Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2004,

0: 52 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 4 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte e miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte e Miele.
2: Latte e Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.
3: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Cinque in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte miele.
1: La felicità.
0: Latte miele.
2: Che rumore fa la felicità.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse

0: 6 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 10 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, giornata di cambiamenti, qualche imprevisto. Bisogna reagire con la solita determinazione. Anche se, come dico sempre, quel Saturno nel segno invita soprattutto a tagliare rami secchi, non ad arrabbiarsi. In amore, miglioramenti da domenica pomeriggio. Per il Toro, periodo utile per pianificare progetti futuri, soprattutto per il 2027. Quello che nasce adesso potrebbe essere soggetto a verifica o cambiamento. Chi si sposa, convive, che fa una scelta di questo genere, accetta una sfida. Attenzione alle spese. Gemelli, energia, novità, occasioni per rinnovare lavoro e conoscenze. Sono anche favoriti gli incontri sentimentali. È un periodo molto creativo e si sa che i gemelli, grazie alla fantasia, riescono a fare grandi cose. Il Cancro vive delle possibili tensioni familiari, qualche piccolo contrattempo ritardo. Avevo spiegato che questo fine settimana poteva essere un po' sottotono. Mantenere la calma è necessario, accettare gli inviti anche. Perché? Perché bisogna distrarsi. Domani va meglio. Leone, fai chiarezza nelle amicizie, nei sentimenti. È un periodo in cui Giove ti aiuta a superare problemi. E come spiegavo tempo fa, anche chi ha avuto un guaio, una difficoltà grande, pensa, ce l'ho fatta, in fondo mi è andata bene. Però, ancora una volta, con Marte nel segno, bisogna evitare di stancarsi, sovraccaricarsi e concedersi il riposo necessario. La Vergine affronta i cambiamenti con molta pazienza. Lo sappiamo, è un segno di terra, non ama l'improvvisazione. Questa Venere in sestile porta occasioni in amore anche per recuperare un sentimento. Persone stimolanti attorno, Scorpione, Gemelli, possono andar bene. La Bilancia è una giornata movimentata. Di chi ti puoi fidare? Ecco, questa è una domanda che potrai porti diverse volte nel corso di questa giornata, ma anche nelle prossime settimane. Sarebbe il caso di dare spazio al divertimento. Scorpione, amicizia e amore al centro dell'attenzione, Venere, Mercurio. Mercurio, tra l'altro, stimola le buone idee, favoriti gli incontri, le passioni e le nuove conoscenze. Possibili sorprese, mi raccomando, parcheggia la diffidenza. Il Sagittario torna ottimista, cresce la voglia di stare in compagnia, cerca persone capaci di ricambiare la sua generosità e spero davvero che questa situazione astrologica migliori, soprattutto per i cuori solitari o per coloro che sono rimasti feriti in amore. Capricorno, restano dei piccoli dubbi, forse anche questa è una giornata che porta un minimo di irritabilità e stanchezza. Evita le polemiche, capita spesso di arrivare al weekend esausti, organizza qualcosa di piacevole per domenica. Acquario dovrebbe recuperare energie dopo mesi complicati, ci sono stati cambi di scena, di gruppo, di ruolo, in certi casi addirittura di azienda. C'è anche chi ha detto stop, ha lanciato un ultimatum. In amore servono ancora pazienza e chiarezza. Periodo rivoluzionario che porterà però cambiamenti importanti. E per i Pesci, intuizioni e sentimenti intensi, favoriti gli incontri, nuove prospettive amorose e decisioni importanti per il futuro, sempre avvantaggiate da un ottimo aspetto di Mercurio. Chi vuole sposarsi o convivere, ufficializzare una storia, avrà a disposizione un periodo molto interessante. Per oggi è tutto, buon weekend, ci sentiamo domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
6: Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2013.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: 7 e 5.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
0: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Quando ci fa sentire

0: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos e Lab Italia. La riforma delle professioni affronta anche il problema degli ordini professionali, fondamento della società civile attraverso le competenze delle diverse categorie. Angelo Domenico Perrini, presidente del CNI.
1: La riforma affronta anche l'organizzazione degli ordini, consolida il principio che gli ordini sono a tutela della società civile, che coloro che ne fanno parte devono essere soggetti controllati e in grado di aggiornarsi in maniera continua, di dare assicurazione anche dal punto di vista di quelle che sono le responsabilità che un professionista si assume con la posizione della firma.
0: Nel secondo trimestre la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo certifica l'Istat nel conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche. Nel secondo trimestre 2026 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari al meno 2%, lo segnala l'Istat nel conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, sottolineando come invece il saldo è risultato positivo, pari al 3% del PIL. Nel secondo trimestre 2026 il reddito disponibile delle famiglie ha segnato un aumento inferiore a quello della spesa per consumi finali, determinando una contrazione della propensione al risparmio. Lo rende noto l'Istat. Il reddito è infatti aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. Il secondo trimestre del 2026 il PIL, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Dell'1% nei confronti del secondo trimestre del 2025. Lo si legge nella nota informativa dell'Istat sui conti economici trimestrali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot. Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: sopracciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
1: Willy Peyote.
2: Scrivano.
1: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle, nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
5: La sicurezza sul lavoro non è solo una regola, è una responsabilità, è cultura. Da questa idea nasce Faraone Academy, formazione concreta per aziende e professionisti, con corsi in aula, online e direttamente in azienda. Lavori in quota, attrezzature, DPI, sicurezza e percorsi formativi costruiti sulle reali esigenze del mondo del lavoro. Segui i nostri podcast il martedì alle 12.30 e alle 18.30 in replica.
6: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ho sbagliato.
0: Fabrizio Moro.
4: Sì.
0: Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
5: Spot.
6: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
7: Venarotta torna il gusto della tradizione. Domenica 11 ottobre appuntamento con la 23esima edizione di Vino in Vena, festa del vino cotto. Una giornata tra degustazioni delle cantine vitivinicole del territorio, stand gastronomici con polenta, cantina storica, mostre, convegni e animazione per i più piccoli. Sapori, profumi e tradizioni per celebrare uno dei prodotti più autentici del nostro territorio. Domenica 11 ottobre Vino in Vena ti aspetta a Venarotta.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
10: Latte e miele. L'ascolo.

0: 7 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Sabato 10 ottobre, buongiorno da Francesco Carruba. Diciamo subito grazie a Simone De Morning in regia. Vi faccio subito una domanda: chi è il primo o la prima a svegliarsi questa mattina e perché? Tra poco ve lo chiedo ufficialmente al 335-787-1910, ma prima l'oroscopo di Paolo Fox.
3: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
5: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
5: Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
6: Latte, latte stelle.
3: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo.

0: Le stelle del 10 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, giornata di cambiamenti, qualche imprevisto. Bisogna reagire con la solita determinazione, anche se, come dico sempre, quel Saturno nel segno invita soprattutto a tagliare rami secchi, non ad arrabbiarsi. In amore, miglioramenti da domenica pomeriggio. Per il Toro, periodo utile per pianificare progetti futuri, soprattutto per il 2027. Quello che nasce adesso e potrebbe essere soggetto a verifica o cambiamenti. Chi si sposa, convive, che fa una scelta di questo genere, accetta una sfida. Attenzione alle spese. Gemelli, energia, novità, occasioni per rinnovare lavoro e conoscenze. Sono anche favoriti gli incontri sentimentali. È un periodo molto creativo e si sa che i gemelli, grazie alla fantasia, riescono a fare grandi cose. Il Cancro vive delle possibili tensioni familiari, qualche piccolo contrattempo ritardo. Avevo spiegato che questo fine settimana poteva essere un po' sottotono. Mantenere la calma è necessario, accettare gli inviti anche. Perché? Perché bisogna distrarsi. Domani va meglio. Leone, fai chiarezza nelle amicizie, nei sentimenti. È un periodo in cui Giove ti aiuta a superare problemi. E come spiegavo tempo fa, anche chi ha avuto un guaio, una difficoltà grande, pensa, ce l'ho fatta, in fondo mi è andata bene. Però, ancora una volta, con Marte nel segno, bisogna evitare di stancarsi, sovraccaricarsi e concedersi il riposo necessario. La Vergine affronta i cambiamenti con molta pazienza. Lo sappiamo, è un segno di terra, non ama l'improvvisazione. Questa Venere in sestile porta occasioni in amore anche per recuperare un sentimento. Persone stimolanti attorno, Scorpione, Gemelli possono andar bene. La Bilancia è una giornata movimentata. Di chi ti puoi fidare? Ecco, questa è una domanda che potrai porti diverse volte nel corso di questa giornata, ma anche nelle prossime settimane. Sarebbe il caso di dare spazio al divertimento. Scorpione, amicizia e amore al centro dell'attenzione. Venere, Mercurio. Mercurio, tra l'altro, stimola le buone idee, favoriti gli incontri, le passioni e le nuove conoscenze. Possibili sorprese. Mi raccomando, parcheggia la diffidenza. Il Sagittario torna ottimista, cresce la voglia di stare in compagnia, cerca persone capaci di ricambiare la sua generosità e spero davvero che questa situazione astrologica migliori, soprattutto per i cuori solitari o per coloro che sono rimasti feriti in amore. Capricorno, restano dei piccoli dubbi, forse anche questa è una giornata che porta un minimo di irritabilità e stanchezza. Evita le polemiche, capita spesso di arrivare al weekend esausti, organizza qualcosa di piacevole per domenica. Acquario dovrebbe recuperare energie dopo mesi complicati, ci sono stati cambi di scena, di gruppo, di ruolo, in certi casi addirittura di azienda. C'è anche chi ha detto stop, ha lanciato un ultimatum. In amore servono ancora pazienza e chiarezza. Periodo rivoluzionario che porterà però cambiamenti importanti. E per i Pesci, intuizioni e sentimenti intensi, favoriti gli incontri, nuove prospettive amorose e decisioni importanti per il futuro, sempre avvantaggiate da un ottimo aspetto di Mercurio. Chi vuole sposarsi o convivere, ufficializzare una storia, avrà a disposizione un periodo molto interessante. Per oggi è tutto, buon weekend, ci sentiamo domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.

0: con te.
1: Parafulmini con la voce di Giorgia, un brano scritto da Lorenzo Fragola e Mameli con la partecipazione proprio di Giorgia nella scrittura. La produzione è firmata da Mameli, questo è l'ultimo singolo della grande voce, la grande cantante romana. Ben ritrovati su Radio Latte Miele, ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie a Simone De Morning in regia. Iniziamo.

0: Allora, in questo 10 ottobre, come ogni sabato, ogni domenica, stiamo insieme dalle 8 alle 10 su Latte e Miele. E allora, visto che stamattina sono arrivato con il buio, non so Simone in regia, con il buio c'era anche un po' di nebbia, insomma, era già un assaggio di autunno potente, quasi inverno. E allora mi è venuta in mente la domanda che vi faccio ogni tanto: chi è il più mattiniero, la più mattiniera del weekend tra voi e perché? Chi è il primo, la prima a svegliarsi, il re e la regina dell'alba? Raccontateci un po' come è andata la sveglia questa mattina, e se siete particolarmente mattinieri, anche per quale motivo. Magari andate a correre immersi nella nebbia, appunto, oppure andate al lavoro, a scuola, anche con il meteo complicato di questi giorni. Tra poco ne parliamo. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335 787 1910.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Willy Peyote, scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: grazie, ma no grazie.
4: Spot. Ad Acqua Santa Terme torna la 55esima edizione della festa d'autunno. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e alle eccellenze dei Monti della Laga. Castagne, marroni, funghi, tartufi, formaggi, dolci tipici e poi mostra mercato, artigianato, gastronomia e folklore. Un appuntamento per tutta la famiglia, tra gusto, tradizione e territorio. Sabato, apertura degli stand dalle ore 13, domenica dalle ore 9. 17 e 18 ottobre, festa d'autunno ad Acqua Santa Terme, i sapori della montagna nel cuore dei Monti della Laga. Servizio bus navetta gratuito.
5: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia, grazie per questi 25 anni insieme.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Ad Acqua Santa Terme, domenica 11 ottobre alle ore 16.30, presso il centro parrocchiale Don Orione, sarà presentato il libro di Marco Corradi, Le Terme di Acqua Santa, la storia e il restauro. Un appuntamento dedicato alla storia, alla memoria e alla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo del territorio. Al termine della presentazione, inaugurazione della mostra Acqua Santa, il paese attorno alle terme. Domenica 11 ottobre, ore 16.30, al centro parrocchiale Don Orione di Acqua Santa Terme. Vi aspettiamo!
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La protagonista di Dedica di Ernia è appunto Milano, ogni tanto lo raccontiamo, e a Milano questa mattina c'è proprio il classico meteo meneghino, foschia, nebbia, grigiolino, anche freschetto, e c'è una situazione meteo un po' complicata in questi giorni in tutta Italia. Potrebbero esserci anche le scuole chiuse in diverse regioni in questa mattinata, oltre a allerte meteo per temporali. Quindi vediamo un po' nel dettaglio perché c'è stato il maltempo che ha colpito mezza Italia nelle scorse ore, con il nubifragio nel napoletano, poi questa doppia tromba d'aria nel trapanese, e anche quella di oggi, dicevamo, sarà una giornata abbastanza difficile con il meteo. La Protezione Civile ha diffuso l'allerta meteo arancione per temporali su parti di Sicilia, Calabria e Puglia, quindi ancora al sud, e poi anche allerta meteo gialla su Abruzzo, Molise, Toscana, Basilicata e Umbria. Alcuni sindaci, dicevamo, ad esempio in Campania e in Calabria, hanno firmato ordinanze con cui hanno proprio stabilito la chiusura delle scuole per oggi. Giornata climaticamente difficile. Nella seconda ora avremo gli aggiornamenti del meteo della redazione, quelli ufficiali, e in generale poi speriamo che dopo queste turbolenze torni il sole, come cantano Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, è il disco Weekend.

0: Il Sole, Uelo e Alvaro Soler, che sono venuti anche a Radio Latte Miele a raccontare questo progetto, dove c'è anche la tromba di Roy Paci. Disco Weekend di Radio Latte Miele. Allora, parliamo anche della gaffe social che è capitata a un noto programma TV. In pratica, in queste immagini è spuntata una lavagna su cui c'è una lista di nomi, e quella è la lista di nomi che di solito si fa nelle redazioni giornalistiche per preparare i coccodrilli, e quindi diciamo che i nomi riguardano persone molto avanti con gli anni e sono personalità molto molto note. Si va da Renzo Arbore, Mina, fino addirittura al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra l'altro, a fianco al suo nome in questa lavagna nel video si vede proprio la scritta "speriamo di no" che è un po' il pensiero di tutta l'Italia. E tra questi nomi c'è anche quello di Lino Banfi, che è stato anche raggiunto per commentare questa gaffe social della trasmissione. Lino Banfi ha detto: "Io sono sempre il primo nella lista", e poi l'ha detto ovviamente con la sua innata comicità. Ha detto che la conduttrice Elisa Isoardi si è scusata, l'ha chiamato quasi in lacrime, ma lui l'ha presa come sempre con filosofia. Ha detto: "Queste cose allungano la vita", ha fatto una battuta, ha detto che sta facendo gli scongiuri, ma poi noi sappiamo che Lino Banfi da tempo ormai ha il suo antidoto.
1: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
0: Eccolo.
1: E come battizzo contro il malocchio.
0: Sì?
1: Con il peperoncino e un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'Ingoroneta.
0: Perfetto.

0: argomento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
9: Acqua in bocca.
8: Ah, non me lo vuoi dire?
9: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
10: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 600 metri circa tra lo svincolo di Aprati e lo svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pineto e di Silvi Marina, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
11: Spot. L'innovazione agricola chiama. Se lavori nel settore olivicolo, dal 9 all'11 ottobre la tua meta è il polo fieristico di Larino con Fiera Filiera. L'evento espositivo dedicato alla meccanizzazione agricola, all'innovazione e alle macchine per l'oliveto. Tutto quello che serve per far crescere la tua azienda. E dopo il business, spazio al gusto del territorio con degustazioni guidate, show cooking e musica dal vivo. 9, 10 e 11 ottobre, Larino, Molise. Fiera Filiera, dalle radici all'eccellenza. Info 348 83 38 639. Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
12: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre, ad Acqua Santa Terme, www.termeacquasanta.it, 0736 80 12 68.
13: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
14: Latte Miele,

Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con il grande cantautorato degli anni 80 e 90. Partiamo con Bandiera Bianca, Franco Battiato dall'81 e poi Francesco De Gregori, Adelante Adelante dal 90.

Adelante, adelante di Francesco De Gregori, un brano che dal 1990 abbiamo riascoltato su Latte Miele, però appunto a questo racconto, racconta l'Italia ovviamente, l'attraversa anche con la sensazione del viaggio, con questo motto adelante, adelante, quasi di fuga, no? Come da una rapina. Perché dico questo? Perché sono successi dei furti curiosi nelle ultime ore, in questi giorni. Partiamo dal furto più grande nella storia delle cantine italiane. Sono state rubate 30.000 bottiglie di vino in una importante realtà di Arezzo, e appunto è il furto più grande di vini pregiati mai messo a segno in Italia. Pensate che il bottino ha un valore stimato di 5 milioni di euro, tutti in bottiglie di vino praticamente. Se le berranno tutte, direte voi, è probabile che queste bottiglie in realtà finiranno sul mercato nero per essere rivendute, visto il loro valore. E volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, mi ha fatto sorridere il commento di alcuni esperti che hanno detto: beh, però questo furto, questo episodio fa capire il livello del vino italiano, perché se viene compiuto un furto di questo tipo significa che abbiamo prodotti di grandissimo valore sui mercati di tutto il mondo, e questo è vero. Tra poco parliamo di altri furti curiosi successi proprio nelle ultime ore. Ora continua il nostro viaggio nel tempo della musica con Sugar Free e una canzone che cade davvero a pennello, Kleptomania.

0: Cleptomania, tra poco ne parliamo. Loro sono gli Sugar Free, che il 23 ottobre si esibiranno in concerto a Lingua Glossa in provincia di Catania, a casa loro praticamente. Intanto arrivano i vostri messaggi al 335-787-1910. Vi ho chiesto chi è il primo o la prima a svegliarsi in questo sabato mattina e perché. Allora, Massimo ci ha mandato la foto del luogo in cui lavora, è una sala con del macchinari, insomma, sicuramente un lavoro manuale, quindi buon lavoro a Massimo. E poi Francesca si è autoproclamata la prima a svegliarsi. Lei dice che ama il mattino presto perché si lavora bene e si cammina meglio. Anche la foto dell'alba che ci ha mandato, molto molto suggestiva. Dicevamo della cleptomania, questo disturbo che insomma caratterizza l'impulso di rubare gli oggetti, magari quelli che non sono neanche necessari per davvero, e quindi si rubacchiano queste cose. Parlavamo delle notizie più curiose sui ladruncoli delle ultime ore, degli ultimi giorni. Mi ha fatto sognare il ladro sulla bicicletta elettrica del milanese, purtroppo è stato fermato dalla polizia locale, ha fatto diversi furti, e io me lo immagino sulla bici elettrica, così non inquina. Poi un altro caso a Verona, invece, c'è stata la famosa spaccata in un negozio di capi firmati. Sono riusciti a rubare merce per 3.000 euro, ma i residenti hanno lanciato uova dalla finestra proprio contro i ladri, quindi c'è stata anche questa reazione. Poi ci sono le bande delle macchinette, cioè persone che si introducono magari nelle scuole o negli uffici o nei luoghi di lavoro e vanno a scassinare le macchine, i distributori automatici, rubando praticamente le merendine, le bevande. Ora magari andiamo a farci un caffè anch'io e Simone in regia, ma senza scassinare la macchinetta.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Spot. Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna alla Festa del Cioccolato Nazionale, settima edizione. 3 giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale. Il gusto ti aspetta in Piazza del Popolo.
7: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 1202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
10: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
11: A Sant'Egidio alla Vibrata, al Passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al Passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
12: Latte e miele.

0: porto via con me.
1: Su Radio Latte Miele Giovanotti con Ti porto via con me, che è quello che dice il ladruncolo al suo bottino. Ti porto via con me. Allora chiudiamo questa parentesi sui furti più curiosi degli ultimi giorni con il mio caso preferito, che è quello dell'uomo che ha rapinato un ufficio, o ci ha provato in realtà, un ufficio postale con la maschera di Salvador Dalì sul volto. È la famosa maschera della serie La Casa di Carta, no? L'abbiamo presente tutti, solo che mentre appunto faceva questa rapina, uscendo, praticamente gli è caduto il portafogli con dentro i documenti, e quindi per i carabinieri è stato abbastanza un gioco da ragazzi arrivare a casa sua, bussare e dire: guarda che hai perso i portafogli mentre rapinavi, e quindi l'hanno arrestato. Lui tra l'altro era ai domiciliari per un'altra rapina, è uscito per fare una rapina, insomma un caso veramente incredibile successo in provincia di Pavia. Il bottino non era male, era di oltre 7.000 euro ed è stato ritrovato all'interno di un tombino proprio vicino a casa dell'uomo dove lui aveva lasciato sia il bottino sia la maschera di Dalì. Quindi è stato arrestato, l'accusa è di rapina aggravata ed è stato portato nel carcere di Torre del Gallo proprio a Pavia.

0: Bocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
0: Plin plin.
3: 9 e 1.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Gigi D'Alessio ad aprire la nostra seconda ora insieme su Radio Latte Miele in questo sabato 10 ottobre. Buongiorno di nuovo da Francesco Carruba, grazie al nostro Simone The Morning in regia. Allora, arrivano i vostri messaggi al 335-787-1910, ricordiamo sempre che possono essere sia messaggi scritti sia vocali. Giacomo risponde alla domanda sul più mattiniero, la mattiniera di oggi in Italia tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Latte Miele. Lui dice che il più mattiniero di casa sua è lui, anche se con il passare del tempo la sua mattinata inizia un po' più tardi, alle 8, e quindi chiede se può considerarsi ancora mattiniero. Ma certo, anche noi iniziamo alle 8 il sabato e la domenica, andiamo avanti fino alle 10. Poi c'è un messaggio importante da condividere insieme a voi, è un messaggio che dice così: tanti auguri a Deborah da parte di suo marito Daniele, dei suoi splendidi gemelli Thomas e Mattia. Daniele in particolare ha un messaggio suo per Deborah: ti amo.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast, le finestre di design.
4: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
5: Spot.
6: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
7: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
6: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
7: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
6: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Venarotta torna il gusto della tradizione. Domenica 11 ottobre, appuntamento con la 23esima edizione di Vino in Vena, festa del vino cotto. Una giornata tra degustazioni delle cantine vitivinicole del territorio, stand gastronomici con polenta, cantina storica, mostre, convegni e animazione per i più piccoli. Sapori, profumi e tradizioni per celebrare uno dei prodotti più autentici del nostro territorio. Domenica 11 ottobre, Vino in Vena ti aspetta a Venarotta.
10: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
11: La sicurezza sul lavoro non è solo una regola, è una responsabilità, è cultura. Da questa idea nasce Faraone Academy. Formazione concreta per aziende e professionisti, con corsi in aula, online e direttamente in azienda. Lavori in quota, attrezzature, DPI, sicurezza e percorsi formativi costruiti sulle reali esigenze del mondo del lavoro. Segui i nostri podcast il martedì alle 12.30 e alle 18.30 in replica.
12: Ad Acqua Santa Terme torna la 55esima edizione della festa d'autunno. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e alle eccellenze dei monti della Laga. Castagne, marroni, funghi, tartufi, formaggi, dolci tipici e poi mostra mercato, artigianato, gastronomia e folklore. Un appuntamento per tutta la famiglia, tra gusto, tradizione e territorio. Sabato, apertura degli stand dalle ore 13, domenica dalle ore 9. 17 e 18 ottobre, festa d'autunno ad Acqua Santa Terme. I sapori della montagna, nel cuore dei Monti della Laga. Servizio bus navetta gratuito.
13: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
14: Latte Miele.

0: parli più.
1: Paparazzi, Cesare Cremonini con il suo ultimo singolo su Radio Latte Miele. Allora diamo uno sguardo a una delle notizie più importanti delle ultime ore, anche perché riguarda tutta l'Italia, tutti noi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato ieri la legge elettorale, il Quirinale l'ha fatto sapere nel tardo pomeriggio, è la legge appunto approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati, e la firma del Colle chiude un po' tutto il percorso parlamentare e rende esecutivo il testo, anche se non entra in vigore all'istante con la promulgazione del Presidente della Repubblica. Certo, la riforma elettorale ora è legge dello Stato, però il passaggio successivo importantissimo è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi da quel momento decorre la cosiddetta vacatio legis, di norma dura 15 giorni, e quindi solo a quel punto poi le nuove regole sostituiranno il Rosatellum, che era la legge elettorale precedente, e diventeranno il sistema con cui eleggeremo noi cittadini la Camera e il Senato. Quindi è importante, è una notizia importante. Continua la musica italiana di Radio Latte Miele con un nuovo singolo appena arrivato, è Ok Buonanotte di San Giovanni.
2: È un altro giorno e mi devo svegliare.

Ok, buonanotte, il nuovo singolo di San Giovanni su Radio Latte Miele è accompagnato anche dal videoclip ufficiale che si apre proprio con lui, con il cantante San Giovanni che al suono della sveglia vorrebbe solo stare a letto, una cosa che capita a tutti durante la settimana ma anche nel weekend, anche oggi in questo sabato in cui vi ho chiesto chi è il primo di voi a svegliarsi al mattino, e la canzone insomma attraversa un po' con i versi le varie situazioni delle giornate che capitano a tutti, quindi per esempio anche quando siamo immersi nel lavoro e non troviamo neanche il tempo di pranzare, per esempio. Comunque questo pezzo è il secondo brano estratto da Tutto Bene Grazie, che è il titolo del nuovo album di San Giovanni, uscirà il 13 novembre, e si sa già che le canzoni del disco parlano di sentimenti molto comuni soprattutto tra le nuove generazioni, quindi la paura di scegliere, la sensazione di essere in ritardo, ma non solo nella giornata, proprio nel trovare un posto nel mondo, oppure la solitudine, poi il desiderio di farcela, il bisogno di condividere e anche il valore degli effetti, tutte cose molto sentite dai giovani oggi. E tutto questo progetto è stato anticipato anche da un brano che si intitola Ti ho cercata felicità tra parentesi, è stato il primo singolo che ha anticipato tutto il progetto discografico e tra l'altro conteneva anche un campionamento del brano Felicità di Lucio Dalla.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
11: Domenica 11 ottobre ad Abetito di Montegallo, Ascoli Piceno, ospite a sorpresa.
12: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
13: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
14: Ad Acqua Santa Terme, domenica 11 ottobre alle ore 16.30, presso il centro parrocchiale Don Orione, sarà presentato il libro di Marco Corradi, Le Terme di Acqua Santa, la storia e il restauro. Un appuntamento dedicato alla storia, alla memoria e alla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo del territorio. Al termine della presentazione, inaugurazione della mostra Acqua Santa, il paese attorno alle terme. Domenica 11 ottobre, ore 16.30, al centro parrocchiale Don Orione di Acqua Santa Terme. Vi aspettiamo!
15: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale chiocciola lattemielemarcheabruzzo.it.
16: Latte Miele.
17: Due grandi voci della musica italiana nel nostro nuovo viaggio nel tempo. Iniziamo con Antonello Venditti, l'Uomo Falco dal 1978, poi andiamo nel 1985 con Gianni Morandi, Uno su Mille.

Gianni Morandi su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui eravamo nel 1985, quindi esattamente a metà degli anni 80, poi toccherà agli anni 90, infine anche ai 2000. Uno su mille canta Morandi e uno su mille ce la fa in effetti a vincere il premio Nobel. Li avete seguiti magari in questa settimana con le varie categorie. L'ultimo, diciamo, è il premio Nobel per la pace, che il comitato per il Nobel a Oslo in Norvegia ha assegnato a Navi Pillay, giudice, giurista sudafricana, una lunga carriera nei tribunali internazionali. Il comitato ha motivato il premio proprio con l'importanza del diritto internazionale, soprattutto in un momento in cui è sotto attacco, e quindi di fatto Navi Pillay è stata proprio premiata come simbolo del diritto, dei magistrati, delle istituzioni che cercano di farlo rispettare anche in contesti che a volte sono ostili, e il comitato in particolare si è soffermato sugli sforzi di questa donna per promuovere la pace e il diritto. Il suo percorso di vita è davvero incredibile, andatelo a scoprire se vi capita. Continua ora il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Lui è Neck, protagonista anche di una nuova avventura televisiva iniziata nelle ultime ore. Tra poco ne parliamo, intanto lo ascoltiamo con Sei Grande dal 97. Ogni

0: Sei grande, NEC, su Radio Latte Miele. Filippo Neviani in Arte NEC ci dà anche l'opportunità di buttare uno sguardo sul venerdì sera italiano, perché appunto ieri sera era tra i protagonisti di The Voice Senior 7, nuova edizione. Lui ha detto: anche questa stagione riparte, sono molto felice di riprendere questo viaggio, si canterà, ci si commuoverà, si riderà, e poi insomma è tutta una scusa anche per passare qualche ora di leggerezza, che di questi tempi non fa mai male, come sottolinea proprio NEC. Ci sono anche tutti gli altri coach, c'è la conduzione di Antonella Clerici, ma ieri sera c'è stata anche una sorpresa particolare. Il primo ospite di questa nuova edizione è stato Francesco Renga, grande amico di NEC, e quindi hanno anche duettato insieme. Renga ha rappresentato una sorpresa anche per il concorrente natalino in particolare. NEC, tra l'altro, recentemente è apparso in studio di incisione, forse per creare nuova musica, con Luca Chiaravalli, che è il produttore di brani come Fatti Avanti Amore, che, lo ricordiamo, era arrivato secondo a Sanremo 2015, ma secondo solo perché c'era Il Volo con Grande Amore, e comunque è stato un grande successo nel vastissimo repertorio di NEC. Stanno per arrivare gli aggiornamenti ufficiali del meteo.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
10: A Sant'Egidio alla Vibrata, al Passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al Passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.

Le donne lo sanno dal 2006 su Radio Latte Miele con Luciano Ligabue, che arriva con il suo tour stasera a Bologna, la notte di certe notti, ad accompagnarlo sul palco tutti i suoi chitarristi che hanno suonato con lui durante la sua carriera. Poi questo tour si concluderà il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano, sarà l'ultima data dal vivo di Ligabue per quest'anno, per il 2026. Ligabue, lo sapete, è un tifoso interista di Correggio, che sta a tre quarti d'ora di auto, più o meno 50 km da Parma. E perché parliamo di Parma? Perché è tra le squadre, le città oggi coinvolte nella giornata di Serie A. Dopo la pausa per le gare della nazionale si riparte, in particolare alle 15 c'è Genoa-Fiorentina, stasera Napoli-Frosinone e in mezzo alle 18 c'è proprio il Parma contro l'Inter, con la prima partita di Alberto Gilardino sulla panchina giallo-blu, appunto quella del Parma. Ha detto che ci sarà tanta emozione e che l'Inter è una delle squadre più forti, e su questo penso che siamo tutti d'accordo. Tra l'altro il debutto di Gilardino avverrà a San Siro, quindi sarà un'emozione ancora più forte. Gila, lo ricordiamo, un grande campione, allenatore a soli 44 anni, praticamente a qualche anno in più dei suoi giocatori che allena. Come attaccante ha militato nel Parma tra il 2002 e il 2005, poi in molti altri club, anche in nazionale, naturalmente campione del mondo del 2006, lo ricordiamo, come lo stesso anno del brano di Ligabue. Vedi che tutto torna. E allora in bocca al lupo al nuovo allenatore giallo-blu, anche perché c'è un po' da risollevare la classifica.

0: 9:58.
1: Io chiamo subito in causa Guido Monti e Dania Cericola, do loro il buongiorno. Anche
2: buongiorno,
1: perché,
2: Francesco.
1: Buongiorno, perché buongiorno. Vorrei chiedervi proprio un ricordo di Federico, l'olandese volante.
2: Sì. Do la parola a Guido, che era davvero suo amico.
3: Sì, buongiorno a tutti. E oggi è una giornata difficile per quello che mi riguarda. Sono affranto, come moltissimi degli italiani, perché e Federico, l'olandese volante, ci ha lasciato e è passato attraverso almeno 3 generazioni.
1: Certo.
3: Per chi ama la radio era molto più di un semplice conduttore. Era un amico, era una persona che ci teneva compagnia quando eravamo ragazzi. Peraltro aveva iniziato a fare radio quando le radio libere non erano che un lontano pensiero, perché lui faceva radio già nel 1972 o 73. Quindi veramente la perdita di un amico, ci sarebbero 1700 aneddoti, perché abbiamo vissuto insieme per un periodo, lavorato in più radio, ed era veramente qualcosa di molto vicino al cuore. Proprio lo posso annoverare tra i 3 massimo 4 amici del mondo della radio.
1: Pensa.
2: E poi era da sottolineare una persona di cuore molto buona.
1: Una voce inconfondibile per chi ascolta
3: un suono,
1: la radio.
3: Un suono.
1: È anche un maestro per chi la fa.
3: Sì.
1: E quindi,
2: assolutamente sì.
1: Guido e Dania, vi lascio a Latte Miele a casa mia, so che farete anche proprio un ricordo di Federico e
2: certo.
1: Ringrazio Simone The Morning in regia, che vi lascio per le prossime 3 ore. Ciao da Francesco Carruba, appuntamento a domani, sempre dalle 8 alle 10.
2: Ciao Guido, Francesco, ciao, buon sabato.
3: Ciao.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi.

0: Le stelle del 10 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, giornata di cambiamenti, qualche imprevisto. Bisogna reagire con la solita determinazione, anche se, come dico sempre, quel Saturno nel segno invita soprattutto a tagliare rami secchi, non ad arrabbiarsi. In amore, miglioramenti da domenica pomeriggio. Per il Toro, periodo utile per pianificare progetti futuri, soprattutto per il 2027. Quello che nasce adesso potrebbe essere soggetto a verifica o cambiamenti. Chi si sposa, convive, che fa una scelta di questo genere, accetta una sfida. Attenzione alle spese. Gemelli, energia, novità, occasioni per rinnovare lavoro e conoscenze. Sono anche favoriti gli incontri sentimentali. È un periodo molto creativo e si sa che i gemelli, grazie alla fantasia, riescono a fare grandi cose. Il Cancro vive delle possibili tensioni familiari, qualche piccolo contrattempo ritardo. Avevo spiegato che questo fine settimana poteva essere un po' sottotono. Mantenere la calma è necessario, accettare gli inviti anche. Perché? Perché bisogna distrarsi. Domani va meglio. Leone, fai chiarezza nelle amicizie, nei sentimenti. È un periodo in cui Giove ti aiuta a superare problemi. E come spiegavo tempo fa, anche chi ha avuto un guaio, una difficoltà grande, pensa, ce l'ho fatta, in fondo mi è andata bene. Però, ancora una volta, con Marte nel segno, bisogna evitare di stancarsi, sovraccaricarsi e concedersi il riposo necessario. La Vergine affronta i cambiamenti con molta pazienza. Lo sappiamo, è un segno di terra, non ama l'improvvisazione. Questa Venere in sestile porta occasioni in amore anche per recuperare un sentimento. Persone stimolanti attorno, Scorpione, Gemelli, possono andar bene. La Bilancia è una giornata movimentata. Di chi ti puoi fidare? Ecco, questa è una domanda che potrai porti diverse volte nel corso di questa giornata, ma anche nelle prossime settimane. Sarebbe il caso di dare spazio al divertimento. Scorpione, amicizia e amore al centro dell'attenzione, Venere, Mercurio. Mercurio, tra l'altro, stimola le buone idee, favoriti gli incontri, le passioni e le nuove conoscenze. Possibili sorprese, mi raccomando, parcheggia la diffidenza. Il Sagittario torna ottimista, cresce la voglia di stare in compagnia, cerca persone capaci di ricambiare la sua generosità e spero davvero che questa situazione astrologica migliori, soprattutto per i cuori solitari o per coloro che sono rimasti feriti in amore. Capricorno, restano dei piccoli dubbi, forse anche questa è una giornata che porta un minimo di irritabilità e stanchezza. Evita le polemiche, capita spesso di arrivare al weekend esausti, organizza qualcosa di piacevole per domenica. Acquario dovrebbe recuperare energie dopo mesi complicati, ci sono stati cambi di scena, di gruppo, di ruolo, in certi casi addirittura di azienda. C'è anche chi ha detto stop, ha lanciato un ultimatum. In amore servono ancora pazienza e chiarezza. Periodo rivoluzionario che porterà però cambiamenti importanti. E per i Pesci, intuizioni e sentimenti intensi, favoriti gli incontri, nuove prospettive amorose e decisioni importanti per il futuro, sempre avvantaggiate da un ottimo aspetto di Mercurio. Chi vuole sposarsi o convivere, ufficializzare una storia, avrà a disposizione un periodo molto interessante. Per oggi è tutto, buon weekend e ci sentiamo domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.

0: Allora buongiorno, buon sabato
1: a tutti.
0: Siete collegati con casa di Dania, io so.
1: Eccolo come al solito. Non cominciamo.
0: Latte
1: ti
0: miele
1: prego.
0: A casa mia. Ogni sabato e domenica dalle 10 alle 13 qui sulla radio Latte Miele.
1: Yes.
0: Abbiamo ringraziato Carruba che ci ha consegnato gli ascoltatori. Ringraziamo anche Paolo Forsch.
1: Paolo Forsch. E poi ringraziamo anche Simone Endemoni,
0: certo, che è in regia con noi. Abbiamo a disposizione 3 ore buone, naturalmente facciamo il pieno di musica anche oggi.
1: È
0: giornata di weekend ed è giornata particolare per quello che mi e ci riguarda,
1: certo,
0: perché abbiamo parlato della scomparsa di Federico Lardese Volante, un mito della radiofonia italiana, un amico soprattutto, e quindi oggi ho deciso dedichiamo tutta la puntata proprio a lui. Intanto diamo la linea alla redazione.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Ho sbagliato.
7: Fabrizio Mori. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Mosca ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, ha annunciato il presidente americano Trump al termine di una telefonata con Putin. Gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni sul gasolio russo fino al 7 aprile. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama con epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risultano vittime, anche se diverse zone sono segnalati danni significativi. Calcio infine riprende oggi il campionato di Serie A dopo la lunga sosta per le partite delle nazionali. Oggi in campo Genoa Fiorentina alle 15, l'Inter capolista riceve il Parma alle 18 e Napoli Frosinone alle 20.45. Tra domani e lunedì il resto delle gare. Per quel che riguarda le altre due capoliste, Roma in trasferta a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Spot. I want it to be free.
10: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
11: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
10: Globo Sport.
11: E intanto scopri i nuovi arrivi.
10: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna alla Festa del Cioccolato Nazionale 7ª edizione. 3 giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale. Il gusto ti aspetta in Piazza del Popolo.
14: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
15: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
16: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
17: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
18: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
17: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
18: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
17: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua e salute, aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
19: Devo fabbricarmi un sorriso, munirmene, mettermi sotto la sua protezione, frapporre qualcosa tra il mondo e me, camuffare le mie ferite, imparare, insomma, a usare la maschera. Emil Cioran.

0: amica Annalisa, c'è bisogno di un'amica.
1: Sì, c'è bisogno, sì.
0: Annalisa con Madame, qui su Radio Latte Miele, con Dani e con Guido, in diretta da casa nostra in tutta Italia, sulle frequenze della Latte Miele, arriviamo proprio in tutte le regioni.
1: Sì.
0: E oggi stiamo insieme fino alle 13.
1: Ecco appunto, visto che stiamo insieme fino alle 13, io vi ricorderei il numero di WhatsApp.
0: Perché se stiamo insieme fino a mezzogiorno, no?
1: No, lo ricordo lo stesso. Ma insomma, ma va che sei tremendo, comincia subito, mi vessa. Comunque ve lo ricordo lo stesso, 335-787-1910 se volete mandarci un saluto,
0: un WhatsApp. Va bene, detto questo, ti va di sentire questa?
1: Sì.
0: Si chiama Le foglie del tè, c'è Jovanotti.

0: fantastica.
1: Sei fantastica.
2: Grazie, molto gentile, grazie.
1: Buongiorno,
2: non è vero.
1: Buongiorno, ma come non è vero?
2: No, lo stai dicendo perché è il titolo della canzone.
1: Ma no, il titolo della canzone è il foglio del tè.
2: Sì, no, scherzavo, dai, lo so, perché lo dice la canzone. Dai, vabbè, dai, prendiamola per vera.
1: Prendiamola per vera, brava. Sì. Allora, qui alla Radio Latte Miele abbiamo una serie di inquilini del nostro palazzo.
2: Molto
1: che
2: strani.
1: Che interagiscono con noi.
2: Sì.
1: Da un po' di tempo non si sentiva la signora Naso, e però c'è un messaggio in segreteria.
3: Buongiorno Nadia e Guido.
2: Oh mamma, ma è malata?
3: È un po' che non ci sentiamo, un po' giù la voce.
2: Sì, lo sento.
3: Devo dire una cosa. Il Lovatti questa settimana è uscito orari strani, non regolare. Lunedì è uscito alle 7:21. Martedì alle 7:41. Mercoledì 7:27. Ma poi giovedì alle 9:08. Avrà tirato tardi il giorno prima, la notte prima, la notte brava.
1: Gelosetta.
3: Ieri alle 7:15.
1: Gelosetta.
3: Oggi non è ancora uscito. Sarà in camera con la Sve. Facciamo così, vengo su, così ne parliamo.
2: No, signora Naso, conciata così.
1: No,
2: ma proprio no.
1: Se siete raffreddati. State a casa, state a casa.
2: Fatti sto favore,
1: state a casa.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
8: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo €34,99.
7: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
8: Sì, e il bauletto Rifle a solo €19,90. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Venarotta torna il gusto della tradizione. Domenica 11 ottobre, appuntamento con la 23esima edizione di Vino in Vena, festa del vino cotto. Una giornata tra degustazioni delle cantine vitivinicole del territorio, stand gastronomici con polenta, cantina storica, mostre, convegni e animazione per i più piccoli. Sapori, profumi e tradizioni per celebrare uno dei prodotti più autentici del nostro territorio. Domenica 11 ottobre, Vino in Vena ti aspetta a Venarotta.
11: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: L'innovazione agricola chiama. Se lavori nel settore olivicolo, dal 9 all'11 ottobre la tua meta è il polo fieristico di Larino con Fiera Filiera. L'evento espositivo dedicato alla meccanizzazione agricola, all'innovazione e alle macchine per l'oliveto. Tutto quello che serve per far crescere la tua azienda. E dopo il business, spazio al gusto del territorio con degustazioni guidate, show cooking e musica dal vivo. 9, 10 e 11 ottobre, Larino, Molise. Fiera Filiera, dalle radici all'eccellenza. Info 348 83 38 639.
0: Latte e miele.
13: Sapessi, amore.
2: Se sapessi da dove vengono le poesie, ci andrei. Michael Longley.
1: Adesso c'è Marcella con Senza un briciolo di testa, 1986.

0: La musica italiana al centro dell'attenzione qui su Radio Latte e Miele, non potrebbe essere altrimenti.
1: Certo.
0: E
1: certo.
0: Il nostro viaggio nel tempo che facciamo ad ogni ora con Marcella prima, con Adriano Celentano subito dopo per il decennio successivo e poi entreremo negli anni 2000 con Elisa.
1: Esatto,
0: con Elisa.
1: Esatto.
0: Senti, ho detto che volevamo dedicare questa puntata interamente a Federico Landese Volante,
1: certo,
0: che ci ha lasciato ieri. Un personaggio che per oltre 50 anni ha accompagnato veramente generazioni di italiani,
1: certo,
0: appassionati di radio.
1: Un maestro della radio.
0: Sì, sì, guarda, leggo una cosa, è che ha scritto sua figlia Lucrezia e suo figlio Miscia, un post che dice: per oltre 50 anni la sua voce ha accompagnato generazioni intere di italiani attraversando epoche, emittenti e rivoluzioni musicali senza mai perdere la propria identità. È vero. Federico non è mai stato soltanto una voce, è stato un personaggio irripetibile, libero, anticonformista, ironico, a volte scomodo, sempre fedele alle proprie idee e soprattutto alla musica, quella vera. Ha attraversato mezzo secolo di radio senza smettere di difendere l'indipendenza di chi trasmette e di chi ascolta, in un mondo in cui la musica rischia troppo spesso di diventare soltanto una questione di mercato.

0: Elisa su Radio Latte Miele, e pure sentire un senso di te. Siamo in diretta per il sabato mattina, è il 10 di ottobre, Dani e Guido i microfoni.
1: Sì.
0: Stiamo dedicando questa puntata di Latte Miele a casa mia integralmente ad un amico che ci ha lasciato, un amico non solo mio, non solo di Dania, ma un amico di molti italiani.
1: Certo.
0: E mi riferisco a Federico l'Olandese Volante.
1: Una bellissima persona, e i suoi figli hanno scritto dei pensieri su di lui. E Guido ha appena letto un pezzettino, io me ne voglio leggere un altro pezzettino. Dal suo inizio sulle radio pirata al largo delle coste olandesi fino ai suoi giorni in tutte le principali stazioni radiofoniche italiane, è stato uno dei protagonisti della stagione pionieristica delle radio libere, quando fare radio significava soprattutto sperimentare, rompere gli schemi e avere il coraggio di immaginare qualcosa di diverso. Un vero pirata nel senso più autentico del termine, uno spirito indipendente, difficile da imbrigliare, che ha fatto della libertà il proprio modo di essere, prima ancora che il proprio modo di lavorare.

0: di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Spot.
5: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
6: Domenica 11 ottobre ad Abetito di Montegallo, Ascoli Piceno, ospite a sorpresa.
7: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme.
8: L'innovazione agricola chiama. Se lavori nel settore olivicolo, dal 9 all'11 ottobre la tua meta è il polo fieristico di Larino con Fiera Filiera, l'evento espositivo dedicato alla meccanizzazione agricola, all'innovazione e alle macchine per l'oliveto. Tutto quello che serve per far crescere la tua azienda. E dopo il business, spazio al gusto del territorio con degustazioni guidate, show cooking e musica dal vivo. 9, 10 e 11 ottobre, Larino, Molise. Fiera Filiera, dalle radici all'eccellenza. Info 348 83 38 639.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
10: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
11: A Sant'Egidio alla Vibrata, al Passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al Passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
12: Latte e miele.

0: qualcosa, parla pure, esprimiti.
1: Senti.
0: Perché
1: fai tornano così? Le giornate del FAI.
0: Ecco, e allora non ti esprimi.
1: Cosa fai?
0: Oddio, che battuta, ragazzi.
1: Ma non è mai che siamo messi male. Di
0: no,
1: prima
0: siamo
1: mattina,
0: messi malissimo.
1: Prima
0: stamattina.
1: Mattina siamo messi male. Seconda mattina, sì. Come in questo caso, peggio.
0: Peggio. Vabbè, dai, le giornate del FAI sono interessantissime.
1: Sì, beh, anche perché ci sono più di 700 luoghi straordinari.
0: Quasi sempre chiusi al pubblico, che invece
1: non vedremo,
0: puoi vedere,

0: culturale.
1: Quindi mi verrebbe da dire mostra oggi, mostra la mostra di Battisti.
0: La mostra mostra a me oggi. Ecco, vabbè, che giro di parole, vabbè, ragazzi, vabbè, stamattina. Mamma. Vabbè, dai, proseguiamo con la musica? Forse no, meglio, eh?
1: No,
0: niente, musica, no.

0: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
0: Plin plin.
3: 11 in punto.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: nostra.
1: Un po' anche vostra.
0: Sì, adesso sì.
1: Sì, sì, è una casa aperta alle persone che hanno voglia di stare bene con la musica, che vogliono vivere in leggerezza sabato mattina, che si spostano in auto, che vanno a fare la spesa,
0: certo,
1: che si occupano,
0: certo,
1: di quelle cose
0: che tu non fai mai e quindi
1: non si fanno.
0: No, non lo fai proprio mai. No, tu proprio zero.
1: Vabbè.
0: Non fa niente.
1: C'è Caterpillar che fa, certo, le cose per noi.
0: Sì,
1: per
0: ma
1: fortuna.
0: No, la spesa però.
1: Ma no, la spesa no, adesso ci occupiamo anche di quella. Auguriamo naturalmente buon sabato mattina e vi diciamo che entriamo nella seconda ora insieme, stiamo qui vicini fino alle 13.
2: Signora Naso, ma dov'è che non c'è più? Non la sento più? Ma è arrabbiato con me?
1: Ma no.
2: Mi auguro di no. Ciao.
0: È malata.
1: E non è l'unica.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
13: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
14: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
13: Davvero? Anche per me?
14: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Raifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
13: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
15: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
16: Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna alla Festa del Cioccolato Nazionale, settima edizione. Tre giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale. Il gusto ti aspetta in Piazza del Popolo.
17: La sicurezza sul lavoro non è solo una regola, è una responsabilità, è cultura. Da questa idea nasce Faraone Academy, formazione concreta per aziende e professionisti, con corsi in aula, online e direttamente in azienda. Lavori in quota, attrezzature, DPI, sicurezza e percorsi formativi costruiti sulle reali esigenze del mondo del lavoro. Segui i nostri podcast il martedì alle 12.30 e alle 18.30 in replica.
18: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
19: Ad Acqua Santa Terme torna la 55esima edizione della festa d'autunno. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e alle eccellenze dei monti della Laga. Castagne, marroni, funghi, tartufi, formaggi, dolci tipici e poi mostra mercato, artigianato, gastronomia e folklore. Un appuntamento per tutta la famiglia, tra gusto, tradizione e territorio. Sabato, apertura degli stand dalle ore 13, domenica dalle ore 9. 17 e 18 ottobre, festa d'autunno ad Acqua Santa Terme. I sapori della montagna, nel cuore dei monti della Laga. Servizio bus navetta gratuito.
20: Le persone tornano, tornano, tornano infinite volte, non rendendosi conto che bastava rimanere, rimanere una sola volta. Laura Ortolani.

0: Che bella vita, però.
1: Ariete, Angelina Mango.
0: Sì, prima tutti che ti chiamano Mamma Maria.
1: Ah, sì, l'ho cantata anch'io, Mamma Maria.
0: Quella dei ricchi e poveri.
1: Mamma Maria.
0: Quella scritta da Popi Minellono.
1: Popi Minellono, esatto, nel 1982.
0: Vabbè. Sì, sono passati un bel po' di anni.
1: Qualche anno
0: verità.
1: Fa.
0: Senti, a proposito di cose che hanno trascorso un periodo della vita con te, che poi si sono, diciamo, sparite.
1: Sì.
0: C'era una tege. Avevamo questo.
1: Se esattamente si chiami Tegère, ma in realtà, perché mia nonna diceva Tegère, mi è rimasta questo nome francese, la Tegère, che in realtà io avevamo questo mobilettino.
0: Avevamo
1: questo mobilettino carino dove c'è lo specchio che gira e sotto c'è un cassettino. Era una specie di come si chiamano? Le toilette, piccole toilette dell'epoca, ovviamente, dove le signore appoggiavano il pettine, il profumo, il trucco, e nel cassettino magari c'erano non so, il rossetto, delle foto antiche, vabbè, niente. Visto che casa nostra è piccolina, questo bellissimo mobiletto non ha spazio.
0: Ha deciso di liberarsene.
1: Sì, ecco. Non volevo proprio liberarmi. Comunque l'ho prestato a questa mia amica che ha un negozio di oggettistica. Ieri con lei abbiamo fatto la vetrina con questo piccolo mobiletto, ecco. E mi sono divertita come una pazza. Ho fatto la vetrinista, in realtà, che è un lavoro che credo in questo momento non sia più così così attuale. Ci sono ancora le vetriniste, secondo te?
0: Beh, penso di sì.
1: No, penso ci siano.
0: È un lavoro importante
1: per,
0: anche
1: per i negozi difficile. Importanti, molto difficile.
0: C'è bisogno di creatività,
1: sì. Creatività.
0: Di ordine contemporaneamente.
1: E anche nel posizionare gli oggetti che devi vendere, o gli abiti, o le cose. Insomma, una volta però mi ricordo da bambina che su una enciclopedia che si chiamava Donna Moderna, mi sembra, Donna Moderna, una cosa del genere, c'era una lista di lavori che le ragazze potevano fare, e c'era questa cosa della vetrinista.
0: Sì, io mi ricordo in centro invece una vetrina.
1: La Rinascente.
0: Una vetrina che aveva la vetrinista, e tutti guardavano la vetrinista e non la vetrina.
1: E non la vetrina, tipico.

0: Il sole nel fine settimana ci vuole, il sole non c'è dappertutto perché il nostro paese è molto lungo.
1: Noi teniamo
0: compagnia a chiunque, sia al sole sia in ombra.
1: Ah, certo, la pioggia, con vento.
0: Non c'è nessun problema.
1: Non c'è problema.
0: Siete con Guido e Dania, questa è Radio Latte Miele ed è Latte Miele a casa mia, l'appuntamento.
1: Sì, abbiamo ricevuto un po' di messaggi al 335-787-1910 e volevo leggervi questo messaggio che ha mandato Godubage, che deve essere un ragazzo brasiliano probabilmente.
0: Beh, una ragazza,
1: non lo so. Dice: Radio Veronica, The Flying Dutchman, ero giovane a Milano, ricordo un carissimo amico che aveva una radio in FM e andavo da lui ad ascoltare Radio Monte Carlo cercavamo di sintonizzarci, amavamo anche Leonardo Leopardo.
0: Certo.
1: Amo la radio perché libera la mente. Casa mia, per piccina che tu sia, sei sempre una badia.
0: Sì, insomma, abbiamo detto che oggi dedichiamo la puntata interamente a Federico L'Olandese Volante, che purtroppo ci ha lasciato ieri, per chi non lo sapesse.
1: Certo.
0: Ne hanno parlato i giornali, sui social.
1: C'è stato
0: veramente un tornado di messaggi.
1: Sì.
0: Perché, come dico spesso, la radio fa compagnia alle persone, ma le voci della radio entrano nella vita delle persone.
1: È vero.
0: Diventano qualche cosa di presente nella vita di ognuno di noi. Ed è bello ricordare chi non c'è più. Diciamo che è stato un mito della radio, ha creato un rapporto diretto con le persone e soprattutto con la grande musica. Grazie Federico, devi essere fiero di ciò che hai fatto.

0: il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
0: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona. Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
7: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia, grazie per questi 25 anni insieme.
8: L'uomo che sposta una montagna comincia portando via piccole pietre. Confucio.
9: Lucio Battisti, 1978. Perché no?

0: bella vita spericolata alla Vasco Rossi, sì, per intenderci, la voleva come Steve McQueen, ma anche la sua è
1: non
0: stata,
1: era male,
0: è abbastanza, sì, spericolata.
1: Sì, abbastanza spericolata.
0: Lucio,
1: sì,
0: Battisti prima 78-83 Vasco Rossi, adesso poi entreremo anche negli anni 90 per chiudere il nostro viaggio nel tempo che facciamo ad ogni ora qui a Radio Latte Miele.
1: Ma noi siamo sempre in viaggio nel tempo.
0: Siamo sempre in viaggio nel tempo.
1: Sì.
0: A proposito di viaggi, di cose un po' particolari, questo weekend è quello della più grande regata del mondo.
1: Wow!
0: Stiamo parlando di quello che accade a Trieste,
1: sì,
0: dove c'è questa regata storica principale che è fissata per domani mattina alle 10:30. Mm-hmm. La cosa divertente è che è una regata velica,
1: sì,
0: sul mare, aperta a tutti. Cioè tu vai con, sì, la tua barchetta e poi ti iscrivi.
1: Certo.
0: Se ti assisti da terra, ovviamente da qualsiasi punto della costa di Trieste si vede, perché il mare fa un quadrato, ed è assolutamente gratuito. Ma questa cosa che mi fa impazzire è che chiunque può partecipare, cioè i velisti professionisti sì,
1: certo, ma
0: anche
1: chi
0: i principianti. Tu vai lì con la tua imbarcazione, oppure come membro di un equipaggio, di un'imbarcazione,
1: sì,
0: di altri,
1: sì,
0: e puoi partecipare. Bestiale, è bella, è una cosa carina.
1: Beh, guarda che essere un velista comunque anche così, anche per hobby, è difficile, eh?
0: Oh, sì,
1: è
0: certo,
1: molto difficile,
0: certo,
1: portare una vela, cioè fare andare, cioè le vele, ragazzi, devi beccare il vento, e poi ci sono tutti questi termini che non, se non conosci appunto i termini velistici, sembrano delle parolacce.
0: Sì, è vero.
1: Cazza la randa.
0: Ecco, lo sapevo.
1: Ecco, lo sapevi, è l'unica cosa che so.
0: Lo sapevo. Lo sapevo che lo sapevi. Vabbè, comunque la Marcolana è un appuntamento per domani mattina, ma è molto di più della sola domenica mattina, perché la città è ovviamente piena di appuntamenti, con più di 100 luoghi coinvolti tra mare, musica, sport e cultura. Allora, un saluto agli amici di Trieste e un augurio per una buona, splendida Barcolana.

0: Mamma mia, che meraviglia! Pino Daniele Rene Grandi, Se mi vuoi, 1995. Cos'era Pino? Era straordinario.
1: Sì, sì, sì, devo dire di sì.
0: Non dolcezza, tutto quello che suonava, che cantava, c'era una dolcezza infinita. Anche quando erano allegri, ma c'era sempre una dolcezza infinita sotto.
1: Senti, come dolcezza non ne ha tanta il nostro vicino di casa.
0: No, direi
1: il
0: di
1: DJ
0: no.
1: Aldo è un po' teso.
0: Un po'.
2: Niente, buongiorno. Buongiorno. E qua mi sa che stiamo avendo un problema diplomatico. C'è Ardi che è di nuovo qui da me.
1: Ardi.
2: E mi sta chiedendo un favore, però mi sta parlando della signora che credo che sia la vostra.
0: Cutter.
2: La vostra donna.
1: Caterpillar,
2: diciamo.
1: Sì.
2: Ardi,
1: sì.
2: Dai, parla su.
3: Buongiorno, signori Monti.
0: Buongiorno.
3: Disturbar voi. Trana donna c'è credo sulle scale qualche volta. E lei sempre guarda male, si lamenta di mi polizie. Io ho un po' paura di rispondere. Lei molto
2: molto bellicosa?
1: Molto bellicosa.
3: Sì. Però non è vero c'è io pulisco male. Potete voi dire qualcosa a lei? Grazie.
2: Vedete un po' voi, perché non è che io posso adesso fare qui la badante del filippino qua, in cingalese dov'è. Ciao,
0: ma non era del Bangladesh?
1: Sì, ma poi c'è un carattere strano la nostra...
0: La nostra Caterpillar.
1: Adesso vediamo di risolvere questa criticità.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Digi.it.
7: Willy Peyote.
8: Scrivano
7: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
8: Grazie, ma no, grazie.
9: Rotta torna il gusto della tradizione. Domenica 11 ottobre, appuntamento con la 23esima edizione di Vino in Vena, festa del vino cotto. Una giornata tra degustazioni delle cantine vitivinicole del territorio, stand gastronomici con polenta, cantina storica, mostre, convegni e animazione per i più piccoli. Sapori, profumi e tradizioni per celebrare uno dei prodotti più autentici del nostro territorio. Domenica 11 ottobre, Vino in Vena ti aspetta a Venarotta.
10: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
9: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
8: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
11: Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna la Festa del Cioccolato Nazionale, settima edizione. Tre giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale.

0: Anche Biagio presente qui nel nostro salotto, quello di Latte Miele a casa mia, su Radio Latte Miele con Dania e con Guido. Abbiamo sentito il nostro Hardy e DJ Aldo. E adesso bisogna sentire.
1: C'è la risposta.
0: Sentiamo.
2: Volevo dire al signor Hardy che io non sono bellicosa, ma semplicemente che lei pulisce male. Ciao!
1: Capito?
0: Drastica. La nostra Caterpillar.
1: Ma Cater, tranquilla, dai, che si risolve tutto.
3: Let me see you dance, babe.

0: 11:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Non ho risposte alle domande che ho.

0: La Temiele a casa mia.
1: Ma va, ma non mi dire. Ma non
0: in
1: mi
0: diretta
1: dire.
0: Da casa di Dania, io no. Faccio l'ospite.
1: No, casa
0: siete
1: nostra.
0: Siete con noi su Radio Latte Miele.
1: Eh sì.
0: In tutta Italia, devo dire la verità.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: è un piacere sapere che ci sono gli ascoltatori così dall'altra parte, perché siete veramente gentilissimi.
1: Sì.
0: Sai quando si
1: sì.
0: dice sono arrivati un sacco di messaggi? Noi non lo diciamo mai perché siamo contenuti, siamo un po' umili, ma ci sono dei giorni in particolare sì. in cui in effetti arrivano più messaggi del solito e
1: sì.
0: oggi è uno di quelli. Sarà perché abbiamo dedicato l'intero sì. programma, l'intera trasmissione a Federico L'Olandese Volante, ma devo dire che siete tantissimi stamattina, grazie.
1: Grazie, grazie,
0: grazie
1: siete infinite.
0: Con noi. Bene, detto questo, c'è un numero di WhatsApp che è
1: sì.
0: a disposizione anche per questa terza ora insieme.
1: Allora, il numero, segnatelo, di WhatsApp è...
0: Segnatevelo.
1: Segnatevelo.
0: Segnatevelo.
1: 335 78

0: 0287 19 10.
1: Detto questo, ci sono le notizie.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. E di 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Colpito un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, sostiene. Delusione è stata espressa invece da Zelensky. Avrebbe accoltellato con un pugnale da caccia a una gamba il marito, deceduto qualche ora dopo. Nonostante i soccorsi e l'intervento chirurgico tentato all'ospedale San Donato di Arezzo, il fatto risale allo scorso 18 settembre, ora all'arresto della 59enne, che avrebbe fornito agli inquirenti versioni contrastanti. I carabinieri di Bibbiena, su disposizione del GIP aretino, l'hanno condotta nella casa circondariale di Firenze sul Licciano. L'ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale aggravato. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni. Evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Magellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina. Pesanti allagamenti per un temporale notturno a Lipari, e Eolie, esondati alcuni torrenti. Esondazioni e strade invase dal fango anche nel Regino. Allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania. Gialla per altre regioni: Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Infine un cenno alla Serie A. Al via la sesta giornata dopo la lunga pausa per le nazionali. Alle 15 aprono Genoa e Fiorentina. Alle 18 l'Inter, capolista insieme alle due romane, ospita il Parma. Alle 20.45 il Napoli riceve il Frosinone, sesto e con 3 lunghezze di vantaggio sui partenopei. Domani occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Spot. La sicurezza sul lavoro non è solo una regola, è una responsabilità, è cultura. Da questa idea nasce Faraone Academy, formazione concreta per aziende e professionisti, con corsi in aula, online e direttamente in azienda. Lavori in quota, attrezzature, DPI, sicurezza e percorsi formativi costruiti sulle reali esigenze del mondo del lavoro. Segui i nostri podcast il martedì alle 12.30 e alle 18.30 in replica.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
0: Ad Acqua Santa Terme, domenica 11 ottobre alle ore 16.30, presso il centro parrocchiale Don Orione, sarà presentato il libro di Marco Corradi, Le Terme di Acqua Santa, la storia e il restauro. Un appuntamento dedicato alla storia, alla memoria e alla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo del territorio. Al termine della presentazione, inaugurazione della mostra Acqua Santa, il paese attorno alle terme. Domenica 11 ottobre, ore 16.30, al centro parrocchiale Don Orione di Acqua Santa Terme. Vi aspettiamo!
11: Latte e miele.
12: Giù le mani, giù i pensieri, giù tutto il corpo.
13: I viaggi cominciano sempre da dentro. Se la mente non è pronta a partire, non ci sarà luogo che ci porterà abbastanza lontano dai nostri pensieri. Sean Ferguson.

0: c'è. Rivisitata così, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini su Radio Latte Miele con Dania e con Guido.
1: E prima Sexy Tango con Fabio Concato, che io adoro. Sai che tutte le volte lo dico. Fabio, sei straordinario.
0: Sì. Senti, c'è una canzone nuova.
1: Davvero?
0: Vuoi ascoltarla con me?
1: Ma volentieri.
0: Si chiama Ruggine. Levante.

0: Ruggine, questa è Levante.
1: A proposito di ruggine, sai una cosa?
0: No.
1: Ho visto sui social che ci sono delle persone che riparano degli oggetti assolutamente pieni di ruggine che tu butteresti via e li fanno tornare nuovi. Ma sai che mi piace da matti guardare come fanno a rimettere a posto delle cose.
0: Ma cosa fanno?
1: Li smontano completamente. Non so, magari dei giocattoli vecchi, delle cose vecchie, degli carillon, adesso faccio per dire, qualsiasi cosa, praticamente trovato ruggine distrutto, loro lo smontano tutto pezzo per pezzo e lo mettono nei bagni strani, sai, con quegli acidi, quelle cose, poi lo rimontano e tornano esattamente come nuovi e sono straordinari, cioè sono di una bravura e io mi incanto a guardarli, mi incanto sempre, li guardo, e durano parecchio tempo quei filmati, perché te lo fanno vedere proprio pezzo per pezzo, non velocizzato ma proprio reale. Beh, insomma, bravissimi, non so chi siano ma sono molto bravi.
0: Smontano tutto?
1: Sì,
0: come Caterpillar.
2: Ho saputo che il signor Hardy è arrabbiato con me e chi se ne frega.
1: Oh, che disastro.

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: La sicurezza sul lavoro non è solo una regola, è una responsabilità, è cultura. Da questa idea nasce Faraone Academy, formazione concreta per aziende e professionisti, con corsi in aula, online e direttamente in azienda. Lavori in quota, attrezzature, DPI, sicurezza e percorsi formativi costruiti sulle reali esigenze del mondo del lavoro. Segui i nostri podcast il martedì alle 12.30 e alle 18.30 in replica.
2: Rotta torna il gusto della tradizione. Domenica 11 ottobre appuntamento con la 23esima edizione di Vino in Vena, festa del vino cotto. Una giornata tra degustazioni delle cantine vitivinicole del territorio, stand gastronomici con polenta, cantina storica, mostre, convegni e animazione per i più piccoli. Sapori, profumi e tradizioni per celebrare uno dei prodotti più autentici del nostro territorio. Domenica 11 ottobre Vino in Vena ti aspetta a Venarotta.
3: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Nota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere. Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Latte e miele.
5: Mamma

0: Nessuno può darti consigli più saggi di te stesso. Marco Tullio Cicerone.
1: Adesso torniamo negli anni Ottanta. C'era una canzone di Anna Ox che vi faccio riascoltare e riascolto con voi. Si chiama Senza di me.

0: Tranqui Funky con noi.
1: Tutta l'energia degli articolo 31 con Tranqui Funky per il viaggio nel tempo qui a Radio Latte e Miele. Adesso andremo anche negli anni 2000.
2: Oh, aspetta, aspetta, prima di andare nel 2000, al numero nostro di WhatsApp 3357871910 sono arrivati dei bei messaggi. Mm-hmm. Abbiamo questo signore o signorina, perché non si è firmato. Buongiorno carissimi, ecco che bello risentirvi dopo 6 settimane di cammino. Quindi ha fatto il cammino di Santiago ed è arrivato a Faro de Finisterre, che è praticamente l'ultimo passaggio,
1: la meta finale
2: dopo averlo fatto. Esatto. Quindi
1: io ammiro tantissimo questi che fanno i cammini perché
2: anch'io. Sono bravissimi.
1: È una cosa molto faticosa, ma che ti riconnette con te stesso.
2: Sì, vero, verissimo. Grazie infinite. Poi abbiamo Marinella, che è molto dispiaciuta per la dipartita del nostro amico
1: Federico. Di volante.
2: Esatto. E poi abbiamo un messaggio troppo divertente di Assunta da Torre del Greco, che adesso vi faccio sentire.
3: Qui Susanna, oggi non ho molte cose da fare in casa, però io certe volte sono contento quando alla radio passano delle canzoni, sia di giovani che giovane cantante, e dicono il nome d'Ana, perché oggi cantano tutti uguali. Spesso quando c'è mio figlio che c'ha le pause del lavoro e anche lui ha difficoltà a riconoscere chi sono i giovani cantanti, quindi non è una cosa che capita a me che sono anzianotto, ma mio figlio, caspita, ma ditele i nomi di questi cantanti, visto che cantano tutti quanti uguali.

0: lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Come foglie malicaiane su Radio Latte Miele, caro il mio mostriciattolo,
2: sei...
1: è il tuo momento.
2: Certo.
1: Devi mostrarci la mostra, però io so che a questa mostra tu ci andrai oggi pomeriggio.
2: Esattamente.
1: E allora
2: la mostra si
1: allora,
2: mostrerà
1: mostracela.
2: A me.
1: Alla mostra si mostra a te, poi tu ce l'hai mostrata prima, non
2: no,
1: ce
2: adesso ve la
1: domani.
2: Mostro. Vabbè. No, adesso ve la mostro, domani poi vi dirò veramente che sarà meravigliosa. Comunque.
1: Vai, mostro!
2: Il MUDEC di Milano presenta Matisse, il mondo in una stanza. Un progetto espositivo sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. La mostra offre un percorso che si articola in 8 sezioni.
1: Si articola,
2: ma devi sottolineare sempre tutto te. Va bene, si articola in 8 sezioni e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali.
1: Mostro!
2: Ecco, in mostra anche una collezione di oggetti e tessuti insieme a fotografie d'epoca, tra cui scatti inediti realizzati dall'artista stesso in Marocco. Ve lo ripeto, io oggi pomeriggio sarò lì, Matisse, il mondo in una stanza, fino al 27 febbraio al MUDEC di Milano.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Spot. Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna alla Festa del Cioccolato Nazionale 7ª edizione. 3 giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale. Il gusto ti aspetta in Piazza del Popolo.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: A Sant'Egidio alla Vibrata, al Passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al Passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.

0: Gianna Nannini qui su Radio Latte Miele con una canzone molto dolce del 2011 che si chiama Ti voglio tanto bene.
1: È il momento dei ringraziamenti.
0: Sì, è il momento dei ringraziamenti e ringraziamo intanto
1: tutte le persone che ci hanno scritto e ci hanno mandato i loro pensieri.
0: Certo, e sono numerose oggi, non so perché.
1: Grazie.
0: Più numerose del solito.
1: E c'è infatti un'ascoltatrice che c'è, siete una bellissima radio, sì. Per quello ricevete tanti messaggi. Grazie infinite.
0: Sì,
1: grazie.
0: Un ringraziamento di cuore per tutto quello che ci ha dato in tutti questi anni a Federico l'Olandese Volante.
1: Assolutamente.
0: Che è scomparso ieri e al quale abbiamo dedicato il programma di oggi. Un grazie a chi è in regia.
1: Ah certo, Simon in the morning.
0: Simon mattina. Simone la mattina su Radio Latte Miele. Un ringraziamento anche al nostro Alex Peroni, vicino di casa.
1: Lui interpreta DJ Aldo.
0: Esatto. E con Ardi.
1: Ardi che non si
0: che
1: sa,
0: è preoccupato, che è preoccupato. E poi un grazie anche
1: a Maurice Modica.
0: A Maurice Modica che è riapparso con la signora Naso.
1: Malatissima, poveretta.
0: Malatissima, con giù la voce.
1: E poi Cutter. Cutter è.
0: E la nostra Caterpillar.
1: La nostra Caterpillar.
0: Non andate via, no. Rimanete con noi, stiamo ancora insieme fino alle 13 e poi arriverà Matteo Osso.

0: 12:59.
1: E abbiamo finito. E abbiamo finito, le nostre tre ore sono terminate.
2: Termina qui l'appuntamento con Dani e con Guido, questo spazio del sabato e della domenica mattina che si chiama Latte e Miele a casa mia, che va in onda proprio da casa nostra.
1: Esatto.
2: Oggi abbiamo dedicato tutto il programma ad un amico che è scomparso, che si chiama Federico Olandese Volante e che ci ha lasciato ieri, uno dei personaggi più famosi della radiofonia italiana. Un saluto a lui e un appuntamento rinnovato per noi a domani mattina.
1: Sì,
2: visto che abbiamo parlato di Federico, voglio chiudere così, risentendo ancora una volta la sua voce.
3: Siamo in 10 DJ, dalla puntina veloce, con lo scherzo pro, ci conosci dalla voce. Sono Federico, il rock è il mio gioco, lancio dischi in eventi, diverto con poco.
1: E io invece voglio salutarvi dedicando a Federico questa poesia di Haruki Murakami. E il vento cambia andatura per seguirti meglio. Tu allora cambi di nuovo, e subito di nuovo il vento cambia per adattarsi al tuo passo, perché quel vento da oggi sei tu.

0: con te.
1: Parafulmini è la voce di Giorgia che dà il via alla nostra dolce vita.
2: La dolce vita.
1: E bentornati amiche e amici di Radio Latte e Miele in questo sabato pomeriggio con la dolce vita. Sono passate da poco le 13, abbiamo 3 ore per stare insieme. Oggi parleremo di un'iniziativa benefica molto molto molto importante. Tutte le amiche in particolare saranno coinvolte in, diciamo, prima persona, in prima linea, perché si tratta di un'iniziativa che ha al centro l'attenzione della salute della donna, ma anche tutti gli amici, figli, mariti, fidanzati che hanno a cuore il benessere delle proprie compagne di vita. E secondo me fanno bene ad ascoltarci e sarà anche l'occasione per fare del bene voi in prima persona. Tutto questo durante la nostra lunga chiacchierata, che è fatta anche poi di musica, di viaggi nel tempo, di altre cose di cui parliamo come sempre tutte le settimane insieme, cominciando come sempre dalle notizie di OK Salute.
3: Quando ci

0: Ok Salute e Benessere.
1: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Sapete che il 10 ottobre è la giornata contro l'obesità. Facciamo il punto della situazione con il dottor Alessandro Giovanelli, che è direttore dell'Istituto Nazionale per la Cura dell'Obesità presso l'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano.
2: Oggi sappiamo anche che l'obesità ha un substrato di predisposizione che può essere più o meno evidente, cioè c'è una genetica, c'è un'epigenetica, cioè quanto un comportamento va ad attivare su una predisposizione. E poi c'è tutto questo asset metabolico che quello studio oggi si concentra per il trattamento sia farmacologico che chirurgico, è il meccanismo complesso che va a regolare i rapporti tra il cibo, l'intestino, il cervello e quindi la regolazione della fame nella sua età e questo dove quello per lettori diciamo.
3: In un mondo che va completamente rivisto e che stanno rivedendo ormai là.
1: Senta, però non si è mai vista una persona che mangia in modo corretto e faccia attività fisica che sia obeso.
3: Sì, dicevamo evidentemente c'è una grande parte legata alla biologia e una parte legata al comportamento.
2: E il problema è che rispetto alla biologia va a pensare il comportamento una persona non riesce a gestire la propria alimentazione.
3: Poi bisogna anche dire che la qualità del cibo può interferire su quello che è il metabolismo. Purtroppo se tu mangi poco ma di qualità scadente, cibi processati, cibi particolarmente calorici, è chiaro che la resa metabolica di questo cibo è totalmente diversa dal cibo di qualità nutrizionale migliore che ovviamente dà energia e non fa accumulare peso, quindi non è solo la quantità ma è anche la qualità. E purtroppo in questo periodo si vende andare su questi cibi più gustosi, più processati, che però sono per istituzionalmente non muole, quindi anche se mangi meno accumuli di più.
1: Ci sono diverse frecce al vostro arco, come ad esempio i nuovi farmaci GLP-1 e poi c'è la chirurgia bariatrica.
3: Ha toccato un argomento importantissimo. Tanto più opportunità di terapia abbiamo, più possibilità di cura possiamo mettere in atto. Intanto è messo che è sempre il percorso terapeutico da essere pilotato, da una seduta professionale, appena un trattamento da un medico che fa il diabetico un pochino rischioso. Questo le terapie sono multimodali, cioè noi possiamo integrare un trattamento comportamentale con un trattamento farmacologico o con un trattamento endoscopico chirurgico. È evidente che in questo piano che sto illustrando c'è la personalizzazione. Non dimentichiamo che noi curiamo una persona, la persona è fatta di tonico, di metabolismo, di sensibilità, di abitudini, quindi ogni persona ha un suo profilo diagnostico e ha un suo profilo terapeutico. Dottor Fortuna, abbiamo tantissima fessa abbastanza, come diceva giustamente, e più persone possono giovarsi in maniera efficace dei trattamenti multimodali.
1: Grazie per essere stati con noi.
4: Spot. Venarotta torna il gusto della tradizione. Domenica 11 ottobre appuntamento con la 23esima edizione di Vino in Vena, festa del vino cotto. Una giornata tra degustazioni delle cantine vitivinicole del territorio, stand gastronomici con polenta, cantina storica, mostre, convegni e animazione per i più piccoli. Sapori, profumi e tradizioni per celebrare uno dei prodotti più autentici del nostro territorio. Domenica 11 ottobre Vino in Vena ti aspetta a Venarotta.
5: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
6: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
5: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
6: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
5: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme.
9: Ad Acqua Santa Terme, domenica 11 ottobre alle ore 16.30, presso il centro parrocchiale Don Orione, sarà presentato il libro di Marco Corradi, Le Terme di Acqua Santa, la storia e il restauro. Un appuntamento dedicato alla storia, alla memoria e alla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo del territorio. Al termine della presentazione, inaugurazione della mostra Acqua Santa, il paese attorno alle terme. Domenica 11 ottobre, ore 16.30, al centro parrocchiale Don Orione di Acqua Santa Terme. Vi aspettiamo!
10: Latte miele.
11: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo una malattia.
10: Latte miele.
12: Oh, io ti vivi cara Italia. Oh, sei la mia dolce metà.
13: Radio Latte Miele.
14: La tua musica italiana.

0: nel cuore.
1: Le ali, Max Pezzali su Radio Latte Miele. Noi siamo pronti per aprire la nostra rivista settimanale, come sempre cominciando da uno sguardo verso il resto del mondo. E sono è arrivato il momento delle curiosità di questa settimana. Ci avviciniamo ad Halloween e sono arrivate le indicazioni per le tendenze per tutte le amiche e gli amici o che hanno figli o insomma i ragazzi giovani che ci ascoltano che si vogliono travestire da qualcosa di speciale per Halloween in questo, tra l'altro capita di weekend, quindi è ancora più, come dire, facile avere l'occasione di uscire. Ci sono alcune tendenze, alcuni costumi che sono i più ricercati del momento. Il primo in assoluto è Nikki di Obsession, il costume horror più cercato del momento. Bisogna replicare il look del personaggio interpretato nel film Rivelazione dell'anno e non ci vuole molto, basta un top halter zebrato, rosso e nero, e dei pantaloncini corti di pelle nera, stivali alti, abbondante sangue finto sul viso, mi raccomando finto ragazzi, perché qua se no andiamo a finire male. Oppure se volete potete travestirvi da Beetlejuice. È chiaramente, cioè, dietro il successo cinematografico di Beetlejuice è un film che poi tra l'altro no, torna indietro anche di molti anni. I costumi a strisce bianche e nere del demone o i look gotici di Jenna Ortega che interpreta Astrid sono il trend assoluto in questo momento. Altrimenti potete andare nel mondo del gaming e cercare per esempio Keep Up Demon Hunters, che è un altro costume che sta andando. Questi sono i tre costumi più ricercati in assoluto. Prendete nota per la serata di Halloween.

Maledetto settembre è la voce di Orietta Berti, o perlomeno quella dell'intelligenza artificiale, come le ha raccontato, che campionando la voce di Orietta Berti ha riprodotto la voce di Orietta Berti. È la tecnologia. E allora continuiamo con le nostre curiosità della settimana. In base ad una ricerca che è stata condotta nel Regno Unito sulle abitudini dei giovani, è sempre interessante scoprire quali sono i cambiamenti delle abitudini dei giovani. Dal Regno Unito è partita questa inchiesta, che però ha coinvolto diverse capitali europee, quindi si tratta di Berlino, Parigi e Madrid, sono le tre capitali europee oltre a Londra coinvolte nello studio. Da che cosa è emerso? È uno studio realizzato a proposito delle abitudini dei giovani rispetto alla socialità, cioè quando, in quale momento del giorno, in quale occasione i giovani amano ritrovarsi per condividere, per stare insieme. Bene, l'ora più frequentata per incontrare amici o fare rete si sta spostando dalle 22, che è diciamo un po' il dopo cena, quello che un po' tutti, quando ero io un ragazzo, se ne uscivi dalle 22 ti guardavano strano perché era così tardi, cosa vai in giro a cercare guai di notte, ci si trovava molto prima. Però ancora più in là si è spostata la lancetta, perché dalle 22 si sposta alle 7 del mattino. I club e i bar della tarda serata perdono terreno a favore di colazioni elaborate e social club mattutini.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle, nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ad Acqua Santa Terme torna la 55esima edizione della festa d'autunno. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e alle eccellenze dei monti della Laga. Castagne, marroni, funghi, tartufi, formaggi, dolci tipici e poi mostra mercato, artigianato, gastronomia e folklore. Un appuntamento per tutta la famiglia, tra gusto, tradizione e territorio. Sabato, apertura degli stand dalle ore 13, domenica dalle ore 9. 17 e 18 ottobre, festa d'autunno ad Acqua Santa Terme, i sapori della montagna, nel cuore dei Monti della Laga. Servizio bus navetta gratuito.

0: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
2: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90 euro. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: L'innovazione agricola chiama. Se lavori nel settore olivicolo, dal 9 all'11 ottobre la tua meta è il polo fieristico di Larino con Fiera Filiera, l'evento espositivo dedicato alla meccanizzazione agricola, all'innovazione e alle macchine per l'oliveto. Tutto quello che serve per far crescere la tua azienda. E dopo il business, spazio al gusto del territorio con degustazioni guidate, show cooking e musica dal vivo. 9, 10 e 11 ottobre, Larino, Molise. Fiera Filiera, dalle radici all'eccellenza. Info 348 83 38 639.
5: Tra poco arriva l'ospite di copertina, per cui attenzione, è un argomento molto importante, ma intanto ci facciamo un giro nel tempo. Arriveremo dal 78 con i Pooh che ci cantano Ci penserò domani e poi nel 1980 incontriamo Lucio Dalla con Balla balla ballerino.

0: Balla balla ballerino 1980 è la voce di Lucio Dalla che torna dal passato per portarci ad un presente in cui noi siamo pronti per guardare chi c'è in copertina sulla nostra rivista settimanale in questo sabato. Ve l'ho anticipato nell'introduzione, tengo moltissimo a questo spazio perché è una cosa importante che ha a che vedere con la salute di tutte le nostre amiche, mamme, fidanzate, zie, nonne, insomma tutto il mondo femminile che ruota intorno a noi maschiacci e tutte le amiche che sono all'ascolto, ed è anche l'occasione per sensibilizzare voi ad una partecipazione. Qui vi chiediamo di tenere conto di questa possibilità, sapendo che è una possibilità interamente trasparentemente destinata alla beneficenza. Si tratta della Fondazione Veronesi, tra poco ve ne parleremo nel dettaglio con Donatella Montoni, responsabile brand e pubblica relazione di QVC Italia, che è un'azienda che io conosco molto bene, perché chi mi conosce, chi mi segue, sa che io sono spesso in diretta su QVC per scopi commerciali, vi propongo delle cose di abbigliamento. In questo caso tutto quello che raccoglieremo da questa attività che si chiama Shopping for Good sarà devoluto a Fondazione Veronesi. State con noi ancora qualche secondo. Donatella, fai sentire che sei viva.
1: Ciao.
0: Eccola lì, viva, quindi la teniamo ancora per qualche secondo insieme a voi e poi entreremo nel vivo di questa questione.

credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante.

0: Il mio nome è mai più, la voce di Ligabue insieme a Giovanotti e Piero Pelù su questa, in questo sabato pomeriggio su Radio Latte Miele, in cui, come vi ho già anticipato, parliamo di cose importanti di salute e di Fondazione Veronesi. È il mese di ottobre, il mese in cui ci sono tutta una serie di attività che raccolgono fondi per combattere la lotta contro i tumori femminili, per sostenere la lotta contro i tumori femminili. Donatella Montoni, responsabile brand e pubbliche relazioni QVC Italia. Perché è importante stare attenti a quello che succede su QVC in questo momento, Donna?
1: Grazie Matteo, innanzitutto grazie a Latte Miele, grazie Matteo per darci l'opportunità, dare l'opportunità a QVC Italia di parlare di Shopping for Good. Shopping for Good è il progetto di shopping solidale di QVC Italia, che trasforma lo shopping, quindi un momento divertente e utile, in un gesto concreto per sostenere la ricerca e Fondazione Veronesi. Per tutto il mese di ottobre, acquistando uno dei prodotti messi a disposizione nella pagina Shopping for Good di QVC.it, okay, tutto il devoluto delle vendite andrà a Shopping for Good.
0: Ok, quindi
1: andrà,
0: basta andare
1: a Fondazione Veronesi.
0: Fondazione Veronesi, va bene. Quindi basta andare sul sito qvc.it, QVC,
1: esatto,
0: Quadro Verona Como,
1: esattamente,
0: .it. Lì c'è una pagina dedicata a Shopping for Good.
1: Tutti
0: i soldi che entrano da quella pagina lì vanno tutti a Fondazione Veronesi.
1: Al 100%.
0: Nessuno ci guadagna un centesimo.
1: 100%
0: quindi,
1: al netto dell'IVA. Allora, cioè, cosa importantissima.
0: Perché se la porta via lo Stato,
1: esattamente.
0: Non ce la teniamo in tasca nessuno. Quindi una cosa importante, chiarire anche non soltanto che è una cosa importante fare chiaramente sostenere la ricerca, ma anche capire che ci sono aziende come QVC che, benché sia un'azienda con lo spirito commerciale e giustamente deve pagare i conti, in questa occasione tutto il potenziale ricavato, la copertura anche delle spese, tutto quello che è, viene tutto rinunciato a favore della Fondazione Veronesi. Da qui ripartiamo tra poco, un po' di musica, pubblicità e torniamo.
2: Willy Peyote,
3: scrivono,
2: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
4: Spot. Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna alla Festa del Cioccolato Nazionale, settima edizione. Tre giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale. Il gusto ti aspetta in Piazza del Popolo.
5: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
3: La sicurezza sul lavoro non è solo una regola, è una responsabilità, è cultura. Da questa idea nasce Faraone Academy, formazione concreta per aziende e professionisti, con corsi in aula, online e direttamente in azienda. Lavori in quota, attrezzature, DPI, sicurezza e percorsi formativi costruiti sulle reali esigenze del mondo del lavoro. Segui i nostri podcast il martedì alle 12.30 e alle 18.30 in replica.

Il mio nome è mai più, la voce di Ligabue insieme a Giovanotti e Piero Pelù su questa, in questo sabato pomeriggio su Radio Latte Miele, in cui, come vi ho già anticipato, parliamo di cose importanti di salute e di Fondazione Veronesi. È il mese di ottobre, il mese in cui ci sono tutta una serie di attività che raccolgono fondi per combattere la lotta contro i tumori femminili, per sostenere la lotta contro i tumori femminili. Donatella Montoni, responsabile brand e pubbliche relazioni QVC Italia. Perché è importante stare attenti a quello che succede su QVC in questo momento?

0: andare sul sito qvc.it, QVC,
1: esatto,
0: Quadro Verona Com. Esatto. Lì c'è una pagina dedicata a Shopping for Good. Tutti i soldi che entrano da quella pagina lì vanno tutti a Fondazione Veronese. Nessuno ci guadagna un centesimo.
1: 100% al netto dell'IVA. Allora, cioè, cosa importantissima.
0: Perché se la porta via lo Stato.
1: Lì, esattamente.
0: Non ce la teniamo in tasca a nessuno di noi. Quindi una cosa importante, chiarire anche non soltanto che è una cosa importante fare, chiaramente, sostenere la ricerca, ma anche capire che ci sono aziende come QVC che, benché sia un'azienda con lo spirito commerciale e giustamente deve pagare i conti, in questa occasione tutto il potenziale ricavato, la copertura anche delle spese, tutto quello che è, viene tutto rinunciato a favore della Fondazione Veronese. Da qui ripartiamo tra poco, un po' di musica, pubblicità e torniamo.
1: La possiamo rifare? Ma poi la montiamo?
0: Eh?
1: La montiamo?
0: Raffaella è mia, la voce di Tiziano Ferro su Radio Latte e Miele, invece Donatella è mia, con tutta l'emozione di una che non è abituata a fare la radio, giustamente, e si era anche molto preoccupata di chiarire che si tratta di Shopping for Good, è il nome dell'iniziativa, Fondazione Veronesi è
1: il beneficiario
0: di questa iniziativa. Lo troviamo anche in tante altre iniziative, molte, diciamo, aziende e molti soggetti intervengono in favore di Fondazione Veronesi, perché sappiamo che è in qualche modo l'organo pioniere
1: assolutamente
0: in questo senso.
1: Assolutamente sì, con il professor Veronesi, con tutte le iniziative che loro portano avanti, la Pitta Rosso, qui peraltro anche noi saremo presenti come QVC Italia, correremo appunto come team, quindi sicuramente sì, sostenere Fondazione Veronesi, noi lo facciamo da moltissimi anni, abbiamo una collaborazione ormai decennale, abbiamo finanziato oltre 30 borse di ricerca e quindi con Shopping for Good del 2026 speriamo di incrementare ulteriormente il numero di queste borse di ricerca così importanti.
0: Dove speriamo di riuscire ad arrivare? Magari i nostri ascoltatori, avete bisogno di un paio di scarpe.
1: Ma ci sono tantissimi prodotti messi a disposizione.
0: Sì.
1: Ci sono prodotti messi a disposizione dai nostri brand partner. Questo ci tengo anche molto a dirlo, perché i prodotti che della lista di Shopping for Good sono messi a disposizione dai nostri partner, che appunto donano per partecipare attivamente, esattamente, il prodotto, per fare in modo di partecipare attivamente.
0: È una catena di solidarietà, non è soltanto QVC Italia che rinuncia al proprio guadagno, che normalmente ovviamente fa, ma anche tutte le aziende trovate normalmente su QVC Italia con i loro prodotti mettono a disposizione un certo quantitativo di merce gratuitamente a questo scopo.
1: I nostri brand partner sono il cuore di Shopping for Good.
0: Certo, è la cosa più importante. Quindi state con noi che ne parliamo ancora, non scappate da lì, musica e torniamo.
2: Latte e miele 14 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

0: Bambole di Pezza con Settembre su Radio Latte Miele. Stiamo parlando in questo sabato pomeriggio di Fondazione Veronesi, di Shopping for Good, l'iniziativa patrocinata, inventata da QVC Italia, il canale 32 del digitale terrestre, per chi ha l'abitudine di seguirci, grazie, perché io sono spesso in onda lì. Chi non ha l'abitudine, vergognatevi, prendetela. E in questo caso anche, al di là poi delle battute, una cosa importante, perché tengo molto a chiarire questo fatto: nessuno in questa attività ci guadagna un centesimo. Tutto quello che viene raccolto dall'iniziativa Shopping for Good, dal sito di QVC Italia, con la merce messa a disposizione gratuitamente dalle aziende che partecipano a questo progetto, tutto quello che viene raccolto viene trasferito a Fondazione Veronesi e va tutto nella ricerca contro i tumori femminili. Importantissimo. Avevamo detto, quante ne abbiamo fatte di
1: borse di studio? Ne abbiamo fatte per adesso 30.
0: Quante possiamo sperare di farne quest'anno?
1: Io quest'anno mi piacerebbe.
0: Dove dovremmo arrivare?
1: Altre 3. Nel senso che 3 è un buon numero.
0: Non ho idea di quanti soldi ci vogliono per una borsa di studio.
1: Sarebbe un ottimo numero. Noi normalmente ogni anno riusciamo a ottenerne fra le 2 e le 3. Abbiamo quest'anno le ricercatrici che hanno vinto la borsa di studio l'anno scorso, correranno peraltro con noi alla Pittarosso, quindi
0: perché c'è una corsa
1: la Pittarosso, che è organizzata appunto sempre a favore di Fondazione Veronesi, in cui noi saremo presenti come azienda. E quindi abbiamo invitato anche le ricercatrici, le vincitrici, le borsiste.
0: Meno male che non avete
1: a camminare, Matteo.
0: Forse a camminare ce l'avrei fatta. A correre poi dovevo andare io da Fondazione Veronese a farmi fare
1: un
0: trapianto di polmoni.
1: Vieni, camminiamo.
0: Va bene, adesso vediamo. Intanto faccio shopping su qvc.it, la pagina Shopping for Good.
1: Io ho già fatto. Anche su un call center, nel senso che anche chiamando il nostro call center tranquillamente si possono fare gli ordini, e in più ti dico, si può anche aggiungere la cartolina. Abbiamo una cartolina con i consigli di benessere di Fondazione Veronesi, si può acquistare una cartolina da 1, 3 o 5 euro, quindi si può aggiungere tranquillamente, esatto, e tutto comunque contribuisce,
0: certo,
1: tutto è importante.
0: Continuiamo a parlare di Fondazione Veronesi, di QVC Italia, di Shopping for Good, state con noi.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ad Acqua Santa Terme torna la 55esima edizione della festa d'autunno. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e alle eccellenze dei Monti della Laga. Castagne, marroni, funghi, tartufi, formaggi, dolci tipici e poi mostra mercato, artigianato, gastronomia e folklore. Un appuntamento per tutta la famiglia, tra gusto, tradizione e territorio. Sabato, apertura degli stand dalle ore 13, domenica dalle ore 9. 17 e 18 ottobre, festa d'autunno ad Acqua Santa Terme, i sapori della montagna nel cuore dei Monti della Laga. Servizio bus navetta gratuito.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 30 40, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna alla Festa del Cioccolato Nazionale 7ª edizione. 3 giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi, Radio Latte e Miele invece continua ancora per qualche minuto la nostra chiacchierata con Donatella Montoni, responsabile brand e pubbliche relazioni QVC Italia, in relazione al progetto Shopping for Good, per mettere a disposizione di Fondazione Veronesi quanto più possibile, perché la ricerca costa e purtroppo se non ci fossero i soldi per sostenere la ricerca non si farebbero dei progressi in medicina e tante persone, tra le quali anche mia madre, sarebbero morte di tumore al seno. Quindi lo dico senza nessuna vergogna e senza nessuna paura, perché è successo, come può succedere a tutti, ed è stato grazie ai progressi della ricerca, alle conoscenze della medicina, che mia madre si è salvata la pelle. Poi è rimasta una rompiscatole.
1: No, su quello non c'è cura. Però invece Fondazione
0: Veronesi ci aiuta. Rompere e non, diciamo, là. Quindi c'è un item,
1: il nostro prodotto Hero, che in questo caso è
0: Hero
1: QVC,
0: sarebbe
1: che,
0: eroe.
1: Sì, il marketing.
0: Non è Hero Ito, l'imperatore del Giappone.
1: No, esatto.
0: Prodotto Hero.
1: Prodotto eroe, sì. Quello che noi chiamiamo il charity item. In quel caso è QVC che lo acquista.
0: Sì.
1: E le Corone Bags ha creato un prodotto in esclusiva per Shopping for Good, per QVC Italia. Si tratta di una pochette molto molto carina, a un prezzo super speciale, e anche in questo caso 100% devoluto a Fondazione Veronesi.
0: Quindi grazie anche alle
1: Corone Bags, assolutamente, sì, a Lorenza, che
0: ha fatto delle cose bellissime. Lorenza è anche un'amica, ma al di là di quello, grazie anche a chi ovviamente ci mette il lavoro, il materiale, tutto quello che sappiamo che ha dei costi, e anche questo lo troviamo sempre sul
1: assolutamente
0: sito,
1: in sette colori, quindi
0: quindi prendiamole tutti e sette a questo punto, perché farcene mancare uno come i colori dell'arcobaleno. Gli ultimi minuti per ancora fare un punto su quello che succede a Shopping for Good e salutarci, state con noi.

0: Il Sole, il disco weekend di questa settimana con Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, e noi abbiamo ancora gli ultimi due minuti in compagnia di Donatella Muntoni e di QVC Italia per Shopping for Good, l'iniziativa a sostegno completo, tutto quello che viene raccolto viene dato a Fondazione Veronesi. C'è qualcosa di importante che mi volevi dire sulla campagna, Donatella?
1: Sì,
0: è il momento.
1: Sì, perché il progetto di Shopping for Good, a cui partecipa veramente tutta QVC Italia, sì, cioè i partner, tutti i dipendenti, è veramente un progetto corale di team. Ha questa parte di raccolta fondi, ma poi ha anche tutta una parte di campagna che serve a sensibilizzare sull'argomento. Sì. Quindi in questo caso quest'anno abbiamo scelto il fatto che nessuno affronta il tumore da sole, anche la ricerca non va lasciata da sola, quindi c'è una campagna che è in onda su tutti i nostri canali, quindi come dicevi tu sul canale 32, sul sito, sull'app, su QVC Plus, dove ci sono peraltro anche tanti contenuti esclusivi anche creati dai nostri vendor, e poi anche grazie a tanti partner come voi, come Latte Miele, che ci dà l'opportunità di dare visibilità a Shopping for Good, questa campagna va anche all'esterno. Quindi concluderei
0: per dare informazioni riguardanti
1: sì,
0: tutto quello
1: sì,
0: che sta al, diciamo, intorno alla malattia in sé per
1: sì,
0: sé.
1: Sì, intorno esattamente, no, la malattia,
0: può essere la prevenzione,
1: anche
0: può essere il sostegno psicologico, può essere
1: sì,
0: perché è importante.
1: Sì.
0: Tenere conto che non è soltanto che uno va lì e prende l'aspirina perché ha mal di gola, è più complicata. Molti dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, purtroppo avranno anche loro attraversato in prima persona, e sapete che non sentirsi abbandonati, non avere la sensazione che tutto stia per finire,
1: sì,
0: perché una malattia purtroppo è brutta ma si può curare. Oggi, grazie alla ricerca, la percentuale di successo nella cura dei tumori è sempre crescente,
1: sì,
0: e questo è fondamentale. Ecco, tutto il mondo che c'è intorno a questo è importante. Quindi c'è la campagna che trovate
1: esattamente
0: sul
1: su tutti
0: sito,
1: i nostri canali, anche canali all'esterno. E quindi grazie Matteo.
0: No, sono io che ringrazio,
1: davvero.
0: Che ringrazio, beh, sicuramente il nostro editore, perché mi ha dato la possibilità di trovare lo spazio senza
1: noi vi siamo
0: interferire.
1: Molto grati.
0: E grazie a QVC Italia per quello che fa, e a tutte le amiche e gli amici, a tutti gli ascoltatori che vorranno fare anche un piccolo gesto di acquisto su QVC per Shopping for Good, perché per poco che sia, quel piccolo acquisto contribuirà a salvare delle vite. Grazie.
1: Grazie.

0: potrei cantartele qui.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 600 metri circa tra lo svincolo di Aprati e lo svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pineto e di Silvi Marina, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Spot.
5: Rotta torna il gusto della tradizione. Domenica 11 ottobre appuntamento con la 23esima edizione di Vino in Vena, festa del vino cotto. Una giornata tra degustazioni delle cantine vitivinicole del territorio, stand gastronomici con polenta, cantina storica, mostre, convegni e animazione per i più piccoli. Sapori, profumi e tradizioni per celebrare uno dei prodotti più autentici del nostro territorio. Domenica 11 ottobre Vino in Vena ti aspetta a Venarotta.
6: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
7: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
8: L'innovazione agricola chiama. Se lavori nel settore olivicolo, dal 9 all'11 ottobre la tua meta è il polo fieristico di Larino con Fiera Filiera, l'evento espositivo dedicato alla meccanizzazione agricola, all'innovazione e alle macchine per l'oliveto. Tutto quello che serve per far crescere la tua azienda. E dopo il business, spazio al gusto del territorio con degustazioni guidate, show cooking e musica dal vivo. 9, 10 e 11 ottobre, Larino, Molise. Fiera Filiera, dalle radici all'eccellenza. Info 348 83 38 639.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: A Sant'Egidio alla Vibrata, al passo del mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al passo del mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Vibrata. Io passo e tu? Per info e prenotazioni 349 32 91 179.
4: E prima di andare a scoprire il nostro anno e la nostra hit parade su Radio Latte Miele, facciamo un altro viaggio nel tempo. Andiamo al 1988 con Antonello Venditti che canta Ricordati di me, e seguirà Umberto Tozzi con Gli altri siamo noi nel 1992.

0: Umberto Tozzi, Gli altri siamo noi, era il 1992, il nostro viaggio nel tempo, lo sapete che tutte le ore fa avanti e indietro, ma in questo caso noi il sabato pomeriggio e anche la domenica pomeriggio facciamo un ulteriore balzo indietro nel tempo. Oggi andiamo al 1954 e come sempre c'è una classifica che parte dalla decima posizione.
1: Polvere e nient'altro che polvere.
0: Ragazzi, era una musica completamente diversa. Questo era Giorgio Consolini, Polvere, decima posizione. Sentiamo chi abbiamo alla nona.
2: È una semplice canzone da due soldi che si canta per le strade dei sobborghi.
0: È una voce amica di Radio Latte Miele, perché Catina Ranieri, che canta anche la nostra sigla di chiusura, e in questo caso invece cantava Canzone da due soldi, alla nona posizione, e noi andiamo all'ottava. Ritmi sudamericani per Ocangaseiro, Henry Leca alla ottava posizione della classifica, siamo nel 1954, sentiamo la settima.
3: Tighe tighe ta, anche lui lo sa, che a Venezia la borsa fa in gondoletta.
0: Mamma mia, quanto fanno sorridere, sono bellissime queste vecchie canzoni. Marietta monta in gondola, Carla Boni insieme a Gino Latilla con questo successo del 54, sesta posizione.
4: La tua musica andalusa, nella notte senza attesa, tra i ricordi ancora chiusa nel cuore.
0: Ancora Gino Latilla, ma insieme a Nilla Pizzi per Amico Tango, e dalla sesta andiamo alla quinta.
5: Kiss, kiss me, say you miss, miss me, kiss me love.
0: Successo internazionale, Tony Harden insieme a Percy Faith con Kiss, quinta posizione, da cui andiamo alla quarta.
6: State vicino a me, canata sera.
0: E Teddy Reno con State vicino a me alla quarta posizione, noi siamo pronti per salire sul podio.
7: Ti voglio bene, tanto tanto bene, tu sia vita mia.
0: Te voglio bene, la voce di Renato Rascel alla terza posizione della classifica, siamo nel 1954, sentiamo chi c'è alla seconda.
8: Sono tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore.
0: E Giorgio Consolini che ci accompagna attraverso un brano che arriva alla seconda posizione della classifica generale di quell'anno, ma lo ritroveremo nel Sanremo. E da qui invece andiamo alla prima posizione. Ci ascoltiamo per intero una canzone che ha lasciato un segno nella storia e che ci porta al Quartetto Cetra, Aveva un bavero.

0: Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che noi abbiamo detto un bavero color zafferano.
1: La storia di un amore.
2: Aveva un bavero Quartetto Cetra, primo in classifica nella top 10 del 1954, e noi dal 1954 inevitabilmente torniamo al nostro presente, ai nostri anni. Continuiamo con la musica su Radio Latte e Miele e poi andremo a Sanremo.
3: Ho sbagliato. Fabrizio Mori. Non ho paura di niente, live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
4: Spot.
5: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
7: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
6: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
11: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme.
12: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

0: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Farotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
1: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
2: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
3: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
4: Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
5: Ti aspettiamo al mercato!
4: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
6: Come un pensiero che sa di felicità.
7: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
8: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
9: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
8: Io sono ancora qua!
10: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info chiocciola powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
11: Passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una

0: lavoro con competenza e dedizione. Chiama subito al numero 0736 34 15 42 e prenota il tuo appuntamento. Autocarrozzeria 2003 Diciotti e Marini. La scelta giusta per il tuo veicolo.
1: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te. Latte Miele.
2: Serie BKT con 11 punti.
3: Cuori bianconeri, amiche e amici sportivi, all'ascolto di Radio Latte Miele, il più cordiale buon pomeriggio da Eugenio Gaspari.
2: Fino ad oggi in generale tra Serie A, Serie B e Serie C.
3: E collegato anche Serafino Galli. Ciao Serafino, buon pomeriggio anche a te che mi accompagnerà in questa avventura in ritorno dopo la pausa per le nazionali. Si torna a giocare con l'Ascoli impegnato al Druso di Bolzano per questa sesta giornata di campionato tra Sud Tirolo ed Ascoli. Ciao Serafino, buon pomeriggio e grazie ovviamente per la tua collaborazione.
4: Ciao Eugenio, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. È tutto quasi pronto per l'inizio di questa sesta di campionato. Come hai detto tu, riprende il campionato per l'Ascoli, sicuramente un avversario provante sulla carta, perché è imbattuta in questo campionato, non l'aveva perso finora, gioca in casa e insomma con il Sud Tirolo. Sono state a Bolzano nelle due ultime precedenti occasioni, sempre gare molto tirate e difficili per l'Ascoli. Curiosità, oggi Ascoli indossa la maglia da trasferta per la prima volta in questo campionato, quella nera presentata praticamente proprio nella mattinata di oggi, nera con risvolti dorati. A te.
3: Bene, sesta giornata di campionato dunque, al Druso di Bolzano si affrontano sul Tirolo ed Ascoli, secondo posto in classifica per la formazione di Davide Possanzini che finora ha conquistato 11 punti ed è ancora imbattuta, quarto posto per i bianconeri di Mister Tomei a quota 10 raggiunti ieri dall'Avellino che al Partenio ha strapazzato la Sampdoria infliggendo ai blucerchiati un sonoro 4-1 nell'anticipo di questo turno. Gara iniziata esattamente da 14 secondi con l'Ascoli che attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione, ovviamente da destra a sinistra il da sinistra a destra il Sud Tirol, da destra a sinistra l'Ascoli con, come tu hai detto, la divisa nuova, la seconda maglia nuova per la formazione di Mister Tomei, con l'Ascoli che è seguito da 625 tifosi bianconeri che hanno riempito il settore ospiti dell'impianto bolzanino che ha una capienza di poco più di 5.000 posti e si gioca davanti a circa 4.200 spettatori. Il Sud Tirolo viene dalla vittoria esterna di Arezzo per 4-1, l'Ascoli dalla vittoria in rimonta ottenuta al Del Duca contro l'Avellino per 3-1. È la quinta volta complessivamente che l'Ascoli affronta il Sud Tirol, ma al Druso sono due precedenti con una vittoria per i padroni di casa ed un pareggio. La squadra arbitrale, direttore di gara Niccolò Turrini di Firenze, assistenti Matteo Passeri di Gubbio, Dario Cecconi di Empoli, quarto uomo ufficiale Daniele Perenzoni di Rovereto, al VAR Federico Dionisi dell'Aquila, assistente VAR Giacomo Paganessi di Bergamo. Nessun precedente per l'Ascoli con il fischietto fiorentino, tre invece per il Sud Tirol con una vittoria e due pareggi. Le formazioni con questi due uomini scelti da Mister Possanzini: Plizzari, Stivanello, Tronchin, Rispoli, Lopez, Vasic, Davi, Stabile, Giorgini, Molina e Okoro. A disposizione del mister della formazione della Sud Tirol ci sono Proner, Vagiunec, Veroli, Brunete, Angele, Pellini, Tait, Mixtur, Leitner, Brick e Schrott. La formazione invece scelta da Mister Tomei, attenzione però, seguiamo questa azione offensiva da parte del Sud Tirol, subito fermata però da Corradini che può far ripartire l'Ascoli con 1-2 con Brunori sulla fascia destra, va Corradini servito sempre dal 99 della formazione bianconera dentro l'area di rigore allo scambio con Milanese, poi Corradini, Brunori, il tocco di quest'ultimo in coccia sul corpo di un giocatore del Sud Tirol, ma c'è l'azione che viene fermata per un fuorigioco fischiato a Corradini, anche se si è disinteressato dell'azione, è stato Brunori a provare a mettere in mezzo un traversore dalla destra, ma la posizione irregolare era attiva, reputata dall'assistente del direttore di

0: fare gara e quindi si è ripartiti con un calcio di punizione per il Sud Tirol. Dicevo, gli uomini scelti da mister Tomei, novità nella formazione odierna: Vitale, Damiani, Silipo, Corradini, Oliveri, Duffizzi, Guebre, Curado, Rizzo, Milanese e Brunori, a disposizione di mister Tomei, Crespi, Nicoletti, Venuti, Shakir, Perciun, Campora, Lo Scalzo, De Pieri, Ricci, Gattoni, Gori e Bolsius. Sono diverse le novità da una parte e dall'altra a causa dell'infortunio di Bjarkason, centrocampista della formazione altoatesina. È stato scelto Davi e invece sulla linea delle mezzale a ridosso della punta più avanzata Okoro è stato scelto invece il giocatore Vasic con il numero 14. Mentre per quanto riguarda la novità principale che possiamo dire da parte della formazione dell'Ascoli è quella di Oliveri in campo dal primo minuto, con Milanese che dunque va ad occupare una posizione più centrale. Vedremo se al ridosso della punta più avanzata Brunori, quindi diciamo in posizione di trequartista, oppure se questo ruolo verrà ricoperto invece da Corradini, ma a quanto pare sembrerebbe che insomma Milanese è schierato proprio nella zona nevralgica, quindi possiamo dire che è lui il giocatore reputato a ricoprire il ruolo di trequartista, giusto?
1: Sì, diciamo che è partita con una sorta di 4-3-3 l'Ascoli, con la difesa, come hai detto tu, classica, a centrocampo la novità di Milanese che gioca al fianco di Damiani, ogni tanto si sgancia come sua consuetudine leggermente più avanti, come in questa occasione a ridosso proprio dei tre d'attacco, cioè di Brunori al centro, Silipo a destra e Duffizzi alla sua sinistra. Fase iniziale di studio e di attesa di due squadre che ovviamente non hanno nel loro DNA, soprattutto in questo avvio di competizione per il Sud Tirol, la volontà di chiudersi ma di giocare la partita. Staremo a vedere cosa ne uscirà fuori. Sulla carta dovrebbe essere una gara insomma che ci potrebbe regalare diverse emozioni.
0: E allora andiamo a vedere quali sono gli schieramenti, no, delle due formazioni, con Possanzini che schiera il suo classico 3-4-2-1 davanti a Plizzari, da destra a sinistra Stivanello, Giorgini e Stabile, mentre a centrocampo i quattro sono Molina a destra, Davi a sinistra, in posizione centrale Rispoli e Tronchin, mentre Lopez e Vasic sono di supporto a Okoro, che è insomma il giocatore più avanzato, il giocatore deputato appunto a ricoprire il ruolo di punta centrale. Per quanto riguarda invece il 4-2-3-1 di mister Tomei, lo hai ampiamente illustrato tu, Serafino, con Vitale in porta, difesa a 4 con da destra a sinistra Oliveri, Curado, Rizzo e Guiebre, Damiani e Corradini, con quest'ultimo che si alterna anche con Milanese, i due di centrocampo, D'Ufficio a sinistra, Silipo a destra e Brunori il giocatore più avanzato, la punta di ruolo che quest'oggi mister Tomei ha deciso di far scendere inizialmente in campo. L'Ascoli indossa, come abbiamo detto, la seconda maglia ufficiale, la nuova seconda maglia ufficiale, quindi la tenuta è completamente nera con inserti dorati e numerazione dorata, mentre il Sud Tirol, che come abbiamo detto attacca da sinistra verso destra, indossa una tenuta completamente bianca con inserti e numerazione rossa. Andiamo in cronaca al minuto 7 del primo tempo, con l'Ascoli in possesso palla sulla sinistra con Guebre che scambia con Milanese che gli restituisce il pallone, quindi si va indietro da Damiani che prolunga verso Vitale che chiama dunque i suoi a accentrarsi nella zona di centrocampo e scambia invece con Damiani che viene a prendere davanti all'area di rigore il pallone, lo lascia a Curado che avanza e scambia poi con D'Uffizi che in questo momento agisce in posizione arretrata, ancora Curado il filtrante a centrocampo per D'Uffizi che chiedeva il pallone nella metà campo del Sud Tirol, all'altezza proprio del semicerchio di centrocampo della metà campo del Sud Tirol, riceve D'Uffizi ma riceve anche un colpo da parte di Stivanello, c'è un calcio di punizione, nessun provvedimento disciplinare, si ripartirà con una punizione già battuta da Curado nella nostra metà campo, con ora Rizzo che apre a sinistra verso Guiebre, su di lui va subito in pressing Molina, il capitano della formazione altoatesina, quindi all'indietro si torna da Damiani. Damiani agisce in questa questo frangente di partita in copertura praticamente insieme al alla linea dei difensori, visto che Guiebre gioca molto avanzato ed è Damiani che viene a dar manforte Serafino ai quattro, o meglio ai tre difensori, Rizzo, Curado e Oliveri, ci si aggiunge anche il numero 4 bianconero.
1: Sì, gioca molto arretrato in questo avvio di partita Damiani, quasi una posizione da centromediano metodista, da dietro prova a far ripartire e dare iniziative ed è l'azione dell'Ascoli e anche una mano in fase di copertura. È un ruolo che comunque ha spesso ricoperto e in quella situazione lì è partito così l'Ascoli, poi chissà se nel proseguo della partita magari lo vedremo un po' più avanti, ma io credo che proprio con l'inserimento e le caratteristiche di Milanese da centrocampo in su, credo che questa specie di situazione di centrocampo sia stata proprio studiata da parte del tecnico dell'Ascoli Tomei.
0: E allora torniamo in presa diretta con il Südtirol che prova a ripartire dal basso, un pallone che viene servito a Molina che però subisce il fallo di Rizzo praticamente in posizione centrale davanti alla propria area di rigore all'altezza del limite, e quindi si ripartirà con un calcio di punizione concesso al Südtirol per questa irregolarità, ma poi il pallone è terminato sul fondo e invece si riparte con una rimessa dal fondo direttamente da parte del Südtirol, ma credo venga fatta ripetere, sì, infatti viene fatta ripetere la ripresa del gioco con rimessa dal fondo perché il direttore di gara non aveva ancora fischiato e quindi la rimessa dal fondo è stata ripetuta. Il lancio in avanti per Okoro che protegge il pallone sul pressing di Rizzo, all'indietro per Giorgini che apre tutto a sinistra verso Davi, Davi mette giù a terra il pallone con il petto, poi vede il movimento in avanti di Tronchin, prova a servirlo all'interno dell'area di rigore ma l'Ascoli riesce a chiudere bene in questa circostanza e poi a ripartire sulla destra con Oliveri che sbaglia però il passaggio in profondità, allora ne approfitta il Südtirol nel riconquistare velocemente il pallone, fraseggia in zona difensiva il Südtirol con Stabile che si libera del pressing di Silipo che poi va in azione di disturbo a cercare di mettere in difficoltà proprio lo stesso Stabile che provava a ripartire, a naturalmente mettere in avanti un pallone che è stato potenzialmente preso dall'Ascoli, ma poi è stato il Südtirol a riconquistarlo. Ora l'azione che si sviluppa sulla fascia di sinistra con questo passaggio da parte di Okoro per Lopez, il pallone è troppo lungo, si perde in fallo laterale già battuto dall'Ascoli con Curado che avanza, guadagna metri, arriva all'altezza della metà campo del Südtirol e scarica su Oliveri, quindi ancora Curado, Damiani riceve da Curado, apertura di Damiani da destra a sinistra con questo taglio per Dufizi, troppo lungo, il pallone si spegne in fallo laterale vicino alla bandierina del calcio d'angolo alla destra della porta difesa da Plizzari, quindi si ripartirà con una rimessa laterale per il Südtirol sulla fascia destra, sbaglia il passaggio a Giorgini, ne approfitta momentaneamente Milanese, poi ancora il Südtirol che nel tentativo di servire Lopez sulla fascia destra non riesce nell'intenzione, allora l'Ascoli guadagna una rimessa laterale già battuta da Guiebre, indirizza il pallone verso Rizzo, all'indietro ancora per Vitale, poi Curado apre a destra per Oliveri, si fa vedere Damiani, Oliveri preferisce tornare direttamente dal capitano che serve il pallone a Damiani, avanza 2, 3, 4 tocchi palla al piede, poi scarica a sinistra su Dufizi in posizione di ala all'altezza dell'asse che delimita la metà campo. Sul pressing di Lopez va a servire nuovamente Vita Damiani e guadagniamo qualche metro in nella nostra metà campo, poi Rizzo che serve Dufizi, si accentra Dufizi, la scivolata di Stimanello, anzi di Molina, momentaneamente allontana il pallone dalla disponibilità dei piedi di Dufizi, poi questo passaggio filtrante in avanti per Okoro termina direttamente tra i piedi di Vitale, che non la prende con le mani, preferisce giocarla, e allora l'Ascoli prova a ripartire impostando l'azione sempre dal basso con lo scambio tra Rizzo e Damiani. Damiani non ha linee di passaggio libere per imbucare un pallone in avanti, allora preferisce tornare da Curado sulla fascia destra. Silipo, lo scambio con Corradini, Corradini dentro per Brunori, Brunori limite l'area di rigore, Dufizi, pallone sul destro, Dufizi prova a liberarsi della marcatura di Rispoli, ma quest'ultimo è bravo a metterci la classica pezza in questa circostanza. Poi ancora l'Ascoli in possesso del pallone, Silipo, il traversone con il destro, palla allontanata dalla difesa del Sudtirol, ma l'Ascoli reimposta nuovamente con Rizzo a destra da Olivieri, quindi Silipo, passaggio di ritorno del 7 per Oliveri, poi palla che viene direttamente indirizzata verso Vitale che agisce nella tre quarti di campo dell'Ascoli fuori dall'area di rigore. Rizzo chiama in causa Damiani in posizione centrale, Damiani imbucata in profondità per lo scatto di Corradini, su di lui però c'è il ritorno di Davi che protegge il pallone che stava per uscire in fallo di fondo. Davi sul pressing di Corradini riesce a servire Giorgini, poi è allo stesso Giorgini che serve per Stabile, quindi il 5 tronchin 1-2 con Davi e il Sudtirol può ripartire velocemente al centrocampo con Davi che guadagna metri, il passaggio in profondità per lo scatto di Okoro non arriva sul pallone, palla che termina in fallo laterale, qualche buona iniziativa ma non di più, non ci sono state opportunità chiare per poter portare pericoli né da una parte né dall'altra. Fase ancora di studio tra le due formazioni, Serafino.
1: Sì, anche se l'Ascoli come preventivabile, la squadra che sta avendo in questo avvio più iniziative, più possesso palla, ma non riesce a trovare le linee e le corsie libere della metà campo del Sudtirol. In un frangente si è arrabbiato molto Tomei dalla panchina, perché mentre il Sudtirol stava ripartendo da dietro in maniera piuttosto lenta, non era partito il pressing dei giocatori dell'Ascoli e le urla di Tomei penso che si siano sentite fino alle alte montagne che sono dietro allo stadio Druso di Bolzano, perché a un certo punto sono scattati a molla i giocatori dell'Ascoli a appunto andare subito a iniziare questa fase di pressing che è un po' caratteristica dell'Ascoli quando insomma gli avversari cercano di ripartire dal basso e lo fanno anche in una maniera non velocissima.
0: Un'azione che tra l'altro poi ha ricordato anche quella dell'Avellino in cui è andato proprio in gol, perché avevamo lasciato spazio centrale a centrocampo per la ripartenza della formazione irpina e in quella circostanza senza nessun contrasto, senza nessun giocatore in azione di disturbo, poi l'Avellino era riuscito ad andare in gol, a trafiggere il portiere Vitale, una sorta di situazione che si stava prospettando e probabilmente mi mister Tomei avrà proprio urlato ai suoi di non diciamo lasciare spazio libero ai centrocampisti del Sudtirol, perché potremmo insomma in qualche modo in queste circostanze avere delle difficoltà.
1: Sì, indubbiamente non bisogna lasciare molto gli spazi liberi, perché sappiamo che il Sudtirol ha nelle gambe dei suoi esterni molta velocità e c'è un bel duello fisico tra Rizzo e Okoro davanti. Fino adesso direi che è un duello abbastanza alla pari, anzi forse meglio Rizzo in questa prima parte della gara. C'è stata una conclusione da parte di Silipo.
0: Sì, 18° in corso, rigore, infatti. Sì. È stata una bella azione sulla fascia destra con Silipo che è rientrato e ha calciato con il destro
2: la prima
0: un pallone che è stato poi respinto dal portiere Plizzari da una posizione abbastanza favorevole. Silippo insomma ha perfezionato quella sorta di caratteristica che lui ha, no? Quella del dribbling e poi di andare al tiro. È stato bravo in quelle circostanze il portiere sul tiro.
1: Sì, bravo il portiere sul tiro, anche se era filtrato molto bene in area di rigore Silippo, peccato che da quella posizione non aveva tanto specchio della porta su cui poter indirizzare la sua conclusione. Ha provato la botta forte magari cercando il secondo palo, ma era molto attento il portiere del sul tiro, il Plizzari, che è riuscito, l'ex portiere del Pescara, a deviare la conclusione da parte di Silippo.
0: Respinta la conclusione dunque del 7 bianconero con il destro, avrebbe anche potuto effettuare una conclusione rientrando sul sinistro, ma invece ha preferito calciare da quella posizione molto defilata verso destra, ma all'interno dell'area di rigore con il destro verso la porta di Plizzari. È stato bravo il portiere del Sudtirol a respingere. Ancora Ascoli in avanti, siamo al 19° in corso con il parziale che è sempre di 0-0 tra Sudtirol ed Ascoli in questa sesta giornata di campionato. Ricordiamo che ieri l'anticipo tra Avellino e Sampdoria è terminato con la vittoria della Sampdoria dell'Avellino per 4-1, mentre invece oggi si giocano contemporaneamente alla gara di Bolzano altre tre gare. Attenzione però, l'Ascoli in avanti con la conclusione provata da Corradini con il sinistro, respinta però dal numero 5 Tronchin, e l'Ascoli rimane però in zona offensiva. Ancora Corradini servito da Silippo, all'indietro da Curado. L'Ascoli fa girare il pallone con Rizzo che apre a sinistra verso Guiebre, su di lui va subito Molina in azione di disturbo, si avvicina ad Uffizi e viene servito. Uffizi punta l'avversario con il destro, prova a saltare Stivanello è bravo a riconquistare il pallone e a lanciare in profondità per Okoro, tutto solo ha soltanto un giocatore dell'Ascoli che può opporsi e si tratta di Curado. Okoro prova a puntare Curado, la finta, mette a sedere Curado, poi lo scambio con, o meglio il passaggio per la conclusione di Tronchin, respinta però dalla difesa dell'Ascoli. In questa circostanza è andato anche Corradini a dar man forte e la conclusione di piatto verso la porta di Vitale è stata respinta proprio dal numero 8 bianconero che si è opposto al tiro del numero 5 Tronchin. Buona azione come la più classica delle azioni di contropiede da parte del Sudtirol, partita da Stivanello che ha rubato palla a Uffizi, il lungo lancio in profondità per Okoro che è stato bravo nell'uno contro uno contro Curado, è entrato in area di rigore con una finta, lo ha messo a sedere e poi ha servito questo pallone per la corrente Tronchin che anziché provare la conclusione di potenza ha provato il piatto di giustezza ed è stato invece bravo Corradini a respingere un pallone che era indirizzato verso la porta di Vitale. Opportunità questa per il Sudtirol, come dicevamo, nella più classica delle azioni di contropiede. Siamo entrati nel 22° minuto di gioco da 35 secondi, il parziale è sempre di 0-0, una opportunità per l'Ascoli, una opportunità per il Sudtirol, gara piacevole, ritmi non altissimi ma con le due squadre che si affrontano a viso aperto e sicuramente sugli spalti si sente la spinta dei 625 sostenitori bianconeri. Serafino. Siamo al minuto 23 del primo tempo, 0-0 il parziale.
1: Scusa, Eugenio.
0: Sì, vai.
1: Avevo il microfono disattivato. Allora, sì, la spinta dei tifosi si sente moltissimo, i cori dei tifosi bianconeri, 325 tifosi dell'Ascoli salgono altissimi sullo stadio Druso di Bolzano. Hai detto bene tu, l'azione che hai descritto del Sudtirol classica proprio della formazione bolzanina con la difesa che stava appunto cercando di respingere l'attacco dell'Ascoli con ben 9 uomini c'era il solo coro che era praticamente vicino alla linea di centrocampo, e come hanno riconquistato palla su Dufizio a destra, è partito questo lungo lancio in avanti per sfruttare proprio la velocità di Okoro, cercare di mettere in difficoltà la difesa dell'Ascoli. Per fortuna poi la conclusione non è stata efficace.
0: Dicevamo, contemporaneamente alla gara di Bolzano si stanno giocando altre tre partite, sono le seguenti: Benevento Cesena, Empoli Palermo ed Entella Juve Stabia, per le quali vi forniremo anche gli aggiornamenti in diretta. Per il momento tutte sono sul parziale di 0-0. 24esimo in corso da 15 secondi al Druso di Bolzano, un lancio da parte di Curado in profondità verso Brunori, intercettato dal centrocampo del Sud Tirol, che riparte dal basso con giro palla verso Stivanello sulla fascia destra, fronte offensivo per il Sud Tirol. Su di lui va subito in pressing milanese, quindi Giorgini chiama in causa Molina, il capitano termina a terra ma non c'è fallo, con l'Ascoli che attacca sulla destra con il servizio per Duffizi, prova l'1-2 con Silipo, poi è Damiani che prova invece con il piatto destro a sorprendere Plizzari, ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa del Sud Tirol. Ma l'Ascoli continua ad insistere con Guebre, il servizio per Corradini, dentro per Guebre, ancora si chiudono le maglie del Sud Tirol ed è Giorgini in questa circostanza ad allontanare il pericolo con il pallone che stava arrivando nella disponibilità di Milanese, che stava attaccando in questa circostanza il cuore dell'area di rigore. Guebre a sinistra per Duffizi, all'indietro si va da Rizzo. Rizzo, giro palla per Oliveri. Oliveri vede libero Silipo ma preferisce tenere il pallone, ragionando per servire poi Curado. Va incontro Damiani, che invece di far proseguire in avanti il pallone per Milanese preferisce andare da Rizzo, quindi Guebre dentro per Brunori. Il movimento del 99 bianconero prova a saltare Stivanello in questa circostanza all'interno dell'area di rigore. Al 25esimo c'è l'ultimo tocco da parte del giocatore con la maglia numero 4 del Sud Tirol e nasce il primo calcio d'angolo del match dalla bandierina alla destra della porta difesa da Plizzari, e l'Ascoli che va a batterlo con Duffizi, quindi batterà con il destro a rientrare questo pallone. Alza il braccio Simone con almeno sei uomini dell'Ascoli dentro l'area di rigore, palla che scopre sul secondo palo, il tiro al volo da parte di Oliveri va a sbattere sul corpo di un giocatore del Sud Tirol e nasce il secondo calcio d'angolo dalla bandierina opposta, quindi quella alla sinistra di Plizzari, e questa volta è il 7, il nostro Andrea Silipo, a battere, a rientrare con il sinistro. Va incontro Damiani, Silipo preferisce un traversone al limite dell'area di rigore per Corradini, che mette giù il pallone con il sinistro, poi scarica su Guebre, ancora Corradini servito dal 19 bianconero, tutto il Sud Tirol dietro la linea del pallone, difficile ovviamente scardinare la difesa così imbottita di uomini, quindi svanisce un po', sfuma con la battuta di questo calcio d'angolo la possibilità di concludere verso la porta di Plizzari. Quindi l'Ascoli riparte a centrocampo con Damiani, Duffizi dentro per Brunori, la testa di Molina che allontana il pallone, anzi di Stivanello che allontana il pallone, poi ancora il Sud Tirol che prova il contropiede dettato da Davi con il 14 che prova la conclusione dai 20 metri, un tiraccio che termina sopra la traversa della porta difesa da Vitale, aveva provato questa opportunità in contropiede nuovamente il Sud Tirol all'altezza del semicerchio della lunetta dell'area di rigore, è stato Vasic ad andare alla conclusione con equilibrio precario, il tiro si è spento sul fondo ma di molto distante rispetto alla barra trasversale della porta difesa da Vitale. Altra azione in contropiede Serafino, e questo è un po' il motivo predominante per quanto riguarda il gioco della formazione di Pozzanzini, che si chiude bene nella fase di non possesso, e poi ovviamente abbiamo ampiamente illustrato quale potrebbe essere il canovaccio della formazione altoatesina: ripartire velocemente in contropiede.
1: Beh sì, se avevamo detto a inizio gara che poteva essere una partita affrontata da due squadre che giocavano un po' a viso aperto, fino a questo momento, fino al 28esimo minuto del primo tempo, sicuramente questa è l'Ascoli, meno il suo Tirol che sa difendersi molto bene e sa rilanciare in velocità cercando appunto gli spazi in queste situazioni. Fino a questo momento questo è stato il leitmotiv della partita. È chiaro che per l'Ascoli ci sono maggiori difficoltà quando trova 8-9 giocatori di fronte alla retroguardia del suo Tirol nel tentativo di trovare gli spazi più adeguati. Silipo si accentra molto in talune occasioni per cercare più fortuna, D'Uffizi a sinistra è abbastanza chiuso, non riesce a far scattare le sue classiche giocate.
0: Sia Tunis in gol per il Benevento, Benevento Cesena 1-0, e questo è il primo risultato che va a variare in queste quattro gare che si stanno giocando contemporaneamente, mentre al 29esimo al Druso di Bolzano il parziale è sempre di 0-0 con un fuorigioco fischiato a Brunori. In questa circostanza aveva attaccato la profondità e il passaggio un po' ritardato da parte di Corradini ha fatto terminare il giocatore ex Palermo in posizione irregolare, quindi
1: sì, però Brunori ha scattato un po' oltre, quindi era fuori gioco, però sì, lui ha messo in mezzo una palla interessantissima, non c'era nessuno, e ha richiamato sulla sinistra soprattutto D'Uffizi, gli ha detto non fermarti, continua, vai là, gliel'ha detto due volte e gli ha fatto anche il gesto con la mano di entrare sul secondo palo, perché lui in quella situazione lì poi la spedisce lunga in quella zona di campo, gliel'ha almeno mimato un paio di volte.
0: E allora alla mezz'ora esatta nel corso del primo tempo, con il parziale sempre di 0-0 tra Sutilol ed Ascoli, l'Ascoli attacca sulla fascia sinistra con Guiebre, lo scambio con D'Uffizi, prova a saltare Stivanello, guadagna il fondo D'Uffizi, termina a terra con una spinta alle spalle da parte del 79 Molina. In questa circostanza non c'è fallo secondo il direttore di gara, allora si ripartirà con una rimessa dal fondo per il Sud Tirol che parte dalla bassa con Prizzari che scambia con Stivanello, ancora Prizzari, il lancio in posizione verticale verso Coro, fermato però dall'intervento ottimo di Rizzo che gli riesce a rubare il pallone, quindi il pallone arriva dalle parti di Silipo sulla fascia di destra, va ad ingaggiare un duello con Davi, all'indietro palla per Oliveri sulla fascia destra, Oliveri preferisce tornare indietro da Capitan Curado, Rizzo non ha un controllo felice ma il pallone resta però nella sua disponibilità, poi sul pressing da parte di Lopez, anzi di Vasic, va a rifugiarsi in un retropassaggio verso Vitale che esce fuori dall'area di rigore, serve il pallone a Curado e quindi si riparte dal basso con questa volta Corradini che viene a prendere palla al posto di Damiani che ora si è un po' più avanzato il baricentro del suo gioco, ancora Corradini a sinistra per Rizzo, lo scambio tra i due, c'è Milanese che va incontro per farsi dare il pallone, ma c'è questo lungo lancio in profondità per Silipo che scatta in posizione irregolare ma legge bene Prizzari ed esce dai pali per andare a bloccare questo pallone esattamente al vertice alto dell'area di rigore sulla sinistra, quindi vanificando la possibilità di un attacco per l'Ascoli con Andrea Silipo, con l'Ascoli che però rimane in possesso del pallone, molto possesso palla per l'Ascoli ma abbastanza sterile, non riusciamo a trovare le linee libere di passaggio, ovviamente lo sapevamo che era così, sapevamo che era difficile giocare contro questa squadra che si chiude bene in fase di non possesso e non ti permette linee libere di passaggio, e al primo errore come in questo caso può anche castigarti proponendosi in contropiede. Ora è stato però bravo D'Uffizi ad intercettare questo passaggio al centrocampo in ripartenza del Sud Tirol, poi a lanciare Brunori, fermato però dall'intervento di Stivanello in ripiegamento difensivo, poi Davi scambia all'indietro con Stabile a centrocampo, Tronchin all'indietro ancora per il giocatore con il 55 Giorgini, a servizio di Plizzari che mette in movimento sulla destra Stivanello che avanza, palla al piede e poi si ferma, scambia con Molina, quindi a centrocampo Rispoli, poi Tronchin, quindi ancora Molina in profondità per cercare lo scatto di Lopez che va a riconquistare pallone su Milanese, Milanese che abbandona la rincorsa e il Sutirol rimane in possesso del pallone, giro palla per il Sutirol sulla sinistra con Davi che chiama in causa Stabile all'indietro per il capitano Molina, quindi ancora Sutirol che riparte con un retropassaggio verso Plizzari a minuto 34 in corso da 25 secondi con il parziale sempre di 0-0 nell'unico tiro in porta da parte dell'Ascoli in questa prima frazione di gioco. È stato bravo Plizzari ad opporsi alla conclusione di Andrea Silipo e poi l'Ascoli che però riconquista il pallone ora con Curado in proiezione offensiva, sbaglia però il passaggio per Brunori e allora riparte velocemente il Sutirol, rincorre Brunori il 24 Davide del Sutirol che mantiene però il pallone tra i piedi, alleggerisce verso Stabile che chiama in causa Tronchin al centrocampo, quindi Molina e ora ragiona il Sutirol con un Ascoli che fa giocare il Sutirol in questa circostanza e Lopez che apre a sinistra un pallone verso il 24 Davi, all'indietro Stabile che gestisce la palla per il capitano Molina che si è accentrato nella linea di difensiva. Attenzione però, palla in profondità per questa imbucata da parte di Vasic che si ritrova il pallone sul sinistro al limite dell'area di rigore, legge bene però l'azione vitale e si oppone al raso terra di Vasic contrastato da Guebre in questa circostanza. Altra opportunità per il Sutirol, questa volta è stato bravo Rispoli ad imbucare per Vasic, Serafino pericolo, vitale attento, deviazione sulla fascia destra e palla che non è neanche terminata in calcio d'angolo.
1: Sì, buco centrale da parte lasciato dall'Ascoli su questo avvio di azione da parte del Sud Tirol, si è inserito Vasic, quella solitamente è la zona di Okoro che si era spostato però molto largo, ha lasciato campo e spazio a Vasic, Guebre ha letto il suo movimento forse con un attimo di ritardo però lo ha disturbato quel giusto che è servito affinché Vasic non riuscisse a tirare una conclusione più pericolosa verso il portiere dell'Ascoli che poi comunque in tuffo ha respinto il tiro del giocatore biancorosso.
0: Sì, è stato bravo Vitale a chiudere bene lo specchio della porta e in uscita a evitare insomma che la conclusione di Vasic fosse ulteriormente pericolosa. È stato bravo Vitale poi a deviare sulla destra anziché respingere in verticale, quindi allontanare il pericolo. Questa la possiamo annoverare
1: sì,
0: come
1: comunque dobbiamo trovare soluzioni diverse, soprattutto sì. Silipo riesce a trovarsi i suoi spazi anche se fa difficoltà perché è sempre raddoppiato, non riesce mai a filtrare come vorrebbe da destra, sulla sinistra invece siamo davvero in difficoltà, non riusciamo ad entrare e soprattutto Brunori non riesce ad essere servito nella maniera che lui forse preferisce, cioè a ridosso alle spalle della linea avversaria, prova più volte a scattare ma i compagni trovano sempre gli spazi chiusi e non riescono mai a offrirgli un pallone giocabile.
0: Ora c'è una munizione per Molina che va a protestare nei confronti del direttore di gara per questo fallo commesso da Lopez ai danni di Rizzo che appunto ha fruttato il calcio di punizione per l'Ascoli all'altezza del lato corto dell'area di rigore sulla sinistra. Molina è andato a protestare nei confronti del direttore di gara e per questo motivo è stato ammonito. Non è stato ammonito Lopez, che ha commesso il fallo, ma il 79, capitano del Sudtirol, Molina, per proteste nei confronti del direttore di gara Turrini della sezione di Firenze. L'Ascoli riparte dal basso con il pressing alto, uomo su uomo da parte del Sudtirol, prova ad uscire per la piede milanese, fermato però da Okoro che entra in area di rigore. Okoro prova il traversone, anzi Lopez prova il traversone per servire Okoro che attaccava il cuore dell'area di rigore e trova la deviazione in angolo, quindi nasce in questa circostanza il primo calcio d'angolo anche per i padroni di casa, che verrà battuto dalla bandierina alla destra della porta difesa da Vitale, e dovrebbe essere proprio il numero 10 Rispoli ad incaricarsi della battuta, ma questa battuta viene eseguita con un pallone che termina sul secondo palo, allontanato però dalla retroguardia attenta dell'Ascoli. Si riparte con un fraseggio dal basso da parte del Sudtirol, con l'Ascoli che rinuncia un po' ad andare in pressing nei confronti dei portatori di palla, e quindi il Sudtirol può giocare facilmente con questo lancio al centrocampo per Lopez, che vede libero Davi, ma legge bene Oliveri il suggerimento, riconquista momentaneamente il pallone per l'Ascoli, poi lo perde sempre a beneficio del Sudtirol con questo intervento in tackle da parte di Lopez. Quindi Rispoli a sinistra per Davi, prova ad andare in azione di disturbo milanese sulla fascia sinistra fronte offensivo per il Sudtirol, non trova sbocchi la formazione di Possanzini, allora torna all'indietro con un retropassaggio di Stabile verso Plizzari, che anziché andare a destra a servire Molina preferisce verticalizzare in avanti su Vasic, che però viene fermato dall'ottimo intervento in questa circostanza ancora di Rizzo, e secondo il direttore di gara non c'è fallo, rimessa laterale che viene concessa all'Ascoli sulla fascia di sinistra, si torna da Rizzo, poi è Vitale che serve all'altezza della sua linea in asse verticale Damiani, che non ha sbocchi davanti, e allora fraseggia con molta calma insieme a Rizzo, 1-2 tra i due giocatori dell'Ascoli, poi il lancio in profondità per Siripo, forse si alza la bandierina, sì, infatti la posizione di Siripo da rivedere forse per questo lancio da parte di Damiani per il 7 bianconero, scattato sul filo del fuorigioco, non so di quanto possa essere al di là dei difensori del Sudtirol, ma fidiamoci dell'assistente del direttore di gara, il signor Matteo Passeri di Gubbio, che ha alzato la bandierina richiamando l'attenzione del direttore di gara e concedendo il calcio di punizione al Sudtirol per il fuorigioco fischiato appunto a Andrea Siripo su questo lancio di Damiani. Il fallo laterale per il Sudtirol già battuto, siamo al minuto 42 trascorso da 20 secondi con il Sudtirol in possesso palla, il parziale sempre di 0-0 tra Sudtirol ed Ascoli in questa sesta giornata di campionato. Riconquista palla l'Ascoli momentaneamente con Duffizi, poi è il Sudtirol che grazie all'intervento di Stivanello in proiezione offensiva riconquista palla per il Sudtirol, poi Rispoli che riceve palla e chiama in causa Stivanello dalle retrovie, poi è Lopez che prova con un gioco di gambe ad eludere l'intervento di Duffizi, che non ha bocca e mette la palla in fallo laterale sulla fascia destra fronte offensivo per il Sudtirol, rimessa per i padroni di casa, battuta da Lopez, quindi capitano Molina taglia il campo da destra a sinistra per provare a servire Davi che attaccava sulla fascia mancina, un pallone che però viene letto bene da Vitale e in uscita va a bloccare e a rimettere il pallone in gioco per l'Ascoli, che riparte sempre dal basso con Guebre, servizio per Dufisi che si accentra. Dufisi salta un uomo, ne salta un altro, anche il 14 in questa circostanza Vasic, che va a commettere fallo a centrocampo su Dufisi. Non c'è il provvedimento disciplinare, anche se forse ci poteva stare tutto, ma c'è un calcio di punizione per l'Ascoli all'altezza del semicerchio del centrocampo nella parte di campo del Sudtirol, ed è Damiani sul punto di battuta. Mentre ci avviciniamo ormai al 45esimo, siamo al 43esimo proprio in questo istante, sul parziale di 0-0, calcio di punizione battuto dall'Ascoli con Damiani. Perde palla però sulla destra Silipo a favore di un Sudtirol che riparte velocemente in contropiede. A Molina che ha il pallone tra i piedi, servizio per Lopez, fermato da un attento Guebre che prova ad allontanare il pericolo ancora di Lopez. La conclusione all'altezza del limite dell'area di rigore, proprio nel semicerchio, nella mezzaluna dell'area di rigore, in posizione centrale con il sinistro di Lopez, che era riuscito a saltare Guebre, la sotterra fuori misura, termina sul fondo. Quindi al 44esimo in corso proprio in questo istante si ripartirà con una rimessa dal fondo per l'Ascoli, ed è Vitale che si incarica della ripresa del gioco. Sbaglia l'appoggio verso Curado, regalando una rimessa laterale in zona offensiva per il Sudtirol. Un po' di come dire, anche imprecisione da parte del nostro portiere, che in questo tentativo di servire Curado ha messo il pallone direttamente in fallo laterale. Il fallo laterale è stato battuto, ma il Sudtirol preferisce rinunciare ad offendere e riparte direttamente con un retropassaggio dalle parti del portiere Plizzari, che ora ha il pallone tra i piedi e sul tentativo di pressing di Dufisi non sa cosa fare della palla. E poi, mentre Corradini si avvicinava minacciosamente al portiere del Sudtirol, questi preferisce allargare a sinistra un pallone che poi viene scaraventato in avanti da parte di Stabile per Okoro, che viene scavalcato, e allora l'Ascoli ha la possibilità di poter riprendere il possesso del pallone e a reimpostare dal basso con Curado. Pallone per Milanese, ma il fischietto in bocca del direttore di gara presume un duplice fischio, infatti così è, manda tutti negli spogliatoi per questo primo tempo abbastanza combattuto. Serafino, un paio di opportunità per l'Ascoli, un paio anche per il Sudtirol, ma quella di Vasic forse quella più importante. Ma tutto sommato per il momento giusto il pareggio, che potrebbe in questa circostanza, come si dice, dare continuità ai risultati e muovere la classifica. Ma nei minuti finali del primo tempo probabilmente il Sudtirol ha fatto qualcosina in più dell'Ascoli.
1: No, primo tempo piuttosto equilibrato, si è visto molto l'Ascoli soprattutto nella prima mezz'ora, un po' meno nel finale dove ha tirato forse un po' il fiato, ma non ho trovato grossi spazi, eccezione fatta per la conclusione di Silipo, che era arrivata al 18esimo del primo tempo, ben respinta dal portiere Plizzari, e al 34esimo Vasic ha risposto in un'azione di contropiede improvvisa da parte del Sudtirol, ma la respinta anche in questo caso del portiere dell'Ascoli, Vitale. Ascoli piuttosto prevedibile in questa prima parte della gara, non riesce a trovare gli spazi adeguati. A sinistra Guebre non scende moltissimo come eravamo abituati in altre situazioni, a destra Oliveri anche lui un po' ingabbiato, non riesce a avere magari da quella posizione l'imprevedibilità che Milanese, con i suoi inserimenti quando l'Ascoli era in possesso di palla, ogni tanto ci aveva abituato in questa via di campionato con le sue sortite nella metà campo avversaria. Ma è chiaro, è molto difficile perché su Tirol, come abbiamo più volte detto, si difende almeno in 8-9 uomini di fronte alla propria area di rigore, e per l'Ascoli non è facilissimo trovare gli spazi, non è facilissimo trovare la comunicazione tra un giocatore e l'altro, e quindi non riesce a trovare efficacia nelle proprie conclusioni.
0: Proviamo ad anticipare, Serafino, sì, le mosse che potrebbe, diciamo, portare a modificare un po' l'assetto di quest'Ascoli da parte di Tomei, con Oliveri sulla destra e Milanese al centrocampo. Sembrerebbe che Milanese non si trovi a suo agio, non abbiamo visto il solito Milanese pimpante e decisivo e determinante. Potrebbe in qualche modo anche provare a riportare un Milanese sulla destra, escludendo magari Oliveri e inserendo un giocatore un po' più di gamba come un De Pieri, oppure come, non so, anche un Shakir, che potrebbe anche probabilmente occupare la zona offensiva tenendo bassa la difesa del Sudtirol nel tentativo di poterla scardinare aggirandola e quindi avere qualche, come dire, opportunità in più là davanti.
1: Io credo che Tomei ripartirà con questo 11 nel corso del secondo tempo, chiedendo sicuramente più intensità ai suoi giocatori sul campo. Poi nel corso della ripresa probabilmente ci saranno dei cambi, forse vedremo sia Shakir che Gori davanti. La mossa che dicevi tu su Milanese potrebbe essere efficace nel momento in cui decidesse di inserire una pedina diversa a centrocampo, altrimenti credo che rimarranno così le situazioni sul terreno di gioco.
0: Perché se andiamo a considerare effettivamente il Sudtirol si chiude bene in fase di non possesso e ovviamente chiude bene anche le linee di passaggio, un magari giocatore più offensivo potrebbe permettere all'Ascoli di avere più soluzioni con magari anche tentativi diciamo di saltare uomo e andare alla conclusione anche da fuori. Insomma, per il momento va bene così, per carità, perché un pareggio a Bolzano contro il Sudtirol è anche ben accetto, però abbiamo visto che insomma possiamo e abbiamo la capacità di poter anche far male a questo Sudtirol qualora insomma si andasse a effettuare un gioco un po' più offensivo e fraseggiato nella tre quarti avversaria.
1: Sì, dobbiamo trovare secondo me la chiave di volta per innescare sicuramente a sinistra Duffizzi e dare più spazio, più metri nella metà campo avversaria a Silipo sulla fascia
0: più
1: destra.
0: Libertà, diciamo così.
1: Esattamente. Quindi io credo che sarà questo il discorso di Tomei nel corso dell'intervallo, dove, ripeto, secondo me chiederà un po' più di intensità ai suoi giocatori proprio per lasciare meno tempo per ragionare al Sudtirol di ripiazzarsi, quindi l'Ascoli possa in qualche maniera trovare qualche soluzione adeguata.
0: Bene, grazie Serafino, ci sentiremo per il secondo tempo. Ovviamente noi andiamo in pausa pubblicitaria e tra meno di 10 minuti torneremo a raccontarvi Sudtirol Ascoli dopo il primo tempo 0-0. A fra poco.
2: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
3: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
4: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
5: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
6: Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
7: Ti aspettiamo al mercato!
6: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
8: Come un pensiero che sa di felicità.
9: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
10: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
11: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
10: Io sono ancora qua.
12: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
13: Passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lama.
14: Se il tuo veicolo ha bisogno di attenzioni speciali, se vuoi farlo tornare come nuovo, c'è solo un nome su cui puoi contare. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini ad Ascoli Piceno. In via Piceno a Prutina 33, l'autocarrozzeria 2003 è il punto di riferimento per riparazioni di alta qualità e restauro impeccabile. Il nostro team di esperti qualificati è pronto a prendersi cura del tuo veicolo con competenza e dedizione. Chiama subito al numero 0736 34 15 42 e prenota il tuo appuntamento. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini. La scelta giusta per il tuo veicolo.
15: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele,

0: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te.
1: Latte Miele.
2: È tutto pronto al Druso di Bolzano per il fischio d'inizio del secondo tempo che sta per iniziare. Allora andiamo a vedere quello che è accaduto in questo intervallo, perché c'è stato un cambio nel Sud Tirol. È uscito con il numero 90 Okoro ed è entrato al suo posto con il numero 25 Mixtur, il classe 2003 Kenny Mixtur, per la formazione Alto Atesina. Dunque un cambio effettuato da Possanzini, un attaccante per un attaccante nel 3-4-2-1 del mister del Sud Tirol. Ha inserito Mixtur a posto di Okoro e allora il gioco è ripreso esattamente da 30 secondi con il Sud Tirol che prova a difendere in questa circostanza e a ripartire con Lopez sulla destra, il servizio all'indietro per Stabile con il 10 Rispoli che mantiene il possesso del pallone. Ovviamente l'Ascoli è tornato in campo con lo stesso 11 che ha iniziato la partita. Attenzione, 1-2 tra Brunori e Corradini. Corradini attacca sulla fascia di destra, c'è lo scatto di Silippo che viene però ignorato da Corradini, preferisce servire all'indietro Damiani, quindi è Guiebre che finta il cross, poi è libero sulla sinistra e riceve D'Uffizi. 1-2 con Guiebre, il tentativo di dribblare Rispoli da parte del 19 bianconero, poi entra in area di rigore, un contrasto fa alzare il pallone all'interno dell'area di rigore con Plizzari attento a bloccarlo senza nessun problema e poi a far ripartire il Sud Tirol sulla sinistra con Davi che ha ricevuto lo scambio con il nuovo entrato Mixtur, quindi a centrocampo Rispoli scambia con Tronchin, ancora Davi in possesso del pallone con il Sud Tirol che avanza con il 24 biancorosso, il servizio in profondità per il 25, nuovo entrato del Sud Tirol che non riesce fortunatamente per noi all'interno dell'area di rigore a controllare la sfera che termina dopo un suo tocco direttamente tra le braccia di Vitale che quindi rifà, prova a riprendere il gioco sulla destra servendo Corradini, quindi Oliveri, su di lui c'è l'intervento in scivolata irregolare da parte del 27 Stabile con gioco pericoloso e ammonizione per lui. In questa circostanza è andato a falciare il nostro giocatore che stava ripartendo sulla fascia destra, in questa circostanza era Oliveri, e Stabile lo ha praticamente sgambettato irregolarmente. Calcio di punizione e ammonizione per lui da parte del direttore di gara, e ora si accendono un po' gli animi con Molina, capitano, che va a chiedere spiegazioni per questo provvedimento. Gioco pericoloso, si legge dal labiale del direttore di gara, giusta la

0: giusto il provvedimento Serafino in questa circostanza. Stabile è andato in gioco pericoloso a sgambettare il nostro Oliveri sulla fascia destra.
1: Ma direi di sì, la munizione è sacrosanta. Poi il Tudo Tirol continua a protestare ancora con il suo capitano, ma devo dire che l'arbitro ha avuto ragione, anzi nel finale del primo tempo c'è stato anche forse un mancato giallo a Vasic per un fallo su Duffizzi che era già passato, l'aveva già saltato e lui lo ha sgambettato in maniera proprio volontaria, quindi lì forse è stato un po' aggraziato il Sud Tirol. In questo caso l'arbitro non ha lasciato correre oltre al calcio di punizione per l'Ascoli. Secondo tempo con Mixtur, che è l'unico giocatore che nel Sud Tirol ha segnato due reti delle nove segnate dalla formazione altoatesina fino a questo momento.
0: Attenzione però, ripartenza dell'Ascoli, milanese, l'appoggio per Duffizzi che prova la conclusione, però rinviene alle sue spalle Tronchin e non gli permette di calciare in maniera pulita in porta, opportunità che va quindi a sfumare per l'Ascoli che era si è travestito da Sud Tirol e ha provato questa azione in ripartenza, questa transizione con Milanese che ha servito Duffizzi che però non è riuscito ad andare alla conclusione, ma insiste ancora l'Ascoli in avanti con Oliveri servito da Curado sulla fascia destra. Oliveri non trova sbocchi, allora torna nuovamente dal capitano che agisce ora in posizione di filata verso destra, si accentra Curado, non ha sbocchi in avanti per poter lanciare questa palla che preferisce appoggiare all'indietro verso Vitale, è libero sulla sinistra Guebre ma va incontro a Curado milanese che scambia con lui, poi è Oliveri che manovra sulla destra per Corradini, all'indietro ancora per Oliveri, Curado apre per Damiani in avanti ma nel tentativo di voler impostare da parte di Damiani preferisce effettuare questo retropassaggio verso Vitale che sbaglia però l'appoggio su Siripo e capisce tutto Molina riconquistando il pallone per il Sud Tirol che attacca ora sulla fascia di destra con Lopez che se ne va con il traversone in mezzo all'area piccola centralmente, capisce e legge bene Oliveri che di testa allontana un pallone che termina spegnendosi in fallo laterale sulla fascia sinistra, fronte offensivo per il Sud Tirol che batte velocemente al sesto minuto della ripresa con un parziale sempre fermo sullo 0-0 tra Sud Tirol ed Ascoli, mentre c'è anche in questo istante in diretta il gol dell'Empoli, Empoli-Palermo 1-0 anche tra Benevento e Cesena e la Juve Stabia si è portata in vantaggio a Chiavari con Lentella, ma c'è la conclusione, la deviazione in angolo da parte di Vitale sulla conclusione ravvicinata di Mixtur che ha fatto correre i brividi sulla schiena dei 625 sostenitori bianconeri e anche ovviamente a noi che stiamo raccontando questa partita. Mixtur si è girato bene con il destro, ha cacciato in porta ma ha trovato l'opposizione ottima da parte di Vitale che ha deviato in angolo con il secondo tiro della bandierina per il Sud Tirol, il primo di questa ripresa dalla sinistra della porta difesa da Vitale, palla sul primo palo direttamente sul fondo e quindi si ripartirà con una rimessa dal fondo per l'Ascoli, pericolo ancora una volta per l'Ascoli. Serafino, Mixtur si è girato bene, ha calciato in porta ma Vitale ha risposto no alla conclusione ravvicinata del 25 del Sud Tirol.
1: Sì, pericolosissima l'azione soprattutto perché Mixtur si era liberato molto molto bene. Per fortuna la sua conclusione era in direzione del piazzamento del portiere dell'Ascoli che è riuscito.
0: Attenzione a campo aperto però per l'Ascoli con Oliveri che attacca alla profondità, mette in mezzo un pallone che viene raccolto da Duffizzi in area di rigore sulla fascia di destra, Duffizzi scarica su Guebre, la conclusione fuori, alto il tiro di Guebre, risponde subito l'Ascoli alla conclusione di Mixtur e dovrebbe esserci anche una deviazione, forse calcio d'angolo per l'Ascoli, vedremo, vai concludi Serafino.
1: Sì, stavo dicendo che la conclusione di Mixtur per fortuna ha trovato il buon piazzamento di Vitale, palla in calcio d'angolo su questa ripartenza dell'Ascoli, ottima l'azione a destra di Olivieri che ha messo un pallone interessantissimo. Duffizzi è arrivato con un attimo di ritardo a sinistra, poi ha raccolto bene e ha servito la palla per Gueb, peccato la palla di poco alta.
0: Capovolgimento di fronte con il Sottilolla che approva la conclusione al giro con Lopez dalla sinistra, ancora una volta su azione di ripartenza impostata da Vasic, servizio per il giocatore con il numero 11 Lopez che ha provato a giro a sorprendere Vitale, ma la palla è terminata sul fondo, c'è stata anche una deviazione, quindi calcio d'angolo per il Sudtirol dalla bandierina questa volta alla destra della porta difesa da Vitale con Rispoli incaricato della battuta, palla che spiove sul dischetto dell'area di rigore, la conclusione poi della corrente Tronchin, palla in area di rigore, una mischia che insomma permette al Sudtirol di andare alla conclusione con il tacco da parte di Stivanello in proiezione offensiva servito da Tronchin, ma la palla si spegne larga abbondantemente alla destra difesa della porta difesa da Vitale, azione quindi che sfuma mentre entriamo nel decimo minuto del secondo tempo sul parziale di 0-0, ancora molto intraprendente il Sudtirol, Serafino con un Ascoli che sembra non trovare il bandolo della matassa per poter scardinare e poter entrare in area di rigore bucando appunto le linee difensive di questo Sudtirol che si difende, ripeto, molto molto bene.
1: Primi 10 minuti del secondo tempo piuttosto scoppiettanti da una parte e dall'altra, ci sono rapidi capovolgimenti di fronte, sembra che abbiano un po' rinunciato al fraseggio ragionato in questo avvio di ripresa cercando subito le verticalizzazioni. Il Sud Tirol per il nuovo entrato Mixtur che si è già fatto trovare pronto in almeno un paio di occasioni, una soprattutto, e l'Ascoli come in questa occasione vai con un cross.
0: Attenzione che no, però l'Ascoli in proiezione offensiva con la conclusione ribattuta da parte di Brunori, milanese dentro l'area di rigore, Duffizzi, traversone sul secondo palo, il colpo di testa in angolo del giocatore con il 27 stabile che va ad anticipare Brunori che era postato lì e se non avesse colpito di testa il difensore del Sudtirol arrivava a lui e poteva metterla dentro, ma non è stato così, è stato bravo, stabile ad anticipare Brunori e a mettere la palla in angolo, terzo angolo anche per l'Ascoli, dalla bandierina alla sinistra della porta difesa da Plizzari, Silipo va ad incaricarsi della battuta con il braccio destro che viene alzato dal 7 bianconero, palla che spiove sul primo palo, dentro un salvataggio sulla linea di coscia da parte ancora di Stabile che allontana il pallone che Silipo aveva calciato direttamente in porta, non c'era stata nessuna deviazione, palla che stava praticamente varcando la fatidica linea di porta, ma ancora una volta è stato bravo Stabile a salvare, doppio salvaggio di Stabile prima su Brunori e poi sul tentativo di Silipo di sorprendere il portiere Plizzari direttamente dal calcio d'angolo. Ancora una volta Stabile ci ha messo la coscia sinistra allontanando il pericolo con il pallone che stava per superare il portiere della formazione del Sudtirol. Ora il Sudtirol si riversa nella metà campo dell'Ascoli con Vasic che va in pressing su Vitale, ma ragionando serve Damiani, Vitale, poi il passaggio di Oliveri in avanti, di Curado, scusate, per Oliveri in avanti, palla che viene persa dall'Ascoli con Milanese al centrocampo e riparte quindi il Sudtirol sulla fascia di sinistra con Rispoli, Vasic, scambiano i due sulla fascia di sinistra, ancora il Sudtirol in possesso del pallone, fallo di Rizzo su Lopez sotto gli occhi di Turrini, calcio di punizione per il Sudtirol da posizione abbastanza favorevole per un destro, oddio, siamo oltre i 20 metri di distanza rispetto alla porta difesa da Vitale, ma si va a sistemare con accuratezza il pallone Lopez che probabilmente andrà alla conclusione, vedremo, è più fruibile da un destro naturale perché siamo defilati di molto sulla sinistra, questo calcio di punizione per il Sud Tirolo. Infatti si avvicina anche Rispoli, che potrebbe andare con il destro, ma c'è anche vicino a lui con il numero 11 Lopez. Vedremo come andranno a battere. C'è Lopez che mette in mezzo questo traversone, che di testa mette in angolo un giocatore dell'Ascoli, e allora dalla bandierina alla sinistra della porta difesa da Vitale ci sarà il quarto angolo per il Sud Tirol, con il colpo di testa tentato da Vasic, carambolato sulla spalla di un giocatore dell'Ascoli. Calcio d'angolo che verrà battuto da Lopez dalla bandierina alla sinistra, ma c'è un Barcek che presume un tocco forse di braccio di un giocatore dell'Ascoli, che viene però già fatto che rientra, quindi non c'è nessun fallo. Un'azione molto pericolosa che si va a sviluppare dopo il calcio d'angolo battuto da Lopez. C'è un palo colpito dal Sud Tirol in questa circostanza, azione confusa in area di rigore, poi in uscita Corradini viene messo giù da Lopez. Vedremo se ci sarà il giallo. Sì, c'è il giallo per Lopez sugli sviluppi.
1: Brunoni chiedeva il rosso.
0: Vai Serafino.
1: Allora, Brunoni chiedeva il rosso su questo fallo. Effettivamente è stato un fallo in netto ritardo, la gamba un po' alta, ci poteva forse anche stare, non era una richiesta così avventata. Su questo calcio d'angolo il check del VAR secondo me era per valutare se ci fosse o meno l'angolo. Ricordiamo che da quest'anno il VAR può intervenire in occasione di calcio d'angolo assegnati ma non giusti. Effettivamente anche dal replay televisivo non era chiarissima l'eventuale deviazione di un giocatore dell'Ascoli. A quel punto secondo me hanno lasciato la decisione di campo. E poi questo palo del Sud Tirol, questa mischia sul calcio d'angolo, è andata bene all'Ascoli in questo caso, perché il portiere bianconero era praticamente fuori causa.
0: E allora andiamo a vedere quello che sta accadendo sugli altri campi. Al sedicesimo in corso al Druso di Bolzano sul parziale di 0-0, Benevento Cesena 1-0, Empoli Palermo 1-1, il pareggio del Palermo arrivato pochi istanti fa, a Chiavari Vittorio Sentella 0, Juve Stabia 1. E ovviamente stiamo seguendo su Tirol Ascoli con il parziale fermo sul risultato di 0-0 e il calcio di punizione che viene battuto da Vitale all'interno della propria area di rigore. Si cominciano a muovere un po' gli uomini sulle panchine, anche se il Sud Tirol il suo primo cambio lo ha effettuato, è uscito Coro nell'intervallo ed è entrato Mixtur, probabilmente movimenti anche sulla panchina bianconera. Oliveri finta il passaggio in profondità, poi retrocede il passaggio verso Curado, quindi Damiani a sinistra, pallone per Rizzo che serve Milanese, quindi ancora Rizzo, non ci sono sbocchi in avanti. Allora Damiani in posizione praticamente di centrale difensivo va ad impostare l'azione dal basso servendo Capitan Curado, che avanza, palla al piede, poi rinuncia e scarica ancora sul 4 bianconero, apertura per Guiebre, a sinistra c'è Duffizzi che viene basso a prendere il pallone, poi lancio in profondità per Guiebre che attaccava in sovrapposizione interna con Brunori che mantiene il possesso del pallone in mezzo a due maglie del Sud Tirol, e l'Ascoli può ripartire con questo passaggio per Brunori da parte di Guiebre. Brunori perde però il pallone sul pressing dei giocatori del Sud Tirol e Sud Tirol può impostare un contropiede che viene però fermato sul nascere da Rizzo, che legge bene l'azione e va a riconquistare pallone per l'Ascoli servendolo a Oliveri in avanti per Siripo, poi Siripo torna da Oliveri che apre a sinistra per Curado, a sinistra ancora il pallone termina tra i piedi di Simone Duffizzi che preferisce tornare indietro sempre da Capitan Curado. L'appoggio ora è per Vitale che fuori dai pali al limite dell'area di rigore apre a destra verso Oliveri, su di lui va subito in pressing Vasic, sul pressing di Vasic, Oliveri va a servire palla a Rizzo, quindi ancora curato, giro palla dell'Ascoli con Duffissi che si abbassa a prendere il pallone e poi nel tentativo di rinunciare a, ad attaccare va a servire Vitale nuovamente, giro palla dell'Ascoli dal basso con Corradini, quindi Silipo supera il giocatore con la maglia numero 24 Davi, ancora l'Ascoli provare a ripartire dal basso, ma sbaglia però Damiani, agevolando quindi l'intervento da parte di Rispoli, va in azione di disturbo Damiani stesso e quindi allontana il pallone con ora il Sudtirol un po' più intraprendente, sulla fascia di sinistra riceve Davi, l'appoggio è per il capitano, anzi per il 27 stabile che in proiezione offensiva preferisce servire a centrocampo Tronchino, all'indietro si va da Giorgini, quindi Stivanello appoggia all'indietro verso Plizzari che non ha azioni di disturbo, o meglio pressing da parte dei giocatori dell'Ascoli, quindi con tutta la dovuta calma in questa circostanza ragiona per scaricare in avanti un pallone per Rispoli con 1-2 dei giocatori di centrocampo del Sudtirol, Tronchin e Rispoli, il pallone arriva nuovamente dalle parti di Molina in posizione di centrale difensivo, poi il colpo di testa di Rispoli, il passaggio filtrante da parte di Stivanello per Lopez viene intercettato da Milanese che mette la palla in fallo laterale, c'è un cambio per il Sudtirol, esce con il numero 11 Lopez ed entra Burnete per il Sudtirol. Buona prova di Lopez che ha avuto un paio di spunti interessanti soprattutto nel primo tempo, ora si è un po' spento nel corso della ripresa, entra con il 9 Burnete per il Sudtirol, quindi è chiara l'intenzione di Possanzini di voler provare a vincerla questa partita a cospetto di un Ascoli che comunque lascia giocare gli avversari ma non rinuncia ovviamente a portare pericoli verso la porta di Plizzari, anche se in questo secondo tempo, mentre siamo al 21esimo in corso con il parziale di 0-0, l'Ascoli ha soltanto provato ad entrare in area di rigore, ma ovviamente è stato bravo il Sudtirol a non concedere palle pulite ai giocatori bianconeri per poter battere in porta. Questo insomma è un po' la prerogativa del Sudtirol, che tra le sue peculiarità ha quella di insomma rintuzzare gli attacchi avversari, e intanto c'è probabilmente l'ammonizione più veloce per un nuovo entrato, infatti è Burnette che va a commettere fallo e viene ammonito per gioco pericoloso ai danni di Guebre in questa circostanza, in scivolato a piedi a martello per il 9 del Sudtirol che ha praticamente alzato la gamba al cospetto di Oliveri.
1: Arancione,
0: sì. È giusto il provvedimento disciplinare del direttore di gara che ha ammonito il numero 9, nuovo entrato del Sudtirol. A te Serafino.
1: Sì, ha rischiato tantissimo perché come tu giustamente hai detto era in ritardo, ha alzato la gamba proprio all'altezza quasi della parte bassa della tibia del giocatore dell'Ascoli, un fallo diciamo da arancione, esatto. Diciamo così, ha rischiato molto appena entrato, ha rischiato subito di raccomodarsi negli spogliatoi.
0: E intanto ribalta il risultato il Palermo al Castellani di Empoli, Empoli 1 Palermo 2, quindi si porta in vantaggio la formazione siciliana di mister Pippo Inzaghi, mentre il gioco prosegue a Bolzano, al Druso di Bolzano tra Sudtirol ed Ascoli sul parziale di 0-0 quando entriamo nel minuto 23 di gioco con Rizzo che apre a sinistra verso Guebre, rinuncia ad attaccare la profondità, Guebre palla al piede e serve all'indietro Damiani, non ci sono movimenti dei giocatori avanzati dell'Ascoli, allora Damiani non sa cosa fare con il pallone e quindi lo appoggia all'indietro verso Curado. Difficile, Serafino, giocare contro una squadra così, che davvero si chiude bene al riccio, non ti permette linee di passaggio facili, e l'Ascoli soffre a questo punto il giro palla e soprattutto le imbucate verso i giocatori più avanzati.
1: Sì, è molto difficile riuscire.
0: Attenzione, perde una palla sanguinosa l'Ascoli a centrocampo con Burnete, che prova a ripartire in contropiede ma legge bene tutto Milanese e ferma la ripartenza del Sud Tirol. Vai.
1: Sì, dicevo che era molto difficile per l'Asco riuscire ad avanzare come sua consuetudine con il palleggio ragionato. È vero, come tu hai fatto notare, in quell'azione dove stava portando avanti il pallone Damiani, che non c'è molto movimento. Questo secondo me è anche un po' indicativo sulle difficoltà dell'Ascoli, cioè oltre a trovarsi davanti una serie di uomini a difesa della retroguardia, della rete di rigore del Sud Tirol, c'è anche il fatto che non riusciamo a trovare i giusti movimenti o la velocità nei movimenti e negli scambi davanti, tant'è che spesso e volentieri abbiamo gli uomini coperti.
0: Ripartenza Ascoli con Oliveri, il servizio per Silipo, prova a saltare un uomo sul lato corto dell'area di rigore sulla fascia destra, fronte offensivo per l'Ascoli, non ci riesce, pallone allontanato però dal Sud Tirol, ma l'Ascoli rimane in attacco con Damiani, ora è libero sulla sinistra Guebre, riceve poi Dufizi, può puntare l'avversario per andare all'interno dell'area di rigore, lo fa con il sinistro, il traversone, il colpo di testa sfiorato da Corradini, allontanato dalla difesa del Sud Tirol, e ripartenza Sud Tirol con Mixtur, uno contro uno con Curado. Mixtur prova ad entrare in area di rigore, ma cincischia un po' con il pallone, palla che viene messa in mezzo all'altezza dell'area piccola dell'area di rigore dell'Ascoli, con Vitale che legge bene questa palla e blocca in presa bassa. Subito capovolgimento di fronte dell'Ascoli con il Palermo, che addirittura ha portato a 3 le reti al Castellani di Empoli. Empoli 1 Palermo 3, sempre 1-0 tra Benevento e Cesena, e Entella Juve Stabia sempre 0-1, mentre al Druso di Bolzano siamo sempre sullo 0-0 a 19 minuti dal termine della gara, più recupero ovviamente, con un Ascoli che manovra dal basso con Curado che appoggia all'indietro a Vitale, molto oltre l'area di rigore, l'appoggio per Rizzo, quindi ancora pallone per Dufizi che perde momentaneamente palla, ma l'Ascoli la riconquista nuovamente con Rizzo, quindi Curado a destra, la palla viaggia verso Oliveri, lo scambio con Silipo, il pressing dei giocatori del Sud Tirol su tutti, Vasic, poi Vitale, palla per Milanese con qualche difficoltà di petto, Curado mette giù un pallone che gli ha fornito Milanese, forse un po' troppo forte, ma è riuscito comunque a controllare. Poi Vitale che scambia con Rizzo dentro l'area di rigore, non c'è il pressing del Sud Tirol, che è tutto a copertura della proprio a metà campo, e quindi nuovamente riparte l'Ascoli con questo passaggio sulla sinistra verso Guebre, che non riesce a saltare il giocatore con la maglia numero 4 Stivanello, che lo sgambetta a centrocampo sotto gli occhi di Turrini, che concede il calcio di punizione all'Ascoli all'interno però della metà campo del Sud Tirol. Cambio tra le file dell'Ascoli, esce con il 99 Brunori ed entra con il 9 Shakir, esce anche Silipo, quindi due sostituzioni, esce anche Milanese, forse sono tre gli uomini che usciranno, Brunori, Milanese e Silipo, vediamo pronti Shakir, anche dovrebbe entrare anche a Campora con il 13 a posto di milanese, infatti, così. E un altro giocatore dovrebbe essere entrato anche. A centrocampo De Pieri.
1: Sì. Anche a campo.
0: Sì, De Pieri, De Pieri. Sì. Anche De Pieri al posto di Siripo. Sì, infatti un triplice cambio in questa prima finestra utilizzata da mister Tomei, quindi sono entrati a Campora De Pieri e Shakir, sono usciti Brunori, milanese e Siripo. Quindi un Ascoli un po' più a trazione offensiva con De Pieri che agisce ovviamente al posto di Siripo nella linea dei centrocampisti a tre, a Campora in fase di copertura al posto di Milanese a fianco appunto a Duffizi, e Shakir che ha preso il posto di Brunori che in attacco insomma è stato controllato a vista. Ora c'è intanto un fallo per Rizzo, credo lo faccia terminare in diffida questa ammonizione, non vorrei sbagliare, ma l'ammonizione di Rizzo a fermare l'iniziativa di Mixtura a centrocampo trattenuto per la maglia gli costa l'ammonizione. Calcio di punizione per il Südtirol quando entriamo nella mezz'ora del secondo tempo. C'è anche l'ingresso in campo di Angele al posto di Basic per il Südtirol, quindi altro cambio per la squadra di Possanzini. Lascia il rettangolo verde il 14 Basic ed entra con il numero 17 Lorenzo Angele.
2: Maddalena Group, hotel e ristorante a Bolzano.
0: Nessuna novità dal punto di vista tattico, Angele è un ovviamente giocatore, diciamo, proiezione offensiva, un centrocampista con chiare con chiara struttura fisica di velocista e proiezione offensiva. Ora c'è una simulazione da parte di Molina di una spinta di Acampora all'interno dell'area di rigore che il direttore di gara lascia correre, e palla che termina in fallo di fondo, quindi si ripartirà con una rimessa dal fondo per l'Ascoli. De Pieri, Serafino, potrebbe essere la chiave di volta da qui in poi di questo match.
1: Te lo auguriamo, la sua freschezza atletica potrebbe fare la differenza in questo momento, anche le sue qualità tecniche in un momento dove l'Ascoli ha bisogno di trovare la superiorità numerica soprattutto sulle fasce. Di Pieri potrebbe essere l'elemento adeguato. Ha rinforzato il centrocampo l'Ascoli perché lì stava soffrendo un po' troppo, si offre un po' troppo la guancia agli avversari, soprattutto quando ripartono non c'è un filtro adeguato. È anche vero che loro spesso si affidano a lunghi lanci in avanti cercando la corsa, in questo caso di Mixtur, per mettere in difficoltà la rete guardia dell'Ascoli. Però devo dire che in questo secondo tempo il Südtirol è cresciuto più dell'Ascoli rispetto al primo tempo.
0: E bisognerà che i nuovi entrati si calino subito nella partita per ovviamente non dare la possibilità al Südtirol di approfittarne, e allora bisognerà in qualche modo stringere i denti e cercare soluzioni anche alternative ad un fraseggio a centrocampo per permettere poi di mettere in movimento giocatori più offensivi. Quindi bisognerà trovare qualcosa di più, e questo lo dovrebbero naturalmente dare i nuovi entrati Shakir, De Pieri, Acampora. Intanto c'è un fallo commesso proprio su Amin Shakir a centrocampo con un calcio di punizione concesso all'Ascoli, e un mister Tomei che insomma passeggia nervosamente all'interno della propria area tecnica per cercare ovviamente le idee giuste per dare ai ragazzi in campo, per permettere loro poi di trovare le soluzioni alternative giuste per aggirare questa ottima difesa del Sud Tirol. Intanto De Pieri, servito con un lungo lancio in profondità sulla fascia destra, ingaggia un duello con Davi. De Pieri mantiene il possesso del pallone, poi ancora il Sud Tirol riconquista la palla, ma c'è Acampora che per un momento riesce in qualche modo ad allontanarla dalla disponibilità di Rispoli e va a guadagnare una rimessa laterale proprio davanti alla panchina dell'Ascoli, sulla fascia destra, fronte offensivo per la formazione bianconera, ed è Oliveri che va ad incaricarsi della battuta del fallo laterale che regala praticamente al Sud Tirol, ma poi nel tentativo di ripartire Sud Tirol sbaglia la ripartenza e ne approfitta l'Ascoli con Guiabre. Duffizzi, servito sulla sinistra, prova a puntare Molina con il destro, entra dentro l'area di rigore, poi è Molina che allunga il piede destro e mette con un tocco il pallone in angolo, quarto angolo anche per l'Ascoli, dalla bandierina alla destra della porta difesa da Plizzari va Simone Duffizzi, alza il braccio, batterà quindi con il destro a rientrare all'interno dell'area di rigore presidiata da almeno 5 giocatori dell'Ascoli. Parte sul primo palo la conclusione, il colpo di testa è girato da parte di Oliveri, termina alta sopra la traversa della porta difesa da Plizzari. Abbiamo battuto bene questo calcio d'angolo, ma la conclusione di testa di Oliveri poteva essere fatta meglio, diciamo così, usando un eufemismo, perché effettivamente ha girato bene di testa Oliveri, ma non ha schiacciato il pallone alzandolo sopra la traversa,
1: soprattutto perché era solo.
0: Esatto.
1: Il suo diretto avversario, se non sbaglio, è il numero 5 Tronchino, 55 Giorgini, aveva un numero 5 sulle spalle, non ho visto perfettamente chi fosse, era rimasto praticamente fermo e il nostro giocatore praticamente aveva tutta la libertà di colpire di testa come ha fatto. Peccato che non l'ha indirizzata bene, ma secondo me se se ne fosse reso conto un istante prima avrebbe sicuramente indirizzato meglio la palla.
0: Sì. Intanto altro cambio per quanto riguarda la formazione di casa, sono usciti esattamente con il numero 27 stabile e con il numero 10 Rispoli al loro posto sono entrati Davide Veroli con il numero 3 e Didar Brick con il numero 46, quindi va a modificare probabilmente l'assetto mister Possanzini, con Veroli che si porta al posto di Stabile che era già stato ammonito, quindi va a sistemarsi in difesa il numero 3 sulla sinistra, mentre l'altro giocatore Brick con il 46 si porta un po' più in avanti, praticamente a ridosso della punta più avanzata che è Mixtur, prendendo il posto appunto di Rispoli che viene coperto da Tronchin e Davi, e Brick si va insomma a posizionare in una zona un po' più a ridosso, più vicino a Mixtur, quindi formando una sorta di 4-4-2 se vogliamo in questa circostanza, con chiare intenzioni di Davide Possanzini di voler portare insomma la partita dalla sua parte, provando a inserire giocatori più offensivi. Attenzione, 1-2 dell'Ascoli al limite dell'area di rigore con De Pieri che ha sul mancino la possibilità di poter andare alla conclusione, ma non colpisce efficacemente la sfera e la svirgola solamente, facendola terminare poi in fallo di fondo. Ora l'Ascoli sembra un po' più intraprendente con questo 1-2 di Shakir, imbeccato da Corradini a centrocampo, prova a servire sulla destra il nuovo entrato De Pieri, ma fa buona guardia Veroli in questa circostanza mettendo la palla in fallo laterale. Rimessa laterale per l'Ascoli già battuta da Oliveri che appoggia l'indietro verso Curado, in avanti poi il pallone per Corradini, ancora Curado di testa, prova a servire ancora Oliveri, ma nel tentativo di rilanciare il pallone in avanti c'è l'opposizione da parte di Molina, che mette la palla in fallo laterale, già battuto all'indietro per Curado, che fa girare palla verso Damiani. Intanto ha accorciato le distanze l'Empoli con un calcio di rigore, si è portato sul 3-2, Empoli 2, Palermo 3 al Castellani di Empoli. Sempre 1-0 della Juve Stabia a Chiavari contro l'Entella e 1-0 del Benevento sul Cesena. Per quanto riguarda le tre partite che si stanno disputando contemporaneamente, quella tra Sud Tirol ed Ascoli al Druso di Bolzano, siamo ormai a 7 più recupero dal termine della partita, con il parziale sempre di 0-0 tra Sud Tirol ed Ascoli, con il Sud Tirol che prova a centrocampo a manovrare una palla che viene però allontanata dall'Ascoli in zona difensiva del Sud Tirol, che riparte con Molina, apertura a sinistra verso Davi. La sovrapposizione di Mixtur, c'è anche quella di Molina stesso, ma il pallone viene gestito da Tronchin. All'indietro Beroli, l'appoggio per Giorgini con un'azione in ripiegamento difensivo, De Pieri si va a conquistare il pallone su Tronchin, che lo sgambetta mettendolo giù a centrocampo, e c'è il calcio di punizione per l'Ascoli all'altezza dell'asse che delimita la metà campo, quando siamo ormai al 40° in corso tra Sud Tirol ed Ascoli. Il parziale è sempre di 0-0, con l'Ascoli che prova a rallentare i ritmi di gioco. Con Acampora serve Rizzo, quindi Corradini a sinistra, Acampora, il pallone gestito dal 13 bianconero, che se lo allunga a centrocampo agevolando l'intervento del nuovo entrato Brick, che per un momento ha toccato il pallone ma lo ha regalato alla difesa dell'Ascoli con Rizzo. Sembrerebbe quasi che l'Ascoli e il Sud Tirol vogliano in qualche modo accontentarsi di questo risultato. Serafino, che dici?
1: Ma il Sud Tirol forse magari vuole provarci fino alla fine. L'Ascoli non trova grosse soluzioni. Sulla destra hai raccontato tu di una ottima iniziativa da parte di De Pieri, e qualche istante prima anche lo stesso De Pieri aveva stoppato una palla difficilissima, poi l'ha messa in mezzo ma non c'era nessuno. È un Ascoli che sta trovando delle difficoltà, l'abbiamo detto sin dall'inizio, a cercare spazi, e nel secondo tempo forse anche un po' di più rispetto al primo tempo, dove si è alzato magari un po' più il ritmo grazie anche al Sud Tirol, che è stato più pericoloso rispetto alla prima parte della gara ed è cresciuto sicuramente rispetto all'Ascoli. Ora c'è un altro cambio ancora.
0: Sì, c'è un altro cambio in vista per l'Ascoli, con Bolsius che entra al posto di Simone Duffizi. Ha speso tanto, ha anche subito tanti falli, con il 77 Bolsius entra al suo posto, un po' maltrattato Simone, quest'oggi non ha avuto tantissime palle giocate, ma comunque ha speso davvero tanto, e Bolsius ora potrebbe essere la, diciamo, non la pedina fondamentale per spaccare la partita, perché siamo ormai agli sgoccioli, mancano poco meno di 4 minuti al termine del tempo regolamentare, poi ci sarà solo un recupero, ma quantomeno abbiamo la possibilità di provare ad attaccare su quella fascia con un uomo fresco, con un uomo entrato da poco. Attenzione, ora c'è la conclusione da parte di Mixtur, che aveva visto fuori dei pali Vitale con il destro a giro, ha provato a sorprenderlo, ma Vitale con un balzo felino all'indietro è riuscito a recuperare la posizione e a bloccare senza nessun problema la conclusione a giro con il destro da parte di Mixtur da fuori area di rigore. Ora il primo pallone toccato da Bolsius sulla fascia di sinistra ingaggia un duello con Molina, le sue finte con Bolsius, che ha il pallone tra i piedi, prova il traversone, ci riesce, la conclusione questa volta di Shakir, e si allunga a plissare evitando il gol all'Ascoli. Davvero un'azione fulminea da parte di Bolsius, che ha messo in mezzo un pallone al limite dell'area piccola per Shakir, che in spaccata è andato a colpire con il destro. Bravo Plizzari con un ottimo riflesso a mettere la palla in angolo. Seguiamo questo quinto angolo, poi commentiamo l'azione. Borsius la bandierina alla destra, pallone sul secondo palo, il colpo di testa tentato da Shakir ma anticipato da Plizzari, arriva sulla fascia di destra Corradini, gioco ancora in corso con Corradini, mette in mezzo un pallone per Damiani anticipato, poi ancora Lascoli che prova ad attaccare con tutti gli effettivi e anche Vitale all'altezza del semicerchio del centrocampo nella propria metà campo. Il servizio per Curado a 2 più recupero dal termine della partita, con un'azione opportunità questa Serafino sicuramente molto importante. Attenzione però Lascoli ancora in area di rigore con Shakir che ha ricevuto da Campora. Shakir prova a saltare l'uomo ma si rischiera nuovamente la difesa del Sudtirol vanificando l'opportunità. Ascoli, Borsius entra in area di rigore, il tentativo di saltare Giorgini non va a buon fine e quindi il Sudtirol può uscire in costruzione di gioco dal basso, ma ferma tutto a Campora in fallo laterale. A te il, la ricostruzione della possibilità di gol di Shakir. Buona azione di Borsius.
1: Sì, deviazione acrobatica da parte di Shakir su quel cross interessantissimo da parte di Borsius, che aveva solo sul posto il suo diretto avversario, e Plizzari che era rimasto praticamente fermo sulla linea di porta ha dovuto compiere un balzo incredibile per allontanare la palla proprio sulla linea e metterla in calcio d'angolo. L'azione più clamorosa dell'Ascoli in assoluto fa il bis con quella di Silipo del primo tempo, ma questa è ancora più grande ed è arrivata all'89esimo.
0: Eh sì, infatti mancano 10 secondi allo scadere del tempo regolamentare, con un Ascoli in possesso del pallone con la Campora. Il servizio per De Pieri, ora l'Ascoli può attaccare 3 contro 4 nei confronti del Sudtirol. De Pieri, servizio per Shakir, posizione defilata da parte di Shakir, si allunga il braccio di Plizzari e devia la palla sul piede destro di Shakir e quindi non ci sarà neanche calcio d'angolo. Bravo Plizzari ancora una volta ad uscire a valanga su Shakir in proiezione offensiva, servito da un ottimo De Pieri che gli ha messo un pallone in diagonale per usufruire di una conclusione in diagonale da destra verso sinistra, ma è stato ulteriormente bravo Plizzari a metterci il braccio e ad allontanare questo pallone, carambolato poi sul piede destro di Shakir e terminato sul fondo. 4 i minuti di recupero, un minuto è già trascorso. Intanto quarto gol del Palermo, 2-4 ad Empoli, tra Empoli e Palermo. Si rimane sull'1-0 per il Benevento contro il Cesena e l'1-0 della Juve Stabia a Chiavari contro l'Entella. 0-0 invece tra Sudtirol ed Ascoli, ma entriamo negli ultimi 3 minuti di gara con un Ascoli che usufruisce di un calcio di punizione a Campora sul punto di battuta. Con il sinistro andrà a battere e scodellare in mezzo all'area di rigore il traversone che viene raccolto da Curado, che di testa mette un pallone all'interno dell'area per il tentativo di Corradini, però la palla viene allontanata dalla retroguardia del Sudtirol e messa in fallo laterale. Rimessa laterale battuta dall'Ascoli con Guiebre sulla fascia di sinistra, tarda a battere la rimessa laterale e c'è il controfallo, anzi no, si prosegue perché la palla è terminata nella disponibilità del Sudtirol. E allora il gioco prosegue con il Sudtirol che prova ad attaccare sulla destra. Ora è pericoloso Mixur sulla fascia punta Rizzo, pallone per Burnete che mette questa palla rasoterra in mezzo. C'è però l'opposizione della retroguardia dell'Ascoli e credo ci sia una deviazione in calcio d'angolo, ma probabilmente la palla era già uscita. Sì, credo che la palla fosse già uscita.
1: Secondo me c'è un check del VAR anche adesso, dovrebbe esserci.
0: Però viene concesso, il calcio d'angolo viene concesso. Quinto angolo per il Sud Tirol, ma da rivedere però, anche se la palla viene allontanata da Bolsius sul primo palo di testa, con ancora il Sud Tirol che insiste, un pallone messo all'interno dell'area di rigore da Davi, allontanato da Oliveri, rimessa laterale per il Sud Tirol sulla fascia sinistra, fronte offensiva per la formazione di Possanzini, e entriamo nell'ultimo minuto di recupero della partita, con Davi che va ad incaricarsi della rimessa laterale sulla fascia sinistra, e non ha sbocchi in avanti Davi, ma serve Brick che ingaggia un duello con Curado, poi si avvicina anche Oliveri, gli scardina il pallone dei piedi, poi Curado riesce in qualche modo a far carambolare il pallone sui piedi di Brick, e poi palla che viene allontanata da Rizzo nella nostra metà campo. Insiste però il Sud Tirol mentre entriamo negli ultimi 10 secondi di gioco. Mixture, palla per Brick, lo scambio che va a agevolare sulla destra, un traversone che spiove all'interno dell'area di rigore, poi la conclusione, e in due tempi blocca Vitale un pallone che viene rimesso in gioco, ma non c'è più tempo. Arriva qui il triplice fischio di Turrini di Firenze, con la conclusione dalla distanza centrale da parte di Tronchin, che trova però la risposta in due tempi di Vitale a neutralizzare anche sul suono della sirena la conclusione in porta del Sud Tirol. Termina 0-0, partita difficile contro un avversario difficile, ma l'Ascoli ha avuto le sue opportunità, così come le ha avute il Sud Tirol. Possiamo dire che tutto sommato il risultato è giusto per quello che abbiamo visto in campo. Punto prezioso, diamo continuità ai risultati e muoviamo ovviamente soprattutto la classifica. Serafino.
1: Sì, alla fine dei conti il risultato direi sostanzialmente giusto, quello tra Sud Tirol ed Ascoli. Primo tempo di grande equilibrio tra le due formazioni, la ripresa è partito meglio sicuramente Sud Tirol, ma nella parte finale l'Ascoli ha avuto davvero qualche chance, una su tutti incredibile, quella di Shakir, dove il portiere Pizzari è riuscito a miracolosamente a deviare la palla in calcio d'angolo proprio sulla linea di porta, evitando all'89esimo che l'Ascoli trovasse il gol del vantaggio. Dunque devo dire che rimane l'imbattibilità del Sud Tirol in questa sesta di campionato, avanza ancora il suo ruolino di marcia. L'Ascoli trova secondo me un punto importante su un campo sicuramente difficile.
0: E allora andiamo a vedere anche per quanto riguarda i tiri. Sud Tirol 16 volte con 4 tiri in porta, 2 in porta da parte dell'Ascoli, una prevalenza di possesso palla non eclatante da parte della formazione bianconera sul Sud Tirol, un 58-42, ma tutto sommato continuiamo a ripeterlo. Partita che alla vigilia si preannunciava difficile, così è stato. Un Ascoli che ha saputo anche come dire, non soffrire, ma difendersi bene con ordine, al cospetto di un Sud Tirol che anch'esso ha fatto la sua partita, ha avuto le sue opportunità, ma è andato anche in difficoltà al cospetto di un Ascoli che non ha rinunciato ad attaccare. Partita che si preannunciava difficile, così è stata, però ripetiamo, un punto prezioso su un campo difficile dove pochissime squadre a mio avviso faranno risultato. Questo è importantissimo perché, ripeto, muove la classifica e ci prepara alla partita casalinga contro l'Empoli, che l'Ascoli disputerà nel prossimo turno al Del Duca. Serafino.
1: Sì, l'Empoli che mi sembra stia capitolando rovinosamente in casa contro il Palermo in questo anticipo di Serie B anche per la formazione toscana, sarà il prossimo avversario dell'Ascoli, dunque un altro impegno sicuramente provante per la formazione bianconera. Comunque devo dire che alla fine oggi l'Ascoli non ha mai sofferto se non in qualche frangente durante i 90 minuti, è sempre riuscita a rimanere in equilibrio. Peccato che non abbia trovato la velocità e il dinamismo, magari visto così le dinamiche e le geometrie viste in altre gare anche esterne, vedi quella di Padova, anche se lì eravamo usciti con una sconfitta, però comunque ha avuto le sue buone occasioni, due sicuramente clamorose, una per tempo, quella di Silipo al 18° del primo tempo e quella di Shakir all'89° della ripresa. Nell'intermezzo ha avuto sicuramente qualche occasione importante, qualche traversone dove siamo arrivati con un attimo di ritardo, il colpo di testa di Oliveri da ottima posizione, palla che purtroppo è terminata alta, una conclusione di Guiebri, insomma le occasioni dell'Ascoli le ha avute, probabilmente non è stata dal punto di vista dell'espressione del gioco la miglior partita dell'Ascoli in questo avvio di campionato, però ripetiamo, abbiamo disputato una gara in trasferta su un campo sicuramente difficile. In questo terzo confronto al Druso contro il suo Tirol è sicuramente la gara dove l'Ascoli complessivamente ha sofferto meno.
0: Grazie Serafino, con te l'appuntamento è per giovedì e ti ritroveremo alla conduzione di Occhio alla prossima per analizzare il prossimo impegno calcistico, abbiamo detto, contro l'Empoli al Del Duca dell'Ascoli per il prossimo turno. Grazie ancora, buona serata.
1: A voi buona serata.
0: E da Serafino Galli passiamo a Edoardo Ciriaci, ci sei Edo, ciao.
3: Eccoci, buonasera.
0: Per
3: buonasera
0: analizzare questo pareggio, abbiamo detto delle occasioni dell'Ascoli che ha raccontato Serafino Galli in questo finale di partita, ma dobbiamo anche fare il conto con le opportunità del Sud Tirol e se le andiamo a confrontare esce fuori un pareggio che sta bene ad entrambe, con un punto ciascuno che muove la classifica e soprattutto, come avevamo detto, partita che si preannunciava difficile, così è stato e ci teniamo stretto questo risultato.
3: Sì, messaggio verso un Alberto, dicevo che forse è la prima volta in cui Vitale meriterebbe la palma del migliore in campo, non perché l'Ascoli abbia sofferto, ma semplicemente perché quando è stato chiamato in causa credo che abbia fatto la differenza in un paio di occasioni che sarebbero state fatali per come si era messa la partita. Diciamo che oggi l'Ascoli va a giocare con una grossa incognita, cioè come avremmo ritrovato il gruppo dopo una sosta così lunga, e credo che gli effetti si siano visti tutti, non solo da parte nostra ma anche loro, perché ad inizio secondo tempo, se anche tu hai notato, forse era passata neanche un'ora e già alcuni giocatori del Sud Tirol erano sulle gambe, e ti fa capire come una sosta come questa così lunga poi cambi tutti gli equilibri. Però ho visto un Ascoli ordinato che ha comunque provato a fare il suo gioco. Confermo quello che comunque io ho detto giovedì: a me Milanese in quella posizione non è che mi abbia convinto più di tanto. Poi certo, magari non è questa la partita per analizzarlo, non ne basterà una per farlo, però insomma per il resto tante belle conferme, e soprattutto una che se raddoppi, anzi tripli Silipo o Dufisi, scusate, la produzione offensiva crolla in modo netto. Si è visto che poi nel secondo tempo invece i guizzi di De Pieri, bravissimo, forse lui è spinto dall'entusiasmo per l'incontro in nazionale, e Bozius hanno trascinato l'Ascoli. Peccato per Shakir, perché credo che più di tutti si meriti il gol per l'impegno che mette ogni volta che entra, è stato bravo a pizzare per entrare l'occasione.
0: I portieri sono lì per quello, per parare, no? Abbiamo detto, certo. Vitale bravo a farsi trovare pronto nelle conclusioni da parte del Sud Tirol, altrettanto bravo anche Plizzari, a cui va anche la palma della miglior parata della giornata su Shakir, ha fatto un gesto notevole.
3: Vero, sì, sono giocatori che ammiriamo un po' tutte le settimane, le risposte che stiamo ottenendo da Vitale sono importanti, perché molti si chiedevano se effettivamente sarebbe un portiere da Serie B, e credo che possiamo stare tranquilli su questo, ce lo dimostra. La squadra comunque ha retto bene, io credo che sia anche difficile giudicare questa partita, perché comunque due squadre che lottano per la zona alta ad un certo punto secondo me si accontentano pure e dicono andiamo via con qualche cerotto ma senza farci troppo male, vedendo anche gli altri risultati come il Palermo che lo recuperavo solo adesso, ha vinto se non sbaglio 4-2 in casa dell'Empoli, sì. Quindi lui parte in volata, dietro il gruppo si tiene, adesso vediamo cosa fa il Mantova, però diciamo che comunque è un pareggio che non fa neanche malissimo.
0: Per chiudere, per finire, abbiamo visto che così come con la Carrarese e con il Padova, l'Ascoli oggi ha sofferto un po' con le squadre che si chiudono e ti chiudono anche le linee di passaggio. Sì. Questo è un motivo sul quale Tomei dovrà lavorare per cercare soluzioni alternative.
3: Sì, lo sappiamo, è normale che l'Ascoli poi deve adattarsi, infatti in alcuni momenti

0: grazie anche Edoardo Ciriaci. Prima di dare la linea alla pubblicità e quindi nuovamente alla musica italiana su Radio Latte e Miele, vi vado a leggere quelle che sono state le 5 partite disputate in questa 6ª giornata, con la vittoria dell'Avellino ieri in anticipo sulla Sampdoria per 4-1. Oggi Benevento Cesena 2-0, Empoli Palermo 2-4, Entella Juve Stabia 1-1 e Sudtirol Ascoli 0-0. Tra meno di 10 minuti scenderà in campo al Menti di Vicenza la Nerossi Vicenza e Pisa alle 17:15 appunto, mentre chiuderà il programma delle sei partite che si sono disputate e si disputeranno quest'oggi: Arezzo Cremonese alle 19:30, mentre domani il resto, le altre 3 gare che mancano all'appello, ovvero sia Catanzaro Mantova, Padova Carrarese e Modena Verona. Uno sguardo velocissimo alla classifica, con il Palermo che si proietta sempre più in solitaria con 16 punti, primo in classifica, staccando di 4 lunghezze il Sudtirol con 12 punti, 11 punti per Mantova ed Ascoli, Avellino, Modena e Benevento 10, poi Padova a 7 punti ed è l'ultima squadra che va ad occupare la posizione playoff, l'ottavo posto appunto che vale l'ingresso nei playoff, quindi sempre con 7 punti, Verona, Cesena e Pisa con 6 punti, Entella, Empoli e Arezzo e via via tutte le altre. Grazie ancora a voi tutti per la cortese attenzione, anche da parte mia vi giunge il saluto di un buon fine settimana, buona domenica, l'appuntamento è per lunedì sera 19:20, Radio Gol in studio, come ho detto, la conduzione di Alberto Crementi e l'opinione di Edoardo Ciriaci, pubblicità e poi musica italiana. Grazie ancora, buona serata.
1: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
2: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
3: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
4: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
5: Da 50 anni solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
6: Ti aspettiamo al mercato!
5: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
7: Come un pensiero che sa di felicità.
8: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto, esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
9: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
10: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità.

0: vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
1: Io sono ancora qua.
2: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
3: Passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lama.
4: Se il tuo veicolo ha bisogno di attenzioni speciali, se vuoi farlo tornare come nuovo, c'è solo un nome su cui puoi contare. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini ad Ascoli Piceno. In via Piceno a Prutina 33, l'autocarrozzeria 2003 è il punto di riferimento per riparazioni di alta qualità e restauro impeccabile. Il nostro team di esperti qualificati è pronto a prendersi cura del tuo veicolo con competenza e dedizione. Chiama subito al numero 0736 34 15 42 e prenota il tuo appuntamento. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini. La scelta giusta per il tuo veicolo.
5: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele,

0: Latte e Miele, la tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: Riparte la classifica di Latte e Miele, siamo già in top 10, quindi le prime 10 posizioni da chi sono occupate lo stiamo scoprendo man mano, lentamente, snocciolando una canzone alla volta. È uscito da pochissimi giorni il nuovo album di Biagio Antonacci, c'è una bella collaborazione ed è anche l'unica di tutto l'album, quella con Safe. L'album si chiama Mustang, è soprannome di Biagio quando era giovane. Spirituale su Latte e Miele.

0: romantica.
1: Posizione numero 8 per Elisa con Kintsugi su Radio Latte Miele. Lo dico ancora una volta, metti caso che qualcuno si è perso cosa vuol dire Kintsugi. Non è un acronimo, non è una parola uscita male scritta a casaccio sulla tastiera, no, ma è un'arte giapponese con cui si restaurano e si ricompongono ceramiche rotte. Oltre ad una colla si mette insieme anche una pasta e una polvere d'oro per rendere queste crepe ancora più preziose. In questo modo le si risalta, e proprio questo è anche un po' un paradosso, se vogliamo, anche una metafora per un modo di mostrare poi le proprie ferite, cosa che sarà molto importante nel prossimo album di Elisa che uscirà il 27 di novembre. Ritrovata la posizione numero 8, adesso alla posizione numero 7 ci sono due che sono proprio amici, ma amici, amici, amici, amici. Julie insieme a Brescia, li ritroviamo alla posizione numero 7 con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica alla posizione numero 6 della classifica di Radio Latte Miele, perde purtroppo anche la posizione numero 3, quindi se la settimana scorsa si trovava sul podio, però questa settimana c'è davvero tanta musica italiana che meriterebbe delle buone posizioni, però ce ne sta una sola per ogni gradino, non è che possiamo fare più di così. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 6, alla posizione numero 5 invece c'è un'altra nuova entrata, perché dopo tanto tanto tempo Max Pezzali è tornato con una nuova canzone inedita che si chiama Leali.

Max Pezzali, Le Ali. Novità di questa settimana: si parcheggia direttamente alla posizione numero 5 per un periodo di grande celebrazione proprio per Max Pezzali e tutto il progetto 883, con cui ritorniamo nei primi anni 90. Sono uscite delle ristampe proprio dei primi due album, Nord, Sud, Ovest, Est e Hanno ucciso l'uomo ragno, in due box speciali che contengono anche la Tavernetta Radio Show. Che cos'è la Tavernetta Radio Show? È una registrazione, come se fosse un podcast, un programma radiofonico, mettiamola così, in cui Max Pezzali e Mauro Repetto raccontano la genesi e la nascita di entrambi i primi loro due album. Quindi vanno a ripercorrere tutte quelle situazioni della Pavia degli anni 90, i personaggi, le ragazze, le delusioni d'amore, la scuola e tutto il resto, tutto nato proprio in quella tavernetta che poi abbiamo imparato a conoscere anche grazie alla serie televisiva che proprio in questi giorni è tornata su Sky. Le abbiamo ritrovati così alla posizione numero 5, Le Ali, cantata da Max Pezzali. A tra poco con la 4.

0: maggio proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
8: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
9: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
8: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
9: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: A Sant'Egidio alla Vibrata, al Passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al Passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
14: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
13: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
14: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
13: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua e salute, aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
15: Ad Acquasanta Terme, domenica 11 ottobre alle ore 16:30, presso il centro parrocchiale Don Orione, sarà presentato il libro di Marco Corradi, Le Terme di Acquasanta, la storia e il restauro. Un appuntamento dedicato alla storia, alla memoria e alla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo del territorio. Al termine della presentazione, inaugurazione della mostra Acquasanta, il paese attorno alle terme. Domenica 11 ottobre, ore 16:30, al centro parrocchiale Don Orione di Acquasanta Terme. Vi aspettiamo.
16: La classifica di latte e miele.
17: Posizione.

0: che bella vita.
1: Si devono accontentare della posizione numero 4 Ariete con Angelina Mango e Che bella vita su Radio Latte Miele. Uscirà tra poco, anzi in realtà è già uscito il nuovo album di Ariete, si chiama Tutti tornano a casa, anticipato dal singolo che abbiamo appena sentito. Abbiamo dovuto aspettare addirittura 3 anni per rivedere Ariete alle prese con il mondo della musica, però devo dire è cresciuta, ha fatto un bel percorso, ha fatto tante esperienze che sicuramente ha inserito in questo nuovo album. Del resto, se fai canzoni su canzoni su canzoni, che racconti? No, non puoi raccontare niente, qualcosa dovrai fare. La vita si racconta solo grazie alla musica, se non vivi non puoi fare musica. Posizione numero 4, entriamo sul podio, dove troviamo alla terza posizione una ex numero 1, nonché una delle canzoni più belle di questo inizio della nuova stagione 2026-2027. Lei è Gianna Nannini, la riascoltiamo con Meraviglioso errore nella classifica di Latte e Miele. Ciao!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini e Meraviglioso Errore al terzo posto nella classifica di Radio Latte Miele. Gianna proprio un paio di settimane fa ha tenuto quel grande concerto celebrativo in Germania, a Berlino, e si appresta anche a festeggiare in Italia però i 50 anni di carriera, la Gianna nazionale del rock italiano. E partirà il 13 marzo 2027 da Livorno, poi ci sono tantissime date tra Milano, Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e chiuderà a Torino l'11 di aprile. Quindi se siete in zona sappiate che Gianna Nannini vi aspetta sul palco. Era la posizione numero 3, alla posizione numero 2 invece c'è un'altra nuova entrata, nonché l'ultima di questa settimana. È quella di Giorgia con Parafulmini.

0: con te.
1: Giorgia è proprio una di quelle che può cantarti anche l'elenco del telefono. È una di quelle cose che si dice molto spesso, però ancora meglio quando canta una canzone ricca di significato come questa Parafulmini che abbiamo sentito su Radio Latte Miele, nuova entrata direttamente alla posizione numero 2 della nostra classifica. E anticipa anche la nuova edizione dell'album G, pubblicato un paio di anni fa, G+1, in cui ci sono però tante canzoni, non una sola come questa, no, anzi ce ne sono ben sei nuovi singoli inseriti nel nuovo album di Giorgia, che ha tante emozioni raccontate e raccolte in questo lungo, lunghissimo anno di tour in tutta Italia. Posizione numero 2 per Giorgia, e tra poco scopriamo chi ci rimane quindi alla posizione numero 1. Ma prima di farlo dobbiamo sentire tutto il nostro magico riassuntone in piccolissime pillole dalla posizione 12 fino ad ora.
2: Posizione 12, nuova entrata.

0: E queste erano tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
9: Acqua in bocca.
8: Ah, non me lo vuoi dire?
9: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
8: Plin Plin.
10: Spot.
11: Ad Acqua Santa Terme, domenica 11 ottobre alle ore 16.30, presso il centro parrocchiale Don Orione, sarà presentato il libro di Marco Corradi, Le Terme di Acqua Santa, la storia e il restauro. Un appuntamento dedicato alla storia, alla memoria e alla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo del territorio. Al termine della presentazione, inaugurazione della mostra Acqua Santa, il paese attorno alle terme. Domenica 11 ottobre, ore 16.30, al centro parrocchiale Don Orione di Acqua Santa Terme. Vi aspettiamo!
12: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
13: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
14: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
15: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
14: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
16: Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna la Festa del Cioccolato Nazionale, settima edizione. Tre giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale. Il gusto ti aspetta in Piazza del Popolo.
17: La classifica di Latte Miele.
0: Ci siamo mollati proprio così, sul più bello, aspettando la posizione numero uno. Ma chi c'è alla posizione numero uno? Sarà rimasto Cesare Cremonini con Paparazzi? È scomparso nel nulla, ha fatto la magia e c'è un'altra canzone? È più probabile, onestamente, forse, la prima opzione. E infatti al primo posto ritroviamo proprio lui. Cesare Cremonini, Stabile con Paparazzi. Come si

0: Cesare Cremonini al primo posto con Paparazzi su Radio Latte Miele. Cesare che a brevissimo comincerà un tour breve ma intenso nei palazzetti italiani, annunciato neanche un mesetto fa e già tutto sold out. Quindi, cari amiche, cari amici, se volevate andarlo a vedere, vi tocca aspettare il prossimo giro per vedere Cesare Cremonini dal vivo. È ancora lì, alla posizione numero uno con Paparazzi, il che significa che il nostro lavoro, caro maestro Cappellato, è terminato. Ritorniamo tra 7 giorni con una nuova versione della classifica di Radio Latte Miele. Per quel che mi riguarda, ci sentiamo anche in settimana tra le 15.30 e le 17.30 con Arena. Grazie a tutti e un buon fine settimana. Ciao!
1: La classifica di Latte Miele.

0: 17:59.
1: Ti fai stare bene.
2: Ti fai stare bene.
1: Il lato pop del benessere.
3: Eccomi qui, sono tornata a tenervi compagnia. Ma che bello questo appuntamento del sabato dalle 18 alle 20. Sono Cristiana Banchetti, vi parlo di benessere, di quello che ci fa stare bene, di notizie strane e curiose che possono un po' farci riflettere. E allora rimanete in nostra compagnia qui su Radio Latte Miele per le prossime due ore. Di cosa parleremo, ragazzi? Beh, intanto vi faccio subito una domanda. Quando è stata l'ultima volta che vi siete annoiati? Ma sapete che si fa fatica ad annoiarsi? Leggevo uno studio effettuato da alcuni psicologi, di cui poi entrerò nel merito un po' più raccontandovene un po' più nel dettaglio. Vi devo dire che la noia è qualcosa che proviamo sempre meno, e non è proprio così salutare, quindi facciamo tornare un po' di noia nelle nostre vite, questo è il loro messaggio, ma poi capiremo perché. Ovviamente si parlerà sempre di cibo e lo faremo in compagnia di un ospite speciale, la nostra Angelica Amodei, che ci porta ricette dedicate a ingredienti di stagione. E nella seconda ora un ospite che finalmente torna su queste frequenze, la nostra Ilaria Albano, ovvero la psicologa scortese, col suo motto del puoi fare schifo. Fermi lì, dopo vi spieghiamo perché e in che modo, non vale tutto. Quindi 335-787-1910, scriveteci un bel messaggino così vi leggo e chiacchieriamo un po', e andate a cercarci anche sui nostri social. Insomma, il messaggio è: rimaniamo in contatto e facciamolo anche con la musica, quella bella che da quasi 40 anni trasmette Radio Latte Miele, ed iniziamo subito con due donne.

0: amica Annalisa e Madame, piccola pausa pubblicitaria perché direi che abbiamo iniziato molto bene e poi torniamo su queste frequenze.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovare

0: trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Latte e miele.
4: Sarà bello sopra.
5: Latte e miele.
6: Ogni ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
5: Latte e miele.
7: Sognami se nevica.
5: Latte e miele, la tua musica italiana.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Brash, continua la bella musica italiana qui sulle frequenze di Radio Latte Miele, mia compagnia. Sono Cristiana Banchetti e vi do il benvenuto se da poco avete cambiato stazione. Ebbene sì, lo spazio dedicato alla salute e al benessere sino alle ore 20 ogni sabato, mi raccomando. E ci annoiamo un po' insieme? No, non cambiate. Volevo spiegarvi che ho trovato una notizia molto carina che in realtà avvalora la noia. Cioè dice, ragazzi, ve l'ho anticipato proprio in apertura di puntata, quante volte vi date l'occasione di annoiarvi durante la vostra quotidianità, durante le vostre giornate? Io mi ricordo che da bambina mi annoiavo a volte, no? E nessuno se ne preoccupava, cioè non era un problema per nessuno, mi lasciavano lì ad annoiarmi e allora via che la mia creatività partiva, andava e mi inventavo cose, no? Da fare pur di far passare quel tempo. Beh, è un po' quello che dicono gli psicologi oggi, annoiarsi fa bene alla nostra salute mentale e una piccola dose di noia dovrebbe esserci in tutte le nostre giornate perché ci dà una possibilità grandissima che è quella di rimettere in moto il nostro cervello, di trovare nuovi stimoli e di essere più creativi. Oggi ci occupiamo di qualsiasi cosa, tra i social network, il lavoro, impegni vari e via, non abbiamo tempo per stare con noi stessi, per stare in un pochino di silenzio a dire ok, mi annoio, che faccio? E via, partono, no? Connessioni neurali verso cose che non avremmo mai immaginato, anche perché essere impegnati continuamente non ci fa bene, causa il burnout, quindi l'esaurimento, danneggia le nostre relazioni, ci porta a prendere decisioni sbagliate e pensate un po', riduce la nostra produttività ma anche la nostra creatività e questa secondo me è una grandissima perdita.

0: con te.
1: Parafulmini, Giorgia, ve l'ho fatta ascoltare proprio tutta perché meritava, è sempre una voce che ascoltiamo con grande gioia. E dunque qui su Radio Latte e Miele continuiamo a parlare di noia, perché a quanto pare annoiarsi fa molto bene. Non lo dico io, lo dicono psicologi, life coach, coloro che quotidianamente, no, vedono persone che hanno magari qualche genere di problemi e a cui consigliano di annoiarsi. Voi direte, ma possibile? Pensate un po' quando è stata l'ultima volta che vi siete annoiati. Perché la verità, e ci ho pensato anch'io riflettendoci un attimo, è che noi occupiamo le nostre giornate della qualunque. Non abbiamo un momento in cui ci concediamo di respirare, di fermarci, a Napoli direbbero sta senza pensieri, no? L'ho detto malissimo, mi scuso con gli amici partenopei, però quello è un po' il concetto, no? E invece no, ci dà un sacco di benefici, ma la cosa più bella che ci regala la noia, che magari abbiamo provato da bambine, è che ci dà la possibilità di resettare il nostro cervello, di farlo respirare e di concederci momenti di creatività che neppure avremmo immaginato. Ed è lì che arrivano le idee più belle, quelle che ci stupiscono, quelle che ci dicono ma ci ho pensata io? Ah, però mi dovevo annoiare un pochino prima. E dunque il mio consiglio oggi, e manca anche un po' la sfida, no, in questo tempo dove è tutto accelerato, dove non abbiamo mai tempo, dove non ci concediamo nulla, è fermiamoci, respiriamo e annoiamoci un po', vediamo che succede.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ho sbagliato.
3: Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
4: Ad Acqua Santa Terme torna la 55esima edizione della festa d'autunno. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e alle eccellenze dei Monti della Laga. Castagne, marroni, funghi, tartufi, formaggi, dolci tipici e poi mostra mercato, artigianato, gastronomia e folklore. Un appuntamento per tutta la famiglia, tra gusto, tradizione e territorio. Sabato, apertura degli stand dalle ore 13, domenica dalle ore 9. 17 e 18 ottobre, festa d'autunno ad Acqua Santa Terme, i sapori della montagna, nel cuore dei Monti della Laga. Servizio bus navetta gratuito.
5: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia, grazie per questi 25 anni insieme.
6: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
7: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
8: Domenica 11 ottobre ad Abetito di Montegallo, Ascoli Piceno, ospite a sorpresa.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: Venarotta torna il gusto della tradizione. Domenica 11 ottobre, appuntamento con la 23esima edizione di Vino in Vena, festa del vino cotto. Una giornata tra degustazioni delle cantine vitivinicole del territorio, stand gastronomici con polenta, cantina storica, mostre, convegni e animazione per i più piccoli. Sapori, profumi e tradizioni per celebrare uno dei prodotti più autentici del nostro territorio. Domenica 11 ottobre, Vino in Vena ti aspetta a Venarotta.
12: Viaggio nel tempo qui su Radio Latte Miele, vi riportiamo nel 1992 quando Raff ci cantava interminatamente. Ma subito ci ascoltiamo dei grandi della musica italiana, i Mattia Bazar con Italian Sinfonia.

1992, interminatamente, Raff, che bella questa canzone, che ci porta e ci accompagna verso un appuntamento che mi piace molto, perché tra poco sta, insomma, parleremo di cibo, cibo e chiacchiere, la rubrica che abbiamo creato appositamente per dare lustro un po' al buon cibo e a quello che ci fa stare bene anche a tavola. E quindi avremo Angelica Modei che ci terrà compagnia, questa esperta di salute e benessere che ha scritto libri, cercatela su Google, che è stata ospite anche in Rai diverse volte proprio per parlare di questa tematica, e noi abbiamo la fortuna di averla qui. E se proprio il cavolfiore non vi piace, non vi va, datele un'occasione, perché secondo me avremo modo di rivederci un attimo.

0: bellissimi e bravissimi, ed è così che accogliamo un'amica che ci parla di salute e benessere, autrice di Idratarsi a tavola, la salute del bicchiere. Avete già indovinato, lo so, perché è un'amica che ci viene a trovare spesso e con molta gioia. Angelica Modè, bentornata.
1: Ma buongiorno, grazie, io sono sempre contenta di essere vostra ospite, quindi grazie anche della bellissima presentazione.
0: Anche noi, guarda.
1: Autunno, e parliamo di tutto il mondo che ci regala la natura, dei vegetali autunnali.
0: E cosa hai scelto per noi? Perché questa è Cibo e Chiacchiere, ricordiamolo, quindi la rubrica dedicata al cibo, è un ingrediente in particolare che ci racconterai di e che sarà poi il protagonista di una ricetta.
1: Ho pensato al cavolfiore, ma comunque a tutto il mondo delle crucifere, perché davvero in questo periodo sono preziose, non sono solo buone e versatili in cucina, appunto il cavolfiore in particolare, ma è anche, diciamo, un vegetale alleato del nostro sistema immunitario. Pensa che il cavolfiore contiene il prezioso sulforafano, che è considerato da alcuni studi scientifici proprio un antitumorale naturale, che però va attivato, e quindi poi ti racconterò la ricetta in base proprio a questo piccolo segreto per attivare questo sulforafano. Regola numero uno: non si fa bollire il cavolfiore, altrimenti praticamente buttiamo via tutte le sue proprietà, oppure gran parte. Il sulforafano si attiva come? Praticamente tagliuzzando in maniera molto piccola, a pezzettini, i vegetali, così come la verza per esempio, così come il cavolo cappuccio e anche il cavolfiore, il cavolo nero. Perché queste, come se dovessimo rompere queste cellule in qualche modo, anche che possiamo fare con la masticazione.
0: Ma ci hai già scioccato, perché io e Umberto abbiamo sempre bollito il cavolfiore, quindi già questa cosa ci ha lasciato basiti. Allora facciamo una cosa, perché qui ci dobbiamo impegnare e concentrare. Noi recuperiamo carta e penna, ci separiamo un attimo e poi ci racconti la tua ricetta. Ci stai?
1: Ci sto.
0: Bene.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Denaro è tempo il...
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Nelle prossime ore ancora pioggia al sud, nonché tra Abruzzo e Molise. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani l'alta pressione conquisterà ulteriore spazio, favorendo un tempo stabile e soleggiato al nord e in Toscana. Ancora molti disturbi invece al sud e sul medio Adriatico, con tanti temporali. In giornata, nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora piogge al sud e sul medio Adriatico, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Spot. L'innovazione agricola chiama. Se lavori nel settore olivicolo, dal 9 all'11 ottobre la tua meta è il polo fieristico di Larino con Fiera Filiera, l'evento espositivo dedicato alla meccanizzazione agricola, all'innovazione e alle macchine per l'oliveto. Tutto quello che serve per far crescere la tua azienda. E dopo il business, spazio al gusto del territorio con degustazioni guidate, show cooking e musica dal vivo. 9, 10 e 11 ottobre, Larino, Molise. Fiera Filiera, dalle radici all'eccellenza. Info 348 83 38 639.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: La sicurezza sul lavoro non è solo una regola, è una responsabilità, è cultura. Da questa idea nasce Faraone Academy, formazione concreta per aziende e professionisti, con corsi in aula, online e direttamente in azienda. Lavori in quota, attrezzature, DPI, sicurezza e percorsi formativi costruiti sulle reali esigenze del mondo del lavoro. Segui i nostri podcast il martedì alle 12.30 e alle 18.30 in replica.
11: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
12: A Sant'Egidio alla Vibrata, al Passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al Passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.

0: mi piaci tanto, uso Safe per dirlo ad Angelica Modei, che tu mi piaci tanto, primo perché mi racconti sempre cose legate al benessere che ci fanno stare meglio, e poi perché mi fai anche mangiare cavolfiori, che non è che siano proprio il massimo della vita, sulla mia tavola.
1: Ah, sono buonissime, adesso ti do un po' di dritte allora.
0: Come lo cucino questo cavolfiore per farmelo piacere?
1: Allora, prendi una grattugia, quella con i fori larghi, oppure un coltello, va bene, e fai delle, come se lo tagliassi a fettine, che fa piccolo piccolo, ma lo puoi appunto grattugiare come faresti con il parmigiano, però con la grattugia, quella appunto, okay, con i buchi grandi, e fai una sorta di ragù, no? Prendi un padellino, metti un giro di olio, se vuoi uno spicchio d'aglio intero, un pezzetto di peperoncino che secondo me ci sta benissimo, e aggiungi questa specie di cavolfiore, diciamo, tritato grossolanamente, lo fai saltare in padella, aggiungi un pizzico di sale e magari copri per appunto farlo un pochino stufare, dopodiché fai nel frattempo bollire la pasta, oppure puoi anche fare il riso, li scoli un pochino al dente e finisci di cuocere, magari aggiungendo un pochino di acqua di cottura, e ottieni un primo piatto buonissimo, poi del buon parmigiano grattugiato sopra e il piatto è pronto da servire.
0: Ma praticamente ci hai proposto un bel ragù di cavolfiore.
1: Bravissima.
0: Quindi va bene anche per gli amici vegetariani, vegani.
1: Assolutamente,
0: insomma.
1: Sì, ma a quel punto non metti il parmigiano, puoi mettere quello che uno vuole, puoi mettere anche, sai che cosa ci sta benissimo? Del pane croccante, il pane raffermo, anche quello lo grattugi, lo salti un pochino in padella, magari con un pochino di origano, un giro d'olio origano, e al posto del parmigiano metti questa parte crunchy, come diciamo, croccante, di pane tostato, bruscato, un po' saltato in padella, non c'è bisogno di friggerlo, basta saltarlo un pochino.
0: Angelica Modei ci fa venire sempre fame, dobbiamo cambiare il nome della rubrica. Gli affamati, ecco, la chiameremo. Ma bella, proverò, Angelica, grazie. Segnato tutto, e poi settimana prossima ti diamo un feedback.
1: Va bene, aspetto il vostro feedback.
0: Perfetto.
1: Va benissimo.
0: Grazie, buona serata, un bacio.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Rocket aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
1: tanti cin cin.
0: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
0: Plin plin.
3: 19 in punto.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: collegamento tra noi Malika Ayan qui su Radio Latte Miele. Poco prima di dare il benvenuto alla nostra ospite, che vi ho già accennato in realtà e sono molto felice di riaverla con noi, perché oggi c'è Ilaria Albano, cosiddetta e così conosciuta come la psicologa scortese. Bentornata!
1: Ma ciao, grazie a te per l'invito, per lo spazio, ben ritrovati tutti.
0: Noi siamo sempre felici di averti qui, guarda, anche perché ci dai sempre un sacco di tips, un sacco di consigli interessanti. E io partirei subito però, se sei d'accordo Ilaria, a definire un po' cosa significa la psicologa scortese. Cioè partiamo da qui, cosa intendi per scortesia? Chi non ti conosce, che deve
1: sì,
0: pensare?
1: Guarda. Vi spiego tutto. In realtà la mia idea è quella proprio di parlare di psicologia in maniera accessibile e anche diretta, quindi andando oltre i luoghi comuni, ma anche rompendo un po' i soliti toni patinati che spesso noi assumiamo quando magari si parla di benessere, soprattutto mentale. Quindi chi ti dice che sei speciale, o magari a chi ti dice che devi volerti bene ogni giorno a tutti i costi, ecco, tu puoi dire di no, puoi essere scortese. Ecco, a mio parere è proprio da qui che parte la salute mentale. Quindi ho lanciato questo progetto con in mente l'idea di scortesia.
0: E c'è addirittura scritto un libro.
1: Ebbene sì, il metodo scortese, che è appunto una guida per farcela nella vita quotidiana e quindi ha diversi consigli, diverse prospettive sul lavoro, sulle relazioni e anche proprio col nostro benessere mentale e fisico.
0: Fatevi un regalo, compratelo oppure regalatelo, perché è molto interessante, da tantissimi spunti di riflessione e soprattutto ci ha trovato molta verità lì dentro, pochi luoghi comuni, ma finalmente qualcuno che dice le cose come stanno.
1: Oh, grazie.
0: Lo so che tu sei felice quando ti si dice questo, però è la verità. Quindi facciamo una cosa, ci ascoltiamo una bella canzone e poi torniamo ed entriamo nel vivo dell'intervista, Ilaria, ok?
1: Ok, vi aspetto.
0: Andata.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast, le finestre di design.
5: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, aprono eccezionalmente le loro porte in questo weekend, in cui torna la 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. Il grande evento di piazza che il Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. L'iniziativa, organizzata dalle delegazioni e dai gruppi FAI presenti in tutte le regioni, con il contributo di giovani volontari, invita il pubblico a scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale disseminato in 350 città, dove con un contributo libero si possono scoprire monumenti, teatri, chiese, aree naturalistiche, castelli, con una particolare attenzione in questa edizione all'artigianato italiano e ai luoghi del Made in Italy. Intanto Napoli

0: Napoli si accende per l'ottava edizione di Edit Napoli, che nel weekend porta circa 80 espositori italiani e internazionali tra la Santissima e una serie di interventi diffusi nel quartiere di Chiaia. Il claim scelto quest'anno, Where Design Shapes, sposta l'accento dalla forma al processo. Materiali, competenze, manifatture e relazioni tornano ad essere protagoniste del racconto del design. E questo è il weekend conclusivo di Bergamo Scienza, che in questa 24esima edizione ha avuto il pregio di ospitare il fisico Francis Alsen due giorni prima che fosse insignito del premio Nobel per la fisica 2026 per i contributi decisivi all'osservatorio Ice Cube e la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Continuano poi gli appuntamenti di divulgazione scientifica intorno al tema convergenze. Negli incontri di sabato e domenica tra il Palascienza e le altre location cittadine si spazia dai cataclismi legati al surriscaldamento globale, alla dimensione logica e numerica delle opere di Borges e Calvino, fino al dialogo sullo spazio tra l'astronauta Nespoli e il fumettista Leo Ortolani. Sempre nella Bergamasca prende il via domenica a Crespi d'Adda, villaggio operaio UNESCO, luogo simbolo della cultura del lavoro, l'ottava edizione del Festival di Letteratura del Lavoro Produzioni Ininterrotte. Fino al 6 dicembre, oltre 20 appuntamenti a ingresso libero con autori, artisti, giornalisti, storici e imprenditori animeranno l'UNESCO Visitor Center nel cuore del borgo operaio. Infine, da martedì 13 ottobre il mondo dello spettacolo si incontra a Roma per la Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre anima l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e tutta la città con un fitto programma di eventi collaterali. 18 i film in gara in un'edizione che ha scelto come icona Monica Vitti e che vedrà sul tappeto rosso Javier Bardem, premio alla carriera, Paolo Genovese che firma il film d'apertura della sezione Grand Public, ma anche Jovanotti, Nicola Piovani, Julian Moore, Paul Giamatti e Taika Waititi. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon ascolto.
1: Spot. A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
2: Domenica 11 ottobre ad Abetito di Montegallo, Ascoli Piceno, ospite a sorpresa.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: La sicurezza sul lavoro non è solo una regola, è una responsabilità, è cultura. Da questa idea nasce Faraone Academy. Formazione concreta per aziende e professionisti, concorsi in aula, online e direttamente in azienda. Lavori in quota, attrezzature, DPI, sicurezza e percorsi formativi costruiti sulle reali esigenze del mondo del lavoro. Segui i nostri podcast il martedì alle 12.30 e alle 18.30 in replica.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Ad Acqua Santa Terme, domenica 11 ottobre alle ore 16.30, presso il centro parrocchiale Don Orione, sarà presentato il libro di Marco Corradi, Le Terme di Acqua Santa, la storia e il restauro. Un appuntamento dedicato alla storia, alla memoria e alla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo del territorio. Al termine della presentazione, inaugurazione della mostra Acqua Santa, il paese attorno alle terme. Domenica 11 ottobre, ore 16.30, al centro parrocchiale Don Orione di Acqua Santa Terme. Vi aspettiamo!

0: Francesca Michelin, la mia ragazza, continua la buona musica italiana qui su Radio Latte Miele in compagnia di Ilaria Albano. Si parla di benessere psicologico, oggi lo si fa con colei che viene definita e si definisce la psicologa scortese. E siccome siamo in un programma che parla di benessere, Ilaria, ti chiedo subito, ma secondo te il devo stare bene può diventare una trappola? Cioè quel benessere, il benessere può diventare anche una prestazione, cioè meditare, allenarsi, mangiare bene, positività, good vibes, non è che alla fine è un po' una trappola?
1: Sì, guarda, mi aspettavo questa domanda, perché in effetti sì, bisogna essere scortesi proprio con tutti questi slogan, no? Purtroppo anche il benessere sta diventando una corsa disperata verso la performance, verso il successo, non ci sembra di fare mai abbastanza, non ci sembra di essere mai abbastanza rispetto a tutto quello che ci dicono di dover fare e di dover essere. E quindi allora io mi direi, proviamo ad andare oltre i soliti consigli motivazionali dei coach, oppure la pressione del miglioramento a tutti i costi. Oltre tutti questi slogan ci siamo noi, e ciò che è ufficialmente giusto potrebbe magari non essere invece giusto per noi. Quindi forse per stare bene ci può servire anche molto meno, ci serve ascoltarci ed essere scortesi con quegli slogan lì.
0: Beh, l'ascolto è sempre un gran bel punto di partenza, no? Cioè mettersi lì e stare in ascolto, cosa che facciamo pochissimo oggi, secondo me.
1: Sì, è necessario, sembra banale, ma in realtà è difficilissimo, no? Noi ascoltiamo i nostri preconcetti, ma non ascoltiamo quello che davvero ci sta chiedendo il corpo. E questa è un po' la difficoltà.
0: Esatto, quindi forse la cosa bella potrebbe essere fermarsi un attimo e dire aspetta un attimino.
1: Sì.
0: Facciamo un bel respiro, anche meno. Less is more, come dicono quelli bravi, noi invece diciamo anche meno. Guarda, mi ritrovo sempre molto d'accordo con te, spero che siano veramente anche dei concetti in grado di passare agli amici che queste domande magari se le fanno quotidianamente e si sentono inadeguati nonostante tutto. Quindi ragazzi, ce la possiamo fare, ascoltiamo.

0: Max Pezzali non delude mai, Le ali, il nuovo singolo. Piace anche a te, Ilaria, ho sentito che canticchiavi, eri super informata.
1: Sì. Sono stata anche al concerto, quindi sì, grande.
0: Ma
1: fan.
0: Fantastico, io ho già i biglietti per dicembre, spero di beccarti lì, ma così ci divertiamo un po', facciamo un po' di revival.
1: Perché no?
0: Allora, Ilaria Albano è qui con noi su Radio Latte Miele in questo sabato pomeriggio e stiamo parlando di benessere psicologico, sto fermandoci un po' su quello che è il nostro benessere generale, no? E allora ti chiedo un'altra cosa, Ilaria. Facciamo una riflessione proprio sul fatto di diventare la migliore versione di noi stessi. Quante persone ce lo dicono, i social sono pieni, no? Cioè, io veramente, si può trasformare tutto ciò in un'ossessione? Lo so che un po' l'abbiamo accennato prima, ma non è un problema, cioè, con noi stessi proprio, no? Cercare sempre di essere il meglio.
1: Sì, è proprio questo il punto. Guarda, in realtà le cose sono più semplici. Ti dico che alla salute mentale non frega niente di quanto siamo abbastanza, di quanto siamo la nostra versione migliore, no? Ecco, alla salute mentale serve molto meno, dicevamo prima. Serve imparare ad ascoltarci, ad ascoltare meno i consigli, magari quelli classici, preconfezionati, e più invece ciò che davvero sentiamo, ciò che vogliamo fare. E quindi essere o non essere abbastanza non deve essere più un nostro problema. Concentrarsi troppo su questo, su questi concetti che sono molto astratti, ci allontana poi da ciò che davvero ci fa star bene. E quindi lasciamoli stare un po' questi pensieri, no? Fidiamoci di più di quello che sentiamo noi e di quello che ci dice il nostro corpo.
0: Senti, Ilaria, tu fai tanta formazione, fai la formatrice. Secondo te c'è un esercizio da cui possiamo partire molto semplice per tornare un po' ad ascoltarci?
1: Beh, guarda, innanzitutto quello che noi facciamo, ma lo facciamo anche in terapia molto spesso, è proprio l'ascolto del corpo a partire dalle emozioni. Cosa sento dentro di me? Dove la sento, che ne so, questa noia? O magari la rabbia? La sento nelle mani, la sento nei polsi, oppure sento l'ansia nello stomaco? Iniziare a localizzare l'emozione ci permette di trasferire il concetto dell'emozione che noi abbiamo come se fosse solo una questione di testa ad un aspetto anche più fisiologico. Quindi più noi riusciamo a spostare sul corpo quello che sentiamo, più riusciamo anche a staccarci da tutte quelle idee che abbiamo su come dovremmo essere e iniziamo semplicemente ad ascoltarci e a regolarci un po' in base a cosa ci fa
0: stare. E il corpo diventa un grande alleato e non un nemico, come è giusto che sia. Evviva!
2: Mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Willy Peyote.
2: Scrivano.
1: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: Rotta torna il gusto della tradizione. Domenica 11 ottobre appuntamento con la 23esima edizione di Vino in Vena, festa del vino cotto. Una giornata tra degustazioni delle cantine vitivinicole del territorio, stand gastronomici con polenta, cantina storica, mostre, convegni e animazione per i più piccoli. Sapori, profumi e tradizioni per celebrare uno dei prodotti più autentici del nostro territorio. Domenica 11 ottobre Vino in Vena ti aspetta a Venarotta.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia, grazie per questi 25 anni insieme.
7: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
8: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
7: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
8: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
7: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
9: Bellissimo il secondo viaggio nel tempo di quest'oggi. Ascolteremo Zucchero che nell'86 ci cantava Rispetto, ma subito un grande della musica italiana che già ci manca, Gino Paoli con Che cosa

0: nati nel 1986 con Rispetto di Zucchero, voce inconfondibile, e come inconfondibile la nostra Ilaria Albano, la nostra psicologa scortese, come ci piace chiamarla, che ci parla sempre di benessere con una voce un po' più sacrante, no? Rispetto al solito, e ci piace assai. Senti Ilaria, parliamo di people pleasing.
1: Presente,
0: cioè dai, spieghiamolo, cioè quel vivere cercando sempre e continuamente l'approvazione degli altri. Perché? Ma perché? Dimmelo, perché cerchiamo sempre di compiacere, di essere accettati, di non deludere? Dacci una mano, ti prego.
1: Guarda, allora, da quello che ho capito io anche lavorando con tante persone, con tanti people pleasing, essendolo anche io alcune volte, perché appunto è anche normale che alcune situazioni, no, ti costringano un po', no, a adattarti, no? Ecco, diciamo che molto spesso ce lo insegnano come l'unico modo per legittimare la nostra presenza nel mondo. Cioè prendere spazio magari dentro un lavoro, ma anche dentro una relazione. Fin da piccoli possiamo aver imparato che l'amore va meritato, e quindi che faccio? Dico sempre di sì, giusto per avere proprio quel lascia passare, no? E in effetti poi succede proprio questo, che dire di sì ci apre le porte, ci fa star bene anche sul momento, perché nessuno poi rimane deluso. Però il problema è che poi sul lungo termine rovina il nostro benessere, e fidatevi, rovina anche il benessere delle nostre relazioni. Quindi non comunichiamo più, dall'altra parte magari anche si perde qualcosa, si perde l'autenticità. Quindi ecco, imparare ad ascoltarsi e, se necessario, dire anche qualche no in più è un elemento necessario e fondamentale per la propria salute mentale, no? È un po' anche questo il concetto di scortesia, imparare a dire di no, non solo, no, con certi modi di fare divulgazione, ma anche proprio con certi modi di performare anche nelle nostre relazioni.
0: Ed è
1: possiamo permetterci,
0: esatto,
1: no, di allentare un po'.
0: Sono d'accordo. Alla fine la tua scortesia, ho capito molto bene che è un modo di essere più autentici con noi stessi, né più né meno. Non trovi?
1: Eh beh, sì. Sì, esattamente questo.
0: Ed è bellissimo. Ed è bellissimo, torniamo tra poco.

0: Selli, l'abbiamo canticchiata un po' tutti qui in studio, anche la nostra psicologa del cuore, Ilaria sì. Albano, ti piace?
1: Sì.
0: Subito, è partita, ha detto Selli.
1: Sì, le riconosco tutte, guarda.
0: Hai ragione anche tu. Allora, buon gustaia. Senti, continuiamo a parlare di benessere psicologico io e te, perché il tempo vola e qui ho bisogno di chiederti tante cose. E un altro tema che volevo affrontare era quello dell'autostima e dell'accettazione. Ma dobbiamo per forza imparare ad amarci, oppure è già un grande passo riuscire ad accettare quelle parti che di noi proprio non ci piacciono e cozzano un po'?
1: Proprio questo è il tema, dobbiamo fare un passo indietro, non dobbiamo amarci sempre e comunque. Vi dico che questo non accade neanche nelle migliori relazioni romantiche, forse già questo lo sappiamo. Ecco, in realtà non dobbiamo neanche forzarci ad accettare tutto di noi stessi, se non ci sentiamo pronti. Possiamo però iniziare semplicemente dal tollerarci un po' di più, quindi sempre a convivere con le nostre parti, quelle un po' più inaccettabili, senza giudicarle, senza provare a cancellarle a tutti i costi. Gradualmente inizieremo poi a dialogarci con queste parti e poi chissà, magari un giorno possiamo anche riconoscer loro una certa dignità. È un processo ovviamente molto lento, del resto come ogni relazione vera che poi noi costruiamo, però ecco, l'importante è iniziare da qualcosa di piccolo. Iniziamo a prendere atto, no, che ci sono delle parti di noi che non ci piacciono, iniziamo a tollerarle e provare un attimo a capire in che modo possiamo trovare un compromesso, un dialogo tra queste parti e quello che noi vorremmo essere.
0: Cioè, partiamo dal piccolino, mi piace questo, perché a volte noi pensiamo di dover fare chissà che cosa, di smuovere monti, mari e monti, quando in realtà, ragazze, un attimino, no? Passettino.
1: Un po' meno.
0: Less is more, dicono quelli bravi, io dico un po' meno. Giusto? Va bene, allora una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo perché, ahimè, dobbiamo già salutare Ilaria, ma ho un'ultima domanda per te.
2: Quando ci fa

0: calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Spot.
2: A Sant'Egidio alla Vibrata, al Passo del Mulino, torna l'evento che non puoi perdere. Dall'11 al 17 ottobre, seconda edizione Beer Fest. Musica live, DJ set e tanta allegria. Domenica 11 ottobre, solo su prenotazione, il pranzo della domenica. Quello serio nel tendone a chiuso, riscaldato. Antipasto, tagliatelle della nonna, pollo con patate e un bel boccale di birra o bevanda. Lunedì 12, live show con Duccio. Ti aspettiamo al Passo del Mulino, Sant'Egidio alla Vibrata. Io passo e tu, per info e prenotazioni, 349 32 91 179.
3: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: L'innovazione agricola chiama. Se lavori nel settore olivicolo, dal 9 all'11 ottobre la tua meta è il polo fieristico di Larino con Fiera Filiera, l'evento espositivo dedicato alla meccanizzazione agricola, all'innovazione e alle macchine per l'oliveto. Tutto quello che serve per far crescere la tua azienda. E dopo il business, spazio al gusto del territorio con degustazioni guidate, show cooking e musica dal vivo. 9, 10 e 11 ottobre, Larino, Molise. Fiera Filiera, dalle radici all'eccellenza. Info 348 83 38 639.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: Ad Acqua Santa Terme torna la 55esima edizione della festa d'autunno. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e alle eccellenze dei Monti della Laga. Castagne, marroni, funghi, tartufi, formaggi, dolci tipici e poi mostra mercato, artigianato, gastronomia e folklore. Un appuntamento per tutta la famiglia, tra gusto, tradizione e territorio. Sabato, apertura degli stand dalle ore 13, domenica dalle ore 9. 17 e 18 ottobre, festa d'autunno ad Acqua Santa Terme. I sapori della montagna, nel cuore dei Monti della Laga. Servizio bus navetta gratuito.

0: non lo fa sempre. Allora Ilaria, che belle queste canzoni, mi gasano, e ahimè siamo però arrivate alla fine di questa puntata in tua compagnia, quindi non so se sto per farmi un autogol, ma io ci provo lo stesso. Ti faccio una domanda che è un po' una provocazione, in base a tutto quello che ci siamo dette, no? Ma se per stare bene dovessimo cercare di smettere continuamente di ricercare di star bene, non so se mi sono spiegata.
1: Oh sì, ma ti sei spiegata benissimo e condivido appieno questa domanda, è un po' qui la chiave. Mi conosce, lo sa, il mio motto è: puoi fare schifo.
0: Qui siamo pronti, volevamo dirtelo.
1: No, lo so, ma infatti io vi dico, non è un invito alla mediocrità, tutt'altro, è semplicemente riconoscere che solo quando viviamo permettendoci anche di non essere la nostra versione migliore, fregandocene di essere o non essere abbastanza, ecco, solo in questo modo noi riusciamo a concentrarci sulle azioni che ci va di fare, quello che dicevamo prima, bastano piccole azioni, senza caricare tutto di un grande significato. A volte basta soltanto agire, fare delle piccole azioni, magari partire col benessere da piccole cose, no? E quindi non dobbiamo contrastare i nostri difetti o aspettarci di essere delle persone migliori prima di agire e di prendere spazio nel mondo. Quindi sì, possiamo fare schifo, permettercelo ci darà un potenziale enorme.
0: E io con questo messaggio vi saluto e vi ringrazio. Qual è il miglior messaggio per farvi riflettere sino alla prossima settimana? Ringrazio intanto Ilaria Albano, la psicologa scortese, cercate il suo libro, Il metodo scortese, perché veramente ci offre tanti spunti. Grazie Ilaria, con la promessa ti lascio di ritrovarti ovviamente.
1: Certo, alla prossima. Bene. Grazie a te per l'ospitalità.
0: Tutto registrato, quindi ti aspettiamo qui. Io invece ringrazio tutti voi che ci avete seguito in questo sabato di ottobre, vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona serata, grazie.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle di latte e miele per questa domenica 11 ottobre. Ariete, ritrovi fiducia ed energia. Devo dire che le ultime due giornate sono state un po' rallentatore. Che serata, tra l'altro, per chi ha discusso, per chi ha avuto problemi, si attenuano le tensioni. Diventa più facile fare pace. Nell'ambito del lavoro, anche se c'è stato un apparente passo indietro, non preoccuparti. Presto recupererai. Sono cambiati ruoli, posizioni e soldi da tenere sotto controllo. Il Toro deve stare attento alle incomprensioni sul lavoro, alle provocazioni in amore, perché questa Venere opposta parla di nervosismo e forse è anche meglio evitare le reazioni impulsive. Chi inizia adesso una storia d'amore magari va avanti nonostante qualche tensione, sta accettando una sfida. Evidentemente se ha a che fare con una persona un po' strana o comunque particolarmente testarda. Gemelli, buone opportunità professionali, voglia di socializzare, questa è la chiave vincente dei nati sotto questo segno, che spesso frequentano gente anche solo per il gusto di stare insieme agli altri. La serata invita a rallentare però e a recuperare energie, la luna cambia posizione e potrebbe esserci un po' di stanchezza arretrata. Cancro, non soffermarti sui problemi degli ultimi tempi, tra l'altro io continuo a pensare che tutti quelli che hanno cambiato gruppo, ruolo, che hanno fatto un passo anche apparentemente azzardato in tarda primavera, agli inizi dell'estate, ora siano soddisfatti. In serata torna la serenità anche nei rapporti sentimentali. Comunque invito chi è innamorato a dare appuntamento al partner questa sera per un momento magico da passare insieme. Il Leone ha bisogno di pazienza, ecco, questo è un segno zodiacale di fuoco, quindi è normale che bruci le tappe, che voglia avere tutto e subito. Però sappiamo che Marte nel passaggio proprio in questo segno zodiacale ha determinato fastidi fisici, magari anche tensioni, c'è chi ha avuto qualche qualche fastidio articolare, chi semplicemente ha dovuto curarsi un po' di più. Ecco, riposo, maggiore attenzione alla famiglia e alle relazioni personali, questo è il consiglio. Vergine, i cambiamenti

0: singoli possono arrivare incontri interessanti con prospettive importanti anche per quanto riguarda i prossimi giorni. Il Capricorno migliora di umore, gli ultimi due giorni sono stati un po' sotto pressione. Vanno curati sia i sentimenti che le situazioni di carattere lavorativo. La serata favorisce incontri, idee, intuizioni, recupero di legami importanti. L'Acquario sente che è arrivato il momento di liberarsi da rapporti limitanti e questo può portare anche uno stop in certi lavori, in certi accordi, in certi contratti. Non trascurare la stanchezza. Pesci, dopo le 18 aumenta la passione, favoriti incontri, complicità di coppie e progetti di convivenza con matrimonio anche per le coppie che si vogliono più bene. Serata attiva. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.

0: Dopo 25 anni di storia, emozioni e momenti preziosi vissuti insieme, la gioielleria Coccia saluta il punto vendita di Città delle Stelle. Per la chiusura è iniziata la grande liquidazione, con sconti fino al 50% su una selezione di gioielli e orologi. Un'occasione speciale da non perdere. Ti aspettiamo a Città delle Stelle, Castel di Lama. E la nostra storia continua nel punto vendita di Castel di Lama. Gioielleria Coccia. Grazie per questi 25 anni insieme. Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: L'innovazione agricola chiama. Se lavori nel settore olivicolo, dal 9 all'11 ottobre la tua meta è il polo fieristico di Larino con Fiera Filiera. L'evento espositivo dedicato alla meccanizzazione agricola, all'innovazione e alle macchine per l'oliveto. Tutto quello che serve per far crescere la tua azienda. E dopo il business, spazio al gusto del territorio con degustazioni guidate, show cooking e musica dal vivo. 9, 10 e 11 ottobre, Larino, Molise. Fiera Filiera, dalle radici all'eccellenza. Info 348 83 38 639.
4: Latte e miele. Becco.

0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia. Sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Spot.
7: Ad Acqua Santa Terme, domenica 11 ottobre alle ore 16.30, presso il centro parrocchiale Don Orione, sarà presentato il libro di Marco Corradi, Le Terme di Acqua Santa, la storia e il restauro. Un appuntamento dedicato alla storia, alla memoria e alla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo del territorio. Al termine della presentazione, inaugurazione della mostra Acqua Santa, il paese attorno alle terme. Domenica 11 ottobre, ore 16.30, al centro parrocchiale Don Orione di Acqua Santa Terme. Vi aspettiamo!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
12: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
11: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
13: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
14: L'innovazione agricola chiama. Se lavori nel settore olivicolo, dal 9 all'11 ottobre la tua meta è il polo fieristico di Larino con Fiera Filiera, l'evento espositivo dedicato alla meccanizzazione agricola, all'innovazione e alle macchine per l'oliveto. Tutto quello che serve per far crescere la tua azienda. E dopo il business, spazio al gusto del territorio con degustazioni guidate, show cooking e musica dal vivo. 9, 10 e 11 ottobre, Larino, Molise. Fiera Filiera, dalle radici all'eccellenza. Info 348 83 38 639.
15: Latte e miele.
16: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
4: Spot.
5: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
6: Domenica 11 ottobre ad Abetito di Montegallo, Ascoli Piceno, ospite a sorpresa.
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
12: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90 euro. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
13: Ascoli Piceno diventa la città più golosa d'Italia. Dal 9 all'11 ottobre in Piazza del Popolo torna la Festa del Cioccolato Nazionale, settima edizione. Tre giornate dedicate al vero cioccolato artigianale, con tante irresistibili specialità tutte da scoprire, gustare e acquistare. Un appuntamento per grandi e bambini nel cuore di Ascoli Piceno. 9, 10 e 11 ottobre, Festa del Cioccolato Nazionale.

0: 20 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and down, down, up down. And down. I personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and
2: down, down. Latte e miele, sabato sera sono qui col mio Umberto Cappellato e stiamo brindando perché siamo due fan scatenati di Vasco Rossi e aver letto su tutti i quotidiani questa settimana che ha ricevuto la laurea honoris causa in scienza della comunicazione dopo 40 anni di canzoni, di lavoro che più ne ha più ne mette, insomma, noi siamo solo felici. La cosa mi diverte perché pensate che adesso potremmo chiamare Vasco Rossi dottore, che è una delle figure più lontane da qualsiasi titolo eccetera, cioè proprio un uomo da marciapiede come noi, insomma, di quello che si è fatto proprio da solo. E la cosa mi diverte anche perché lui non ha più i genitori purtroppo e ci tenevano tanto loro il titolo di studio, al punto che lui, che già era deciso a fare prima il DJ, poi insomma aveva già qualche sentore che avrebbe potuto fare musica e scrivere le più belle canzoni italiane, questo è il mio parere del tutto personale, ecco, e lui appunto per far piacere a suo papà che era camionista, che tra l'altro purtroppo non ha neanche avuto l'opportunità di vedere il suo grande successo, insomma, si era iscritto a ragioneria e si era diplomato ragioniere, che è ancora più lontano, diciamo, dall'immagine del rock duro e puro di Vasco Rossi, per cui se non altro c'è stato un miglioramento. Io preferisco dottore in scienza della comunicazione che ragioniere, anche se ho degli amici che fanno il ragioniere e li invidio anche un po' perché io sono negato su qualsiasi calcolo che si possa fare, però è una grande soddisfazione, credo, che Vasco Rossi, tanto è vero che è andato a ritirarla sta laurea honoris causa e ha avuto anche un pensiero per suo papà, quanto sarebbe stato contento. Purtroppo non tutti noi siamo raggiungiamo certi obiettivi nella nostra vita e non sempre le persone che abbiamo amato come poche cose nella nostra vita erano presenti per applaudirci. Però io credo che, insomma, il papà e la mamma di Vasco già lo sapevano.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non...

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Up and down, up and down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
2: Sapete che cosa hanno in comune Gaia, Valentino Rossi, Tedua, Ghe Pequeño, Tony F e Bianca Balti? Il fotografo. Perché? Ed è una storia bellissima, infatti ve la voglio raccontare proprio perché sono questi grandi cantanti, grandi, insomma, possono piacere o non piacere, giovani comunque, a parte Valentino Rossi che sappiamo benissimo chi è, e Bianca Balti che è la top model italiana più famosa del mondo. Perché? Perché tutti si fanno fotografare da un ragazzo che ho conosciuto per caso, perché l'ho proprio rincorso, e prima che diventasse proprio famosissimo, perché adesso vi spiego perché è famoso, c'aveva una storia particolare. Parlo di Adriano Alia. Adriano Alia è un ragazzo che tra l'altro è figlio di un mio collega, di un giornalista, e a un certo punto in un momento della sua vita ha pensato bene di fare il furbo e di mettersi a vendere marijuana per fare i soldi facile. Beccato immediatamente, condannato a 4 anni e 10 mesi, li ha fatti nel carcere di Bollate. Lì, per non impazzire, perché l'unica cosa che riusciva a fare è andare un'ora al giorno nel cortile del carcere a giocare a pallone, lo chiamavano l'aria, mi ricorda, e a un certo punto Adriano, per non impazzire, si è iscritto a un corso che il direttore del carcere aveva voluto creare proprio all'interno del carcere di Bollate, ed è stata un'idea grandiosa, perché gli hanno dato in mano una macchinetta per fare delle foto e improvvisamente si è rivelato un fotografo di infinito talento. Alla Triennale di Milano, poi, sempre attraverso appunto i buoni uffici del carcere e di qualche volontario, sono riusciti a fare una mostra poi anche con le sue foto, una mostra meravigliosa che mi aveva colpito molto. E dopodiché, seguendolo su Instagram, perché praticamente Instagram si è rivelato il suo portfolio, come si dice, il suo composite, ho visto che a un certo punto ha pubblicato delle foto di Tony F insieme a Giulia De Lellis, al che l'ho chiamato e ho detto: oh, posso usare queste foto? E fa: sì sì, certo le puoi usare, basta che mi metti il credito. Io ho messo il credito e via via, insomma, è diventato il fotografo più amato dei rapper italiani. Ma perché per i rapper? Perché sono i pochi che non si fanno pregiudizi, e se uno è stato in carcere, dico: vabbè, intanto sai fotografare, sì, allora vedi di farmi delle belle foto.

0: in salita.
1: Al ristorante Dante, che è un ristorante molto carino dove si mangia bene, costa anche poco, di Prati a Roma, praticamente hanno fatto una classifica tra le coppie meglio assortite della televisione italiana. Perché l'hanno fatto lì? Perché dato che costa poco e gli artisti sono tutti avari, ecco, vanno lì, perché se mangia bene si spende poco. Ci vado anch'io, che sono avaro quanto loro probabilmente, non lo so. Comunque e hanno stabilito che la coppia meglio assortita della televisione italiana è quella di Alberto Matano, il conduttore della Vita in Diretta, che vediamo tra l'altro come giurato a Ballando con le Stelle, e suo marito, l'avvocato cassazionista Riccardo Mannino. La cosa mi fa molto ridere, perché nel frattempo ci sono partite queste polemiche, chiamiamole così, perché Vannacci appunto dice che gli omosessuali non devono andare in televisione perché sarebbero forse un cattivo esempio, una propaganda sbagliata, e quindi dovrebbero andare in televisione dopo le 11 di sera, e che però questo contrasta, perché se poi c'è una coppia che sono due uomini che si vogliono bene, stanno insieme da 15 anni, si rispettano, si sostengono, vogliono bene alle loro famiglie, sono i primi a correre per aiutare i nipoti piuttosto che genitori anziani eccetera, insomma mi sembra che contrasti un po' con quelli che sono i principi dell'ex generale o generale Vannacci. Ma quello che mi diverte di più è che proprio ieri sera ho incrociato la Mara Venier, che era a Milano perché c'è stata la sfilata Viola, credo che sia, insomma fa una linea di moda dove, che da 10 anni la fa, tra l'altro lui non mi ricordo più il nome, Luisa Viola credo, non mi ricordo tanto bene. Beh, detto questo, mi ha detto: ma sai Roberto, se dovessero mandare via dalla televisione tutti gli omosessuali e farli andare tutti verso le 11, bisognerebbe

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Ad Acqua Santa Terme torna la 55esima edizione della festa d'autunno. Sabato 17 e domenica 18 ottobre. Due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e alle eccellenze dei Monti della Laga. Castagne, marroni, funghi, tartufi, formaggi, dolci tipici e poi mostra mercato, artigianato, gastronomia e folklore. Un appuntamento per tutta la famiglia, tra gusto, tradizione e territorio. Sabato, apertura degli stand dalle ore 13, domenica dalle ore 9. 17 e 18 ottobre, festa d'autunno ad Acqua Santa Terme. I sapori della montagna, nel cuore dei Monti della Laga. Servizio bus navetta gratuito.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: Lui è il mio tutto e lui dice a lei che Ornella è una donna straordinaria, è una di quelle persone che incontri e che semplicemente guardandole ti senti ispirato dalla sua bellezza, dalla sua personalità, dalla sua storia. Insomma, due grandi innamorati. Non sono due grandi innamorati, invece parlo di Ornella Muti e del suo ballerino Pasquale La Rocca. Allora ho detto: Pasquale, com'è che ti trovi con Ornella? Dici: guarda, ci devo pensare, te lo scrivo. E che mi ha scritto tutta sta spatafiata mai vista, che probabilmente non sarà amore, ma è una bellissima imitazione. Tra l'altro mi dicono che lui abbia appunto una partner a Londra dove lui vive eccetera da anni, insomma tutta una storia che probabilmente Ornella ci rimarrà male, non lo so. Comunque la cosa che è clamorosa appunto che lui è proprio preso da pazzi. Tra l'altro mentre stiamo parlando qui a Radio Latte Miele, dall'altra parte c'è Ornella Muti che sta ballando col suo Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle, anche se ricordo che sono tutte rose e fiori nella coppia ballerino allieva, ma nello stesso tempo ho già ricordato, credo la settimana scorsa, che c'è insomma bella frizione, perché ricordo che la Muti aveva avuto una grana anche legale, perché D'Urso aveva denunciato Nike Rivelli, sua figlia, per una storia terrificante legata proprio a diffamazione. Tra l'altro oltretutto tutti mi hanno detto: no, ma non ce la ricordiamo

0: in salita.
1: Anche gli angeli mangiano fagioli è un film notissimo di Bud Spencer che ci faceva tanto ridere da bambini, eccetera. La cosa che mi colpisce è che leggo una notizia di economia che i fagioli Bud Spencer insomma arriveranno probabilmente quest'anno a fatturare 10 milioni di euro. Dico, come 10 milioni? Ma perché? Poi scopro, e li comprerò probabilmente, che c'è una società che si chiama Bud Power e sono fagioli stufati in scatola proprio con il nome di Bud Spencer. E i due nipotini di Bud, che sono molto più furbi probabilmente di tutta la famiglia, si chiamano Alessandro e Carlo Pedersoli Junior, già perché Carlo Pedersoli è il vero nome di Bud Spencer. Praticamente hanno avuto l'idea proprio perché raccontano che il nonno si cucinava sempre i fagioli, faceva questa zuppa di fagioli stufati e poi ci metteva sopra una crosta di pane che mangiava a mano libera, insomma una cosa divertente eccetera, ma che si trasformasse però in un lavoro che risolvesse tutta la loro vita lavorativa, insomma è abbastanza particolare. E tra l'altro pensate che solo nel 2025 hanno fatturato 8 milioni di euro con un utile di 200.000 euro. Calcolato che in questi 8 milioni nelle spese ci avranno messo anche il loro stipendio, insomma hanno trovato una bella soluzione e le mamme sono molto felici, e in più è anche il papà ovviamente, e oltretutto dicono che quest'anno credono di fatturare anche 10 milioni, insomma direi che hanno più che ragione a continuare a fare questo lavoro. Se mi dessero così tanto dei fagioli, io li metterei anche nel cappuccino.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Willy Peyote.
1: Scrivano
0: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.

0: 22 in punto. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and Down, in discesa.
1: In questo ultimo anno e mezzo si parla sempre di Garlasco e dai telegiornali, non solo dai telegiornali, è venuto fuori che il famoso RIS di Parma nel 2007, quando appunto ci fu l'omicidio di Chiara Poggi, pare che avessero fatto delle analisi, anzi pare, hanno fatto delle analisi sui pedali di una bicicletta che apparteneva alla famiglia Stasi e hanno trovato sangue. Dopodiché Muscio, che era la PM di allora, fece un interrogatorio famosissimo che è stato anche trasmesso in questi giorni in televisione più di una volta, dove praticamente urla praticamente a Stasi: ma come, c'hai il sangue sui pedali della tua bicicletta, come ci è finito? E lui dice: non lo so, addirittura si inventa che potrebbe essere anche magari problemi di mestruazioni che lui ha pestato casualmente, non si riusciva a dare una ragione. Risultato: il giorno dopo c'erano stati altri due esami che stabilivano che non c'era nessun DNA, non solo il sangue. In più hanno fatto un terzo esame che stabiliva che non solo non c'era DNA ma neanche sangue. E tutti questi dati non sono stati dati neanche alla PM, che poi ha stabilito che andasse in carcere, poi è uscito e poi è stato comunque questo uno dei principi per cui Stasi è stato nominato, cioè è stato definito il colpevole e condannato alla fine alla Cassazione. Insomma, una storia brutta e terribile. Tutti noi abbiamo una grande fiducia nei carabinieri e dovremmo avere altrettanto fiducia pure nella magistratura. Certo è che se succedono queste cose, l'unica cosa positiva, se si può usare un termine, perché ricordo che il signor Stasi, che io non trovo né colpevole né innocente, speriamo che la magistratura faccia chiarezza su questo, ma sicuramente con quello che è venuto fuori Stasi non è colpevole sopra ogni ragionevole dubbio. Su questo non ci piove e tutti noi abbiamo diritto a un processo di revisione per capire chi si è comportato bene e chi si è comportato male. L'unica cosa, stavo dicendo prima, positiva, se posso usare questo aggettivo fuori luogo, è che probabilmente da parte del RIS non c'è stato dolo, perché la stessa persona che oggi forse verrà indagata, non lo so, è stato quello che non ha tolto dai fascicoli i suoi appunti.

0: con MediaMind. Prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
1: No, è mio!
2: È papà, mio!
1: Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Ho incrociato Naomi Campbell, che è la modella delle modelle, diciamo, perché le altre sono andate quasi tutte in pensione, se si può usare questo termine, perché rimangono tutte bellissime. Lei non molla il colpo. Ha preso, come ho già detto, qui a Radio Latte Miele, una casa a Milano, credo in affitto, credo che tra l'altro abbia aiutato proprio Leonardo Maria Del Vecchio a trovarla. E si muove democratica sia a Milano ma soprattutto anche a Parigi usando il bike sharing, che sarebbero quelle biciclette che si affittano, eccetera. Però dato che lei è una fissata con l'igiene, cosa fa? Prima di prendere la bicicletta

fidarsi bene o non fidarsi bene. Non vi dico la faccia di quello che l'accompagna, già, perché Naomi non è come me che può andare in giro anche in tram o meno. Questa, se piglia la bicicletta e va in giro per Milano o per Parigi, la fermano ogni due secondi, per cui c'ha una sorta di guardia del corpo, un omone alto, grande, grosso, di colore, che l'accompagna. Tranne che tutte le volte questo qui, che invece salirebbe sulla bicicletta e partirebbe a razzo, deve aspettare mezz'ora che questa qui finisca sta cosa. Ma qui è ancora niente, perché la stessa tiritera, cioè disinfettare sopra, sotto, di fianco, il sedile, la schienale, eccetera, lo fa anche quando va in aereo, dove addirittura si mette pure la mascherina, perché non si fida, perché c'è proprio una fissa delle malattie e una fissa delle infezioni, insomma, dell'igiene. Devo dire che col corpo che ha e con la salute che si ritrova dopo una vita bella pesante, perché insomma non si è risparmiata niente,

0: in salita.
1: Leggendo un po' sulla stampa internazionale a proposito del ritiro di Messi dalla nazionale argentina, ho trovato una storia che non c'entra niente, però mi ha colpito moltissimo. È che cosa unisce Papa Bergoglio, Papa Francesco per intenderci, e Gianluca Grignani. Io non lo sapevo, poi scopro che in pratica la squadra adorata da Papa Francesco quando era in vita, parlo del San Lorenzo, che è una squadra che adesso non se la passa granché bene, ma è adoratissima in Argentina e soprattutto a Buenos Aires, perché San Lorenzo è proprio un quartiere importantissimo di Buenos Aires, molto popolare, e Papa Bergoglio era nato in quel quartiere ed era un enorme sostenitore di questo San Lorenzo, questa squadra. Bene, l'inno del San Lorenzo è La mia storia tra le dita di Grignani. Perché? Perché quando Grignani, credo che fosse tipo nel 96 se non sbaglio, fece questa canzone presentata a Sanremo peraltro, poi fece la versione spagnola e divenne popolarissima in Sud America, soprattutto in Argentina. La Mi Historia Entre Tus Dedos è il titolo. E cosa hanno fatto queste del San Lorenzo? Hanno cambiato un po' le parole, come si fa anche in Italia per certe canzoni eccetera, e hanno creato questo inno proprio partendo dalle parole e dalla musica di Gianluca Grignani. E la cosa che mi ha colpito, che mi hanno detto degli argentini, che ma come, ma non lo sapevi, ma anche Papa Bergoglio conosceva a memoria e cantava a squarciagola quando andava, e poteva ancora da vescovo, andava alle partite, ci andava in borghese e cantava pure lui la canzone di Grignani. A me l'idea che un papa canti la canzone di un nostro cantautore, tra l'altro una delle canzoni più belle della musica popolare italiana, insomma, mi mette di un'allegria totale. Già Papa Francesco m'era simpatico, adesso potete immaginare.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: Mi ha colpito molto questa notizia che è uscita sta settimana, che Giorgia Meloni, la nostra premier, lei vuole che si dica il nostro premier, io dico la nostra premier, pazienza, si rassegni, ecco, che ha fatto registrare la sua voce, io sono Giorgia, ripetuto 2 o 3 volte, dalla EUIPO, insomma è difficile dire, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Perché l'ha fatto? Per mettere al sicuro la propria voce, perché in tempi di intelligenza artificiale è un attimo fare delle dichiarazioni con la propria voce, magari raccontando delle cose terrificanti, e potrebbe nascere chissà che. Per cui praticamente si è affidata a uno studio legale italiano che si è appellato a questa organizzazione e ha fatto domanda perché fosse riconosciuta la sua voce come solo sua. La cosa è molto particolare, perché poi ho scoperto che questa cosa l'ha fatta anche Giuseppe Ferreri, che lei ha già ottenuto il copywriter della propria voce. E il primo proprio che l'ha fatto in Europa l'ha fatto un amico mio di Radio Latte e Miele, parlo di Luca Ward. A che allora dico, come? Allora l'ho chiamato e mi ha spiegato, sì certo, perché pensa cosa mi è successo. E praticamente un giorno gli arriva un video dove c'è lui con la sua faccia, con la sua bocca che si muove normalmente eccetera, e che parla a lungo, perfetto eccetera, in arabo. Dico, come in arabo? Sì, in arabo, ma se tu l'avessi visto, la mia voce perfetta con la mia faccia perfetta, che parlo in arabo per fare la pubblicità di non so che cosa. E dice, ma è rimasto molto impressionato, al che ha detto no, faccio immediatamente questa cosa, si è rivolto a uno studio e ha pagato 5-6 mila euro, mi ha detto, e adesso per 10 anni lui è garantito, se qualcuno usa la sua voce lui potrà dimostrare che non è lui che parla, anzi ci saranno appunto delle penali per chi utilizza questa cosa. E gli dico, perché 10 anni? Sì, perché purtroppo di 10 anni in 10 anni la voce si cambia e per cui devi rifare

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: in salita.
1: Francesco Facchinetti le brutte non le frequenta, diciamocelo, perché dopo aver avuto una storia più che incendiaria con Aida Jestica, quindi poi ha avuto un'altra storia segreta mica tanto, perché insomma nessuno ne parlava allora, però poi lei è rimasta incinta perché è venuta fuori, parlo di Alessia Marcuzzi, con cui ha avuto trovato una bambina che è meravigliosa, e infine ha incontrato

0: amici. Però che cosa è successo? Che a un certo punto, insomma, è da più di un anno che mi dicono che l'ex DJ Francesco, ossia Francesco Facchinetti, il figlio dei Pooh, di tutti i Pooh, ecco, si sarebbe separato. Al che l'ho chiamato e dico: qual è sta storia? Dice: ma no, guarda, non è niente di questo. Perché? Perché che cosa? E dice: perché abbiamo deciso io e Vilma di non pubblicare più foto di noi due sui social, perché io uso il social come strumento di lavoro, non è che lo metto la famiglia, le cose, cioè dico, beh, insomma, qualche volta l'ho vista sì, ma adesso abbiamo deciso di essere un po' più attenti, insomma, quello che è nostro privato rimane solo nostro e cerchiamo di non parlare troppo di queste cose, eccetera. E dico, e quindi come non ti vedono sui social con la tua compagna da un po', eccetera eccetera, immediatamente dico, vabbè, uno più uno fa due, e quindi si sono separati. Però c'è sempre un fondo di verità nella fattispecie. Non dico che lui mi abbia raccontato delle bugie, perché dico, ma senti, però qualcosa è successo, perché anche perché poi oltretutto voi dovete sapere che le donne brasiliane hanno un po' un pregiudizio verso di loro, che insomma sono molto così focose, per cui facile all'innamoramento, all'abbraccio, al bacio, alla passione, ma anche facile al ti mando a quel paese, perché sono e dice no, ma abbiamo avuto sì delle difficoltà, mi dice Francesco Facchinetti, come capita a molte coppie, e chi non le ha avute, me compreso, intendiamoci. Ora va tutto molto meglio e dico bene, bene, sono proprio felice. Poi mi conclude, tra un'ora non so.
1: Up and down, down, up and down, down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

0: TikTok.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da Rocchetta e le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, Plin Plin. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
2: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle di latte e miele per questa domenica 11 ottobre. Ariete, ritrovi fiducia ed energia. Devo dire che le ultime due giornate sono state un po' rallentatore. Che serata, tra l'altro, perché ha discusso, perché ha avuto problemi, si attenuano le tensioni. Diventa più facile fare pace. Nell'ambito del lavoro, anche se c'è stato un apparente passo indietro, non preoccuparti, presto recupererai. Sono cambiati ruoli, posizioni e soldi da tenere sotto controllo. Il Toro deve stare attento alle incomprensioni sul lavoro, alle provocazioni in amore, perché questa Venere opposta parla di nervosismo e forse è anche meglio evitare le reazioni impulsive. Chi inizia adesso una storia d'amore, magari va avanti nonostante qualche tensione, sta accettando una sfida. Evidentemente se ha a che fare con una persona un po' strana o comunque particolarmente testarda. Gemelli, buone opportunità professionali, voglia di socializzare, questa è la chiave vincente dei nati sotto questo segno, che spesso frequentano gente anche solo per il gusto di stare insieme agli altri. La serata invita a rallentare però e a recuperare energie, la luna cambia posizione e potrebbe esserci un po' di stanchezza arretrata. Cancro, non soffermarti sui problemi degli ultimi tempi. Tra l'altro io continuo a pensare che tutti quelli che hanno cambiato gruppo, ruolo, che hanno fatto un passo anche apparentemente azzardato in tarda primavera, agli inizi dell'estate, ora siano soddisfatti. In serata torna la serenità anche nei rapporti sentimentali. Comunque invito chi è innamorato a dare appuntamento al partner questa sera per un momento magico da passare insieme. Il Leone ha bisogno di pazienza, ecco, questo è un segno zodiacale di fuoco, quindi è normale che bruci le tappe, che voglia avere tutto e subito. Però sappiamo che Marte nel passaggio proprio in questo segno zodiacale ha determinato fastidi fisici, magari anche tensioni, c'è chi ha avuto qualche fastidio articolare, chi semplicemente ha dovuto curarsi un po' di più. Ecco, riposo, maggiore attenzione alla famiglia e alle relazioni personali, questo è il consiglio. Vergine, i cambiamenti continuano ma la serata favorisce intimità, complicità. Magari anche una breve gita potrebbe essere organizzata, se non in questi giorni, magari per il prossimo fine settimana. C'è bisogno di divertimento. La Bilancia deve chiarire ciò che non funziona, difendere i propri progetti anche da eventuali attacchi esterni. Non escludo che Saturno opposto rappresenti anche la difficoltà nel dare spazio a delle idee, perché ci sono persone contrarie che remano contro. Stasera meglio non fare le ore piccole. Scorpione, giornata intensa per sentimenti e intuizioni, possibili incontri e iniziative amorose. Nell'ambito del lavoro c'è sempre tanto da fare e si arriva a sera esausti. Attenzione ai soldi. Sagittario, ritrovi entusiasmo e passione, per i single possono arrivare incontri interessanti, con prospettive importanti anche per quanto riguarda i prossimi giorni. Il Capricorno migliora di umore, gli ultimi due giorni sono stati un po' sotto pressione. Vanno curati sia i sentimenti che le situazioni di carattere lavorativo. La serata favorisce incontri, idee, intuizioni, recupero di legami importanti. L'Acquario sente che è arrivato il momento di liberarsi da rapporti limitanti e questo può portare anche uno stop in certi lavori, in certi accordi, in certi contratti. Non trascurare la stanchezza. Pesci, dopo le 18 aumenta la passione, favoriti incontri, complicità di coppie e progetti di convivenza.

0: Scarabocchi di Westcross insieme a Fra Quintale. Siamo qui su Giovane Fuori Classe e c'è il nostro caro Westcross che è venuto a trovarci per raccontarci un po' del disco. Abbiamo già parlato di quello che ti ha ispirato, no? Un po' il libro, Il Bar delle Grandi Speranze. Però io mi sono segnato anche che c'è un film che anche quello ti è stato d'aiuto forse per la creazione del disco, che è Coffee and Cigarettes.
1: Esatto.
0: Che non ho mai visto, quindi puoi anche raccontarmi te come. Cioè, ho capito di cosa parla. Che ci sono 11 episodi, che tra l'altro
1: esatto, è una raccolta di cortometraggi, diciamo, e di piccoli sketch in cui ci sono vari attori, ma c'è veramente chiunque, c'è il Wu-Tang Clan e c'è
0: Roberto Benigni, ho visto,
1: esatto,
0: che grande,
1: per dirti. E niente, quel film là è stato molto di ispirazione soprattutto per la parte visiva del progetto, perché tutti quanti i trailer del disco che abbiamo fatto li abbiamo fatti reinterpretando delle scene di Coffee and Cigarettes. Ad esempio quella che abbiamo fatto con Fra, che abbiamo appena sentito la canzone, è proprio citando lo sketch che c'è dove c'è il Wu-Tang Clan, per esempio.
0: Bellissimo.
1: Esatto, quindi è stato molto molto di ispirazione.
0: Tra l'altro gli episodi in questo film sono tipo 11 come,
1: esatto,
0: le canzoni,
1: come le
0: del
1: canzoni
0: disco,
1: del
0: quindi
1: disco.
0: È tutto,
1: esatto, sì,
0: tutto abbiamo collegato. E il disco, da quello che ho ascoltato, vabbè, a parte che non abbiamo parlato di Fra Quintale, della canzone con com'è nata sta collaborazione, che mi stavo dimenticando?
1: È nata perché, beh, lui è stato un mito assoluto. In realtà è nata veramente per caso, perché io l'ho incontrato ad un concerto e l'ho fermato per fargli complimenti, semplicemente.
0: Un concerto non suo?
1: No, non suo.
0: Ok, fuori da un concerto. Lì allo stesso concerto.
1: Esatto.
0: Adesso vuoi sapere di chi è questo concerto?
1: No, era il forum di Mace.
0: Ok,
1: io ero andato a vedermi il concerto perché sono fan. E ho incontrato Fra e gli faccio cazzo grande, cioè. E lui in realtà
0: ma non ti conosceva ancora lui?
1: È stato assurdo perché lì per lì tipo mi ha mezzo riconosciuto e mi ha detto: guarda che forse ho visto dei video, così secondo me la roba spacca. Allora io ho preso la palla al balzo e gli ho semplicemente chiesto se avesse voglia di ascoltarsi un po' in anteprima i provini del mio disco per darmi un'opinione, capito? Perché comunque è un artista che rispetto
0: molto.
1: Ok,
0: quindi non c'è in ballo ancora la possibilità di un featuring, semplicemente volevi chiedergli un'opinione.
1: Sì, okay. Sì, per me è stata una cosa veramente assurda, perché poi io gli ho mandato il disco su Instagram, quindi cioè mi aspettavo che magari
0: che ti costasse proprio.
1: Invece lui se l'ha ascoltato e il giorno dopo mi ha scritto e mi ha detto

0: il disco spacca, è veramente figo e insomma gli piaceva particolarmente Scarabocchi, allora mi sono buttato, gli ho detto se volesse farci qualcosa e l'ha voluto fare. E poi la cosa assurda è che abbiamo chiuso tutto, cioè dal momento in cui è successa questa cosa al momento in cui è uscito il disco, cioè è uscito il pezzo, sarà passato un mese.
1: Sì, perché è uscito come estratto prima, esatto, che uscisse il disco.
0: Cioè noi abbiamo fatto tutto quanto, sarà stato a giugno e abbiamo fatto tutto
1: grande, anche perché lui non è uno che dà collaborazioni insomma di qua e di là, cioè è importante come,
0: no,
1: come featuring,
0: veramente un king, non so come altro dirlo, cioè assurdo.
1: Ma tu te l'ascoltavi già? Cioè c'era un po' questa...
0: Sì, madonna, io, cioè, non so come dire, Nei treni la notte per me è un pezzo che mi ha proprio segnato.
1: Bellissimo, iconico.
0: Ma poi ha fatto un sacco di hit, cioè io gli ho fatto, io ero andato lì a fargli i miei complimenti.
1: Ma secondo
0: sinceri.
1: Me ha capito un po' questa cosa, anche che il disco era proprio studiato per essere un disco. Cioè che sì, oggi non è scontato, no? Sai, escono delle raccolte di pezzi, magari che ci sono i pezzi che vanno di più, i pezzi che vanno di meno. Però questo anche io quando l'ho ascoltato la prima volta ho detto, cioè è proprio un disco da ascoltare dall'inizio alla fine. Ha proprio senso, certo, di... Cioè anche tu immagino che l'abbia voluto strutturare in questo modo.
0: Sì, noi l'abbiamo lavorato appunto come disco dall'inizio alla fine, e la fortuna è stata che il concept era ben chiaro dall'inizio, no? Quindi, cioè, nel momento in cui ci siamo trovati in studio a lavorare ai pezzi, comunque io avevo già in mente il concept, perché tante cose le avevo già scritte appunto prima.
1: Ok.
0: E quindi poi è venuto un po' da sé.
1: Allora, direi di ascoltarci un altro brano, che è quello insieme a Tara, un'altra grandissima collaborazione, l'ultimo, Coccodrillo.
2: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria, da per terra prendo giusto un po' di sabbia, per giocare lancio qualche sasso in acqua, e ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse.

0: Ultimo coccodrillo di Westcross insieme a Tara qui su Giovane Fuori Classe, uno dei brani che tra l'altro sono presenti appunto nel nuovo disco Bar Speranza. Qui abbiamo Westcross che è venuto a trovarci in studio.
1: Eccoci.
0: E anche questa è una collaborazione molto studiata ma anche naturale, perché comunque sì. Mi hai detto che avete le stesse origini voi.
1: Certo.
0: E parlando di origini, oltre a Tara, cioè, tu mi sembra che tu sia molto legato anche a Padova, perché sì. Nel disco ci sono appunto Dacio Nazari,
1: certo,
0: e Posta Nebbia, che anche loro sono di Padova.
1: Yes.
0: E quindi come sono nate queste collab? Penso molto in modo molto naturale, no?
1: Sì, tutte le collaborazioni del disco hanno una loro piccola storia, diciamo. Dutch, per esempio, era un artista che io da piccolo a Padova mi ascoltavo. Andavo a tutti i suoi concerti. Veramente ero un grande fan. E poi io ho iniziato a fare musica e lui mi ha molto supportato, mi aiutava, andavo nello stesso studio, insomma, così. E quindi non so come dire, era il primo disco, ho pensato, cioè, voglio averlo dentro.
0: Sì.
1: E lui è stato un mito, nel senso che l'ha voluto fare subito e l'abbiamo chiusa. I Post Nebbia invece sono un gruppo, secondo me, veramente forte. E la cosa assurda è che noi abbiamo anche tanti amici in comune, ma loro quando sono usciti sono stati praticamente la prima cosa non rap che io ho sentito uscire da Padova, che mi è arrivata forte.
0: Ok.
1: E ho pensato, fighissimo, cavolo. Quindi poi avevamo questo pezzo in mente, che è Fuori dall'edicola, con Lester.
0: Lester, che ricordiamo, è il produttore,
1: esatto,
0: no? Che ha lavorato la maggior parte del disco.
1: Ha prodotto tutto il disco, ha fatto tutta la sound direction del progetto. E insomma, avevamo questo pezzo in mente e abbiamo detto, cavolo, qui i Post Nebbia potrebbero dare una bella svolta, capito? Potrebbe essere una cosa particolare, interessante. E allora ci siamo beccati in studio e abbiamo fatto il pezzo, secondo me è venuto fino.
0: E Padova è stata importante per te, per la tua crescita, anche
1: moltissimo.
0: Artisticamente parlando?
1: Moltissimo, perché alla fine è il posto in cui sono cresciuto, quindi credo che insomma mi abbia contaminato per bene, capito, nel mio modo di...
0: E lì hai i tuoi bar di riferimento?
1: Certo,
0: dove
1: certo.
0: Vai a scrivere?
1: Certo, ho il bar in Piazza Cuoco, alla Guizza, dove abito.
0: Ma scusa, poi... Piazza Cuoco, Piazzale Cuoco non è qua a Milano?
1: No, c'è anche a Milano, ma c'è anche a Padova.
0: Ah, ok, quello è Padova.
1: E insomma ne ho vari, comunque ne ho frequentati veramente tanti, infatti diciamo che potrei fare un trip advisor dei bar su Padova.
0: Beh, sarebbe sicuramente, se no il prossimo disco o il prossimo EP tutto con i nomi dei bar.
1: Esatto.
0: Dal primo all'ultimo. C'è un'altra collaborazione interessante che appena l'ho vista mi sono gasato tantissimo, perché ovviamente è uno dei rapper che ha cresciuto anche me. Quando è uscito è stato veramente un'ondata di freschezza incredibile, che appunto è Massimo Pericolo, e il brano si chiama Al Solito. Questa collaborazione invece, cioè,
1: beh, è stato assurdo, perché
0: non me la sarei aspettata, ti dico la verità, rispetto alle altre che magari erano più
1: lui
0: sui.
1: Beh, allora intanto partiamo dal presupposto che Shalla Semper è, penso, uno, se non
0: mamma
1: il
0: mia.
1: Penso uno dei top 3 miei
0: mamma
1: dischi
0: mia.
1: Proprio preferiti di sempre,
0: disco no skip, cioè dall'inizio alla fine,
1: incredibile. Ho avuto la fortuna 2 anni fa circa di fargli l'apertura a un concerto a Jesolo, e insomma ho fatto questa apertura e, cosa molto rara, lui si è gasato e poi tra l'altro è salito. Io mi ricordo questo momento epico, che io avevo fatto il concerto, ero tutto felice con i miei amici dietro in backstage, sale Massimo Pericolo, quindi noi andiamo a vederci il concerto,
0: ok,
1: no? E a una certa Massimo Pericolo mi ha fatto i complimenti sul palco.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Cioè
1: stato...
0: tipo Tyler The Creator con Fresh Mula.
1: Esatto,
0: inaspettato,
1: esatto.
0: Così che fa i complimenti
1: lì.
0: Alla... bellissimo.
1: Esatto,
0: bellissimo. Beh, un buon segnale comunque, direi.
1: Esatto. E quindi niente, poi da lì siamo rimasti un po' la sera a parlare. Siamo rimasti in contatto. E a un certo punto, mentre stavamo chiudendo il disco, avevamo questo pezzo, Il Solito, a cui io non avevo fatto la seconda strofa, perché in realtà a me sarebbe tanto piaciuto metterci lui, però ovviamente sapevo che era difficile, no?
0: Certo.
1: Quindi a una certa gli ho scritto e gli ho detto, bro, guarda, io ho questo pezzo qua, non so se... E lui se l'ha sentito, gli è piaciuto, l'ha voluto fare e insomma, King, cosa devo dire?
0: Fantastico, allora direi che ce l'ascoltiamo anche noi, Il Solito, Westcross e Massimo Pericolo.

tutte le volte che ho dato una sberla, dopo mi sono sentito una merda. Tutte le volte che ho aperto le mappe ho buttato la prima per terra. Amici crescono, vivono e muoiono sopra il punto di partenza. Io non mi sento diverso da loro, coi soldi.

0: Il solito Westcross e Massimo Pericolo. Westcross che è qui, è passato a trovarci al Giovane Fuori Classe con il suo nuovo album che è appena uscito, Bar Speranza. Questa qua è la collaborazione appunto con Massimo Pericolo, ma ce ne sono tante altre che abbiamo anche ascoltato da poco, appunto quella con Tare, quella con Frequintale, poi c'è Dacia Nazari, Post Nebbia. Ho dimenticato qualcuno?
1: No.
0: No, alla produzione invece abbiamo Lester, che anche lui è un producer molto molto forte.
2: Fortissimo.
0: Forse unico in Italia o uno dei pochi ad aver collaborato con Kanye.
2: Sì, adesso beh, sicuramente in quel modo lì credo di sì, poi non vorrei sbagliarmi, quindi
0: ok, vabbè, comunque sicuramente non sono in tanti quelli
2: però
0: che hanno
2: collaborato. Però una storia unica sicuramente.
0: Sicuramente una storia unica. Tra l'altro a livello di produzione io ho notato che questo disco è molto minimal, cioè non so come dire, è quasi un togliere anziché aggiungere, no?
2: Sì, abbiamo lavorato molto.
0: Avete cercato
2: questo.
0: Proprio quel sound lì?
2: Sì, sì, sì, è stata proprio una decisione che abbiamo preso e quando eravamo in chiusura del progetto abbiamo deciso di metterci ad ascoltare i pezzi e di togliere tutto quello che ritenevamo superfluo, diciamo.
0: Che non è una cosa che capita spesso, sai, di solito si mettono mille suoni, mille cose, invece
2: sì. È che a me piace così, in generale, non so.
0: Vabbè,
2: è una cosa di gusto.
0: Ci sta, giustamente, ma è anche una cosa che è un po' diversa, no? Cioè quando ascolti un disco, adesso o magari parte un brano tuo nelle playlist, senti che c'è qualcosa di diverso, no?
2: Beh, mi
0: che
2: fa
0: magari
2: molto piacere.
0: È quella cosa minimal del togliere anziché aggiungere. Ma adesso che è uscito il disco, prossimi progetti, magari a livello di live, anche se vuoi portare
2: guarda,
0: in giro.
2: Guarda, noi abbiamo proprio questo venerdì una data a Padova e poi avremo Milano un po' più avanti, però dobbiamo annunciare ancora un po' di cose. E quindi sì, l'idea è di portarlo in live, di spingerlo, anche perché poi il live è la dimensione, è un po' la prova del 9, no?
0: Eh sì.
2: Quindi
0: poi i brani sono anche molto intimi, quindi puoi creare una situazione.
2: Esatto.
0: Con sì. Una scenografia, magari qualcosa di particolare, no?
2: Esattamente, infatti non vedo l'ora, devo essere sincero.
0: Anche noi non vediamo l'ora di passare a trovarti. Grazie mille Westcross per
2: grazie
0: essere
2: a voi.
0: Passato qui.
2: Gentilissimi.
0: Grazie mille.
3: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. No.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Spot.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Latte mio. Io sono Dan e questo è Giovane Fuori Classe su Radio Latte Miele. C'è appena stato il nostro ospite Westcross che ci ha presentato il disco. Adesso sta per arrivare Mazby, anche lui freschissimo con il nuovo disco. Ma prima ci ascoltiamo Dedica di Ernia.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica di Ernia. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio un altro grandissimo ospite, signore e signori, Mazbi.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Come va? Come stai vivendo questo periodo?
2: Molto bene, molto bene. Tantissime belle cose, è appena uscito il disco, quindi siamo belli carichi.
1: Ho visto che stai annunciando tantissime cose, tutte diciamo di contorno anche per il disco appunto che è uscito, che si chiama Fuori Corso. Tra l'altro un titolo molto importante, direi, no? Quasi rappresentativo della nostra generazione.
2: Beh, sono partito dalla mia esperienza personale. Quando l'ho scritto 2 anni fa mi sentivo molto fuori corso nella vita e quindi ci tenevo a fare un disco che mi rappresentasse anche da questo punto di vista.
1: Ma scusa, ti riferisci anche all'università? Cioè tu hai fatto...
2: Allora, io ho fatto l'università, però 3 anni fa, no, anzi molto di più, cavolo, il tempo passa in fretta. E si può essere fuori corso all'università, ma anche in altri campi, quindi il lavoro, le relazioni,
1: la vita, beh, quello, ma è anche un po' forse grazie a causa anche dei social, no? Che negli ultimi anni vediamo le vite degli altri, quindi in qualche modo ci sentiamo,
2: certo,
1: indietro. Non so se ti è capitato anche magari nella stesura del disco.
2: Tantissimo, tantissimo. E la metafora universitaria che in qualche modo dava un po' un'unità di misura di questo concetto. E lo esprimeva bene, però si sente tanto anche in altri campi.
1: Beh, allora sicuramente sul discorso dell'università ci torniamo, anche perché ho visto che c'è un bel annuncio che farei insomma un giro nelle varie università. Prima, per entrare un po' nel mood, mi ascolterei intanto un brano che è la title track dell'album, appunto, che si chiama Fuori Corso.
0: La senti questa fatica di diventare adulti e continuare a stupirsi, tenere un sogno in vita. Quanto è facile perdersi, abbattersi e poi crollare a fine partita. Questa va ai dimenticati che non fanno la storia e pensano sia finita.

0: Mazbi, che è venuto qui a Giovane Fuori Classe per raccontarci un po' del suo nuovo disco, appunto, che si chiama Fuori Corso. Quindi mi sembra anche abbastanza importante questa traccia, no? Identificativa,
1: sì,
0: del disco.
1: Bravissimo. L'intro, il primo pezzo, perché in qualche modo riassume un po' tutti i concetti del disco. Perché, insomma, se ci si sente fuori corso in qualsiasi ambito della vita, questo non vuol dire che uno non possa vivere una vita piena e dignitosa, e quindi finisce con questo augurio: io voglio vivere. Ed mi piace molto che inizi così il disco.
0: Quindi speri un po' anche che chi lo ascolta si senta meno solo in questa cosa.
1: Sì. Tra l'altro sono contento perché già sono iniziato ad arrivare dei messaggi veramente belli da questo punto di vista, anche di universitari, universitarie che mi scrivono un po' le loro considerazioni a riguardo, quindi sono già molto contento, devo dire.
0: Beh, allora a questo punto parliamo un po' dell'università, visto che hai annunciato attraverso i tuoi canali social, appunto, che farai un tour nelle università.
1: Sì.
0: Una cosa molto particolare, anche una bellissima idea secondo me.
1: Grazie.
0: Cosa farai? Andrai a presentare il disco?
1: Esatto, faremo questi talk all'interno dell'università. Mi piaceva il cortocircuito di fare il fuori corso nell'università.
0: Sì, effettivamente, anche perché ce ne saranno molti magari che sono fuori corso, quindi è,
1: esatto,
0: anche un'occasione.
1: Esatto. E poi, insomma, è un modo anche per sensibilizzare sull'argomento, perché mi ricordo che quando ho iniziato a scrivere questo disco, comunque si veniva da anni in cui si leggevano anche casi di cronaca abbastanza pesanti a riguardo sulla salute mentale correlata al sentirsi fuori corso, quindi anche in cuor mio sento di fare una cosa che mi fa piacere molto a livello sociale, se vuoi, anche di sdoganare un po' questa cosa e di dire: io ho fatto un disco su questa cosa e non mi vergogno, ci ho fatto l'adesivo, ho fatto la bandiera.
0: Ma infatti ho visto che sei tutto brandizzato,
1: tutto
0: bellissima
1: brandizzato,
0: questa camicia. Ma la camicia è fatta apposta per o è solamente personalizzata?
1: L'ho personalizzata io.
0: Ok, vabbè, sappi che quando vorrei spedirne una anche
1: va
0: qua,
1: va bene, volentieri.
0: La indossiamo volentieri. È stato semplice avere l'opportunità di entrare nell'università, oppure sono ancora un po', magari, non sono tutti aperti a fare questo tipo di eventi?
1: Allora, abbiamo trovato molta apertura, probabilmente è un tema molto sentito da questo punto di vista, quindi spero anche che questa cosa faccia ulteriore breccia, ecco, perché se ne deve parlare di più. E quando ho iniziato a scrivere questo disco ho proprio pensato: io mi sento così e vorrei se ne parlasse di più, perché non penso di essere il solo.
0: Beh, allora comunque invitiamo tutti a controllare i social, che ci sono tutte le date così nelle varie università. E appunto qui a Milano so che sarei alla Yulm, poi ce ne sono,
1: sì,
0: altri in giro per l'Italia, e insomma potete passare ad ascoltare anche dal vivo il discorso, appunto, sul disco e su questo tema. Tra l'altro tu sei di Genova, una città comunque che è importantina, diciamo, per la musica italiana, insomma qualche artista deve essere uscito da lì. Come ti ha influenzato per la scrittura di questo disco, anche per la musicalità, che mi sembra molto aperta?
1: Beh, mi ha influenzato un po' a ritroso, nel senso che ho sentito tanto la responsabilità di uscire con un prodotto, dato che comunque ci sono tantissimi artisti a Genova che spaccano e che stanno facendo grandi cose a livello nazionale. Ho anche sentito la responsabilità di fare una proposta che non andasse in qualche modo a ricordare qualcun altro, quindi sono stato un po' attento al contrario, no? A dire: cerchiamo di fare qualcosa.
0: Ok, quindi cerchiamo di non essere troppo genovese,
1: esatto,
0: secondo i canoni.
1: Esatto.
0: Beh, però secondo me è anche un po' nel sangue quella cosa lì. Cioè, ce l'hai proprio la musicalità, no? Ascoltando il disco si sente che c'è un po' di...
1: Dici, da lì non si scappa.
0: Secondo me, ma è un bene,
1: certo,
0: perché alla fine,
1: certo,
0: è la musica,
1: certo,
0: anche che riempie gli stadi, che stiamo vedendo in giro per l'Italia, che ha preso un po' tutti. Allora, io direi di ascoltarci un altro brano di questo disco, che si chiama Muay Thai.
2: È così.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Questo era Muay Thai di Mazbi. Siamo sempre su Giovane Fuori Classe e il nostro Mazbi è passato qui a trovarci per raccontarci un po' quello che sta facendo, il disco Fuori Corsa, appunto, che è uscito ed è disponibile, si può ascoltare ovunque, ma anche il tour nelle università di cui abbiamo parlato, una cosa molto particolare, un'iniziativa anche importante per avvicinare determinati temi, appunto, sociali, chiamiamoli, con agli studenti, appunto. E c'è anche nel disco, tra l'altro, una collaborazione che è una sola, che di solito si vedono dischi anche pieni di collaborazioni, invece qua c'è solamente Orlando. Come nasce questa collaborazione?
2: È nato molto spontaneamente, perché io e lui condividiamo intanto, penso, molti valori, ed è molto bella questa cosa, soprattutto in una città come Milano, molto frenetica, molto veloce. È capitato di fare discorsi sulla musica, ci siamo proprio trovati tanto, e poi condividiamo anche lo stesso produttore, che è Sitch, Simone Panero, che è sia nel mio team di produttori sia nel suo, quindi diciamo che è nata veramente molto organicamente,
1: ecco. Poi avete anche, mi sembra, due stili molto simili, forse, come
2: cantautorato. Beh, ci piace proprio. Esatto, ci piace tanto Bruno Risassa, entrambi, quindi siamo condivisi,
1: che però è calabrese, non è di Genova.
2: sì.
1: Ma invece della scuola genovese, adesso so che mi hai detto che non cerchi di non rifarti troppo a quelli che già esistono, ovviamente, perché sono che hanno fatto la storia e sono molto conosciuti, ma c'è qualcuno che pensa, cioè che si è ascoltato tanto?
2: Beh, sì, tantissimo. Luigi Tenco è il numero uno.
1: Grande, il caso misterioso anche lui, uno dei più criptici della musica italiana.
2: È nel mio cuore, sempre.
1: E poi io so che anche, cioè, vedendo le cose che hai fatto in passato, tu hai anche collaborato con Olly. Ma eravate, cioè, siete amici? Come,
2: certo.
1: Vi conoscete
2: certo.
1: Ancora prima della musica, immagino?
2: Certo, siamo amici, e non solo con lui, con tantissimi altri di Genova. Quindi, insomma, a Genova c'è una bella fucina di artisti.
1: Ma infatti mi sembra una scena molto calda, e tra l'altro vedo che stanno tornando anche molto i live a Genova. Cioè, adesso, vabbè, Olly ha fatto gli stadi, appunto, che è ritornato attivo per fare i concerti. Cioè, tipo, non so se segui tanto la scena rap, comunque io sì, cioè, tipo, Elmi ha fatto dei live a Genova, Vaz ne ha annunciati degli altri. Quindi, cioè, vedo che si stanno spostando anche sempre di più verso Genova, e gli artisti locali stanno puntando molto sul territorio.
2: Sì, è un bel momento, e spero che questo bel momento si trasformi anche in un aumento di posti, che, insomma, a Genova c'è un po' una carenza di un certo range di spettatori,
1: di venue, dici, per fare i concerti.
2: Sì, perché è tutto bellissimo, però ci sono anche dei temi un po' più spinosi.
1: E ne approfitto anche per, appunto, per annunciare, l'hai annunciato te in realtà, io lo ricordo che anche te farai un live a Genova.
2: Bravissimo, alla CLAC, il 13 novembre, siamo in questo teatro che è proprio nel cuore di Genova.
1: Ci tenevo particolarmente proprio
2: nei vicoli di Genova.
1: Bellissimo.
2: Quindi ci tenevo particolarmente. Quest'estate abbiamo fatto un pre-fuoricorso tour estivo, dove però Genova non c'era, e quindi, diciamo, non poteva mancare Genova.
1: Infatti l'hai tenuta come ultima tappa,
2: esatto,
1: perché
2: esatto.
1: Era troppo importante. E come ti stai preparando per il live, o sei già allenato per
2: allora,
1: quello che
2: hai fatto? Per fortuna quest'estate abbiamo fatto una bella palestra, devo dirti, e ci stiamo allenando, ci stiamo capendo la scaletta definitiva, e siamo carichissimi.
1: Allora, anche io sono carichissimo, e spero di essere a Genova in quei giorni lì, magari vederlo direttamente,
2: invitato,
1: o comunque di vedere assolutamente i video. E soprattutto so che ci farai godere, questo per annunciare anche la prossima canzone, di buona musica, quindi ascoltiamoci Godere di Mazbi.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: se alla fine di tutto il gioco migliore è lasciare andare.
1: Godere di Mazzbi qui su Radio Latte Miele. Siamo a Giovane Fuori Classe e ovviamente Mazzbi è venuto qui per raccontarci un po' del disco, di quello che sta facendo. Questo era l'ultimo brano che ci siamo ascoltati, ma ci sono tante altre cose che stanno per succedere, alcune delle quali, vabbè, io ne so una che però non posso ancora dire, purtroppo.
2: No.
1: Quindi seguitelo, vi invito a seguirlo ovviamente per tutto quello che poi annuncerà. E invece ce n'è un'altra che tra l'altro è una notizia recente, appunto, che c'è Marco Mengoni che ha aperto il suo locale a Milano, l'ho sbagliato, e tu sarai uno degli artisti in line up a suonare.
2: Bellissimo, bellissimo.
1: Una delle tante serate che fanno, appunto, sarai, ricordiamo, il 27 novembre con anche Saif.
2: Bellissimo, sono felicissimo e sarà anche a sto punto una serata a tema Genova, perché siamo con Saif.
1: Direi di sì, ma vi conoscevate già voi anche?
2: Sì. Tra l'altro da tantissimo tempo, nel senso che mi ricordo l'avevo beccato probabilmente 10 anni fa nei vicoli di Genova, vicino alla Crack, tra l'altro.
1: Ah, ok, perfetto.
2: A far freestyle. Poi non ci siamo più visti per anni, cioè tipo l'ho rivisto.
1: Ma non dirmi che anche tu facevi freestyle?
2: Certo, di brutto.
1: Ma davvero? Guarda, non te lo faccio fare qua solamente perché abbiamo poco tempo.
2: Perché c'è, siamo in fascia protetta.
1: Però sarebbe incredibile, e quindi appena ci becchiamo in un contesto un pochino più di strada ci divertiamo
2: andiamo
1: con
2: a fare
1: freestyle.
2: Un po' di freestyle.
1: Tra l'altro nel frattempo è arrivato anche il vinile qua. Cioè,
2: hai visto?
1: Gli ascoltatori non possono vederlo, ma qui è arrivato tra le nostre mani anche il vinile di Fuori Corso, che è disponibile, si può acquistare, no?
2: Disponibile, si può acquistare, sia online, che poi ha la data del 13 novembre. Sono molto emozionato perché, sai, la musica oggi è molto liquida, molto algoritmica, e invece in questo caso è proprio fisica.
1: È un disco che puoi toccare, che puoi tenere tra le mani, oltre che ascoltare. Infatti invitiamo ancora tutti una volta a sentirlo. Io ti ringrazio tantissimo per essere passato qui e ci sentiamo.
2: Grazie mille a te, sempre un piacere.
1: Let's go.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il sole di Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, la nuova hit che in questo caso è anche il disco weekend, viene trasmessa ogni 3 ore dal venerdì alla domenica qui su Radio Latte Miele. Adesso direi che possiamo ascoltarci una nuova canzone di Ariete, che è la collaborazione con Angelina Mango ed è un estratto del nuovo album che è appena uscito, si chiama Tutti Tornano a Casa. La canzone è Che Bella Vita, l'ascoltiamo tra poco.

Che bella vita di Ariete e Angelina Mango, una delle hit del nuovo album Tutti tornano a casa di Ariete, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Latte Miele. Tra l'altro a brevissimo arriverà in studio anche il nuovo, cioè il nuovo ospite, il creator, con lo spazio dedicato appunto alle sue 5 canzoni, quindi Gimme 5. Ma prima ci ascoltiamo il nuovo singolo di 100.000 carie, Monete e Bottoni. Non sono

0: niente di speciale.
1: Monete e bottoni di 100.000 carie qui su Radio Latte Miele. Io sono Dane, questo è Giovane Fuori Classe. Nel frattempo è arrivato quel momento, ed è proprio il momento del nostro format Gimme 5. Dimmi chi sei, dimmi che hai, dimmi che sogni te, gimme 5.

0: E oggi con Silvia Villoresi qui presente.
1: Hola.
0: Detta anche Hyper Silvia, no?
1: Hyper Silvia, ciao Dani, grazie.
0: Ciao, è un piacere rivederti, ormai ci vediamo sempre in giro, sì, a tutti gli eventi. Siamo anche competitor di podcast noi, devo dire.

0: Ma competitor
1: che ci aiutiamo e ci vogliamo assolutamente bene. Come sempre è arrivato ospite il nostro creator, appunto Silvia, per portarci 5 canzoni di artisti emergenti che ci consiglia. Vuoi annunciarmi la prima? Io, allora, di solito mi preparo, cioè in realtà di solito quando me le portano le conosco tutte più o meno. A sto giro no, vuol dire, cioè sei stata molto originale e io non mi sono informato apposta, così è una sorpresa anche per me.
0: Allora, guarda, se vuoi parto già con la prima.
1: La prima, esatto, che è un titolo strano, T-Fat.
0: Sì, esatto, ma infatti lo capisci solo quando l'ascolti, perché stiamo parlando di Sano featuring Irbis, due artisti che adoro da morire. E Sano è uno dei vecchi della True Collected, cioè prima c'era la True Collected, collettivo napoletano di hyperpop eccetera, adesso è iniziato col suo progetto.
1: Vabbè, Irbis invece lo conosco, devo dire, è già un po' che gira ed è una bellissima voce.
0: Monumento.
1: Allora, tra pochissimo ne parliamo, direi di ascoltarci il brano.
0: Vamos.

0: E questa era T-Fat di Sano con Irbis, uno dei 5 brani proposti da Silvia Villoresi, che è qui con me a Giovane Fuori Classe. Come mai hai scelto questo brano?
1: Beh, perché lo amo da morire e amo entrambi gli artisti, appunto, che appunto è T-Fat perché è napoletano, no? Sta tutto T-Fat.
0: Ah, ecco perché, vedi, abbiamo scoperto che era un titolo molto strano da leggere, effettivamente.
1: Sì, lo capisci solo ascoltando la canzone, effettivamente. E boh, io la trovo
0: un crossover interessante, devo dire, per gli artisti. Non pensavo potessero matchare così bene.
1: No, ma quando metti due geni insieme escono le magie.
0: Due geni.
1: Ma io purtroppo ho proprio dei gusti che secondo me io riconosco dei geni, che poi magari li capisco solo io, però non è vero.
0: Beh, dai, magari poi nel tempo si rivelano effettivamente tali,
1: arriverà.
0: Tu potrai dire: ah, ok, vedi che.
1: Ti giuro, l'epoca di Sano e di Irbis arriverà, lo sento.
0: E allora direi di passare alla seconda canzone, che invece si chiama Sceglierei il mio cane. Qua comunque la scelta dei titoli, posso dire, è incredibile. Dei RIP, quindi è una band.
1: Sono un duo.
0: Sono un duo, RIP, Sceglierei il mio cane.

0: Di RIP qui su dei RIP qui su Giovane Fuori Classe. Questo è Gimme 5, il format dove un creator, in questo caso la nostra Silvia Villoresi che è qui presente, ci consiglia 5 canzoni. E come mai questa scelta molto particolare?
1: Ma perché a me piace tantissimo andare a scovare artistini piccoli, cioè in realtà è Spotify che me li consiglia e ogni tanto mi fisso completamente di loro, mi sono innamorata per, cioè tantissimo proprio, e in realtà
0: quindi in questo caso l'algoritmo fa il suo lavoro in modo corretto.
1: L'algoritmo con me funziona perfettamente, mi consiglia solo artisti veramente ricercati e poi se mi fisso poi me li consiglia ancora di più, e loro sono un duo, si sa pochissimo in realtà su di loro, però a me tutta la scena elettropop un po' che arriva dall'hyperpop io ci ho sempre volato,
0: cioè sei una di quelle che vanno proprio a ballare sta roba, si scatenano.
1: Mamma mia, sì, perché sono sia emotive, quindi sia ti tirano una pacca di emotività ma poi ti fanno anche ballare, quindi per me è proprio la roba giusta.
0: E allora direi di cambiare mood a questo punto, perché c'è
1: sempre
0: un'altra che
1: siamo, però
0: sì, più o meno. Tra l'altro questa l'ho anche vista dal vivo allo Spring Attitude, mi ricordo, e sto parlando di Altea, il brano è Mia.

Class su Radio Latte Miele. Abbiamo appena ascoltato tre canzoni della nostra Silvia Villoresi, la creator ospite di oggi. Ne mancano altre due, ma prima ci ascoltiamo Gli Era 42 con La Direzione Giusta.

0: La direzione giusta degli Era 42 qui su Giovane Fuori Classe. Siamo ancora nel format Game 5 con Silvia Villoresi, che ci ha portato 5 bellissime canzoni. E so che hai un pochino da dire sulla prossima, che è Orchidea di Volpi.
1: Sì.
0: Come che conosci bene Volpi, no?
1: Sì, ormai è andato mio fratello, però io non lo conoscevo, mi ha mandato un mio amico il suo EP, 6 canzoni fatte a mano, io me ne sono innamorata soprattutto di sta canzone qua. E poi un po' a caso, alla serata che organizzo tutti i giovedì in una Santiera Toscana, fuori ovunque.
0: Ricordiamo che per chi è di Milano o dintorni, che vuole sentirsi della musica di artisti emergenti, non ci sono tanti posti che li promuovono, ma il Santiera è uno di quelli.
1: Esatto,
0: Silvia,
1: serata gratuita, 4 artisti ogni serata, è super bello.
0: E Silvia conduce questa serata.
1: Esatto, ed è venuto a fare il primo live suo proprio, perché lui comunque c'ha 15 anni di chitarra alle spalle, di conservatorio, tipo un musicista
0: incredibile, un genio
1: secondo me. E poi praticamente è venuto a fare il primo live lì, io mi sono innamorata, quindi gli ho detto: senti, vieni alla prima intervista al simposio subito, e l'ho intervistato instant, perché secondo me lui volerà, e quindi così posso dire ho il primato della prima intervista di Volpi.
0: E adesso è anche il momento di passarlo un po' su Radio Latte Miele. Ci ascoltiamo Orchidea.

perdere un particolare in mezzo a tutto quel disastro raro, un tocco blu di colore, il più elegante fiore per non dimenticare.

0: vicino, che lei è stata sempre vicina, che adesso sarà sempre vicina.
1: Orchidea di Volpi, uno dei 5 brani selezionati per il format Gimme 5 qui su Giovane Fuori Classe. C'è Silvia Villoresi qui con noi, e tra l'altro una bellissima scoperta, devo dire, molto malinconica, appunto, come hai detto anche te. Abbiamo spezzato un po' il mood. Qual era la storia che stavi raccontando?
2: Che praticamente questa canzone a me piace perché è molto cantautorale, racconta appunto una storia che è di questo anziano signore che un po' tutti da fuori vedono come burbero, perché in realtà lui l'unico suo interesse è portare acqua a quest'orchidea che gli aveva regalato sua moglie, che è morta. E quindi io sono una romanticona, quindi la prima volta che l'ho ascoltato, questo... fiumi di lacrime proprio.
1: Con questo retroscena devo dire che rende ancora di più. Adesso non vorrei subito spezzare il mood, ma tocca farlo, perché siamo arrivati all'ultimo brano, che è un singolo di Praci.
2: Sì, in realtà ho scelto proprio quella romantica di Praci.
1: Sì, me ne sono accorto, anche perché il disco, questo è uno, l'unico che hai portato che conoscevo già, perché il disco me lo sono ascoltato tantissimo.
2: Crazy disco.
1: Dal Golfo degli Angeli, grandissimo disco di Praci, ascoltiamoci L'ultima volta.
3: L'ultima volta che ti ho vista nuda sembrava la prima, l'ultima volta alle 6 di mattina, l'ultima siga e dopo vado via. Per l'ultima volta, baby, dimmi che mi ami, che sei solo mia.

0: l'ultima volta di Praci, uno dei brani che ci ha portato Silvia Villoresi oggi qui su Radio Latte Miele. Questo è Giovane Fuori Classe. Minchia, Praci, ma è anche partita una parola, talmente sono legato a Praci perché cioè, questo disco è davvero incredibile. Lui è una penna fortissima.
1: Sì. Infatti, ho scelto questa canzone, per quanto tutto l'album è anche tipo super gasato, eccetera, ma ho scelto questa proprio perché mi dà le vibes da amore molto sincero, che lui è anche, cioè, anche lo mostra nei social. A me piace troppo nel rap, soprattutto, che è un genere molto spesso un po' violento nel suo racconto dell'amore, delle donne. Invece questa è proprio, cioè, sincera, cioè proprio una...
0: Ma poi il disco, cioè, quanto è legato anche alla sua terra, alla Sardegna,
1: proprio dimostra i suoi valori. Cioè, io lo amo per questo, perché è una persona piena di buoni propositi, di buoni
0: valori.
1: È
0: davvero uno dei più promettenti, secondo me, della nuova generazione, che potrà fare tantissimo negli anni.
1: È il mio preferito,
0: anni.
1: Penso, di tutta la nuova generazione rap. Quindi...
0: Ma infatti non a caso tipo uno come Ernia lo ha appoggiato ed è nel disco, perché non è che dà il featuring a chiunque.
1: Sì.
0: Silvia, purtroppo il tempo è finito, ma io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie
0: per aver portato questi brani e per averci fatto scoprire nuova musica. Ci risentiremo sicuramente più avanti con altre canzoni.
1: Grazie mille, Dan, è stato veramente un piacere. Grazie alla Radio Latte Miele, a tutti quanti, siete dei grandi.
0: Grazie Silvia, let's go.

Non c'è di che di Willy Peyote qui su Radio Latte Miele. È arrivato il momento dei nostri saluti e vi ricordo l'appuntamento come sempre con Giovane Fuori Classe settimana prossima, il venerdì sera alle 21 e la replica il sabato sera alle 23, con tantissimi ospiti, creator e tantissima musica fresca, perché questo è Giovane Fuori Classe. Let's go, ci sentiamo prossimamente.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Quante volte ho lasciato che tu ti prendessi un po' gioco di me. Nelle mani non avevo nulla, ma i castelli nascono dal niente. E parlami come fossi l'ultimo a credere in quello che siamo. Poi strappami le mie ansie, anche se sai che mi sento così stupido. Oh oh, quando mi lasci a guardare, ho bisogno di te subito. Oh oh, vieni guardami le spalle.

dentro e mi rimane lì. E nella testa ho mille muri da battere, mille dubbi da battere. Come quando entravo a casa e mi dicevo non piangere. Trattenevo le lacrime e le versavo su pagine. Un essere diverso è solo un essere fragile. Trattami come una specie estinta, come fa una volpe a diventare una pelliccia. So soltanto che ci prenderemo la rivincita in una notte limpida. Io mica l'ho scritta, l'ho dipinta.

0: mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: di notte.
1: Latte e miele.
2: La gente della notte fa lavori strani. Certi nascono oggi e vinto.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

21:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.